0: pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la

meraviglie. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna Prima d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Valvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente nel nucleo originario all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606

Le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza amici. Sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici, ecco. Questo è l'importante, non partecipano tutti.
7: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinto nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
8: Beh, ma ci vuole poco battere me.
9: No, mai. Io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
3: Ma sei un ex professionista anche, no?
9: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi.
6: Se lo ricordo appena danno il via.
9: No, ma va, no, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo okay. è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, ok, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci siamo venuti qua per divertirci.

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e felici.
2: Oggi ci siamo batteri maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna,
1: oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello? Sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì. Bene.
1: Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Fa sto ritmo fantastico. Randy,
3: la passeggiata.
2: Vediamo dopo. Ci vediamo al ritorno.

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker, la mia Liguria, organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguaglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto le Iguaglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi, e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco, eccolo il vincitore con il numero 45, Emanuele Caddeo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto ho fatto le braccia.
6: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta direi. Grazie, ciao.
7: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo, soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
8: Confermo.
7: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
9: Chi è arrivato prima tra i due?
7: Lui.
9: L'hai battuto quindi?
8: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo, penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
10: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
11: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io le abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
12: Esatto.
11: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
9: Perfetto. Le salite come erano insomma?
13: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
14: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
15: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai, avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
16: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano, ho affrontato bene le prime salite, e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
17: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
9: Da rifare?
17: Da rifare, sì.
9: La prossima?
17: La prossima Sanremo fine mese.
18: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda e ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
19: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei

chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio è fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della Gran Fondo, sesta edizione della Gran Fondo di Ano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumandoli il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli.

0: Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Sisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto, al sostegno alle politiche sociali e di inclusione e, per finire, il risanamento ambientale del vallone Ficola, con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

0: arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annarita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. Attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, e siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi.
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo situato in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'aria è diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili, affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.

0: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e ad agosto con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISEE basso. Sul piano politico il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva in maggio. Quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre. Tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali. Quindi ci sarà, diciamo, tra virgolette, anticipato. Ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni di interesse chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare. Addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano. E da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato da vedere dipendenti piangere e piene di paura. Così non va assolutamente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza, e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti, perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale, e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più, per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare

0: da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso.

e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto al sostegno alle politiche sociali e di inclusione, e per finire il risanamento ambientale del vallone Ficola, con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

0: È arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annalita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. L'attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi.
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, e proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovate in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento

incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'aria è diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.

0: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e agosto con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISE basso. Sul piano politico il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva in maggio, quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giugno. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo tra virgolette, anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare. Addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano, nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti.

direttamente il caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia e molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano. E da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato da vedere dipendenti piangere e piene di paura. Così non va assolutamente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti, perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più, per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato.

0: mercato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenute

lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine.

COVID-19, affrontato in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1 milione e mezzo per opere già concluse, 6 milioni e mezzo per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto al sostegno alle politiche sociali e di inclusione, e per finire il risanamento ambientale del vallone Ficola, con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP, destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

0: È arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annalita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. Attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi...
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovati in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico

si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti e automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'area è diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.

0: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e agosto con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISE basso. Sul piano politico il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva in maggio, quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giugno. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali e quindi ci sarà, diciamo tra virgolette, anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare, addirittura anche c'è la cosa... La responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano. E da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato dal vedere dipendenti piangere e pieni di paura. Così non va assolutamente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti, perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più, per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
10: È offerto da
11: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Buonasera amanti della karting e ben ritrovati a questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capotto. Questa sera per l'ennesima volta ci siamo superati, in quanto in collegamento abbiamo un plurititolato, per lui 5 volte campione del mondo. Tra poco lo andremo a presentare, prima è d'obbligo naturalmente andare a salutare i miei compagni di viaggio. Partiamo subito con Olevico Le Capoto, Matteo Traini, eccolo qua.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Anche questa sera, come vedete, ci siamo superati, un grandissimo campione, 5 volte campione del mondo, team manager, adesso costruttore. Faremo un grandissimo percorso con lui e quindi è una super, super puntata.
0: E poi ancora abbiamo il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti ragazzi. E che vuoi aggiungere? Ha detto già tutto Matteo. Perciò grande persona, con molta esperienza in tutti i settori poi.
0: Bene, e andiamo subito a presentarlo ragazzi. E con noi il 5 volte campione del mondo, plurititolato, Danilo Rossi. Ciao Danilo.
3: Ciao a tutti ragazzi, grazie per l'invito, è sempre un piacere partecipare con voi a questa trasmissione.
0: Allora Danilo, noi prima di parlare del presente siamo soliti a fare sempre un piccolo salto indietro, un salto nel passato, e anche con te vogliamo iniziare un po' dagli inizi. Insomma, volevo sapere come nasce la passione per i go-kart da parte di Danilo Rossi, passione che poi ti ha stravolto e cambiato la vita per sempre.
3: Ma come ho detto già l'altra volta, la passione per il kart è nata quando ero piccolo, penso all'età di 8 anni, è stata una cosa, diciamo così, per gioco. Ho visto un kart andare in mezzo alla strada, quindi parliamo di un qualcosa che oggi forse non esiste più. E grazie comunque anche all'attività di mio padre, che aveva un'officina, mi ha supportato e siamo arrivati fino a questo punto.
0: Ecco Danilo, vorrei chiederti quali sono state le difficoltà iniziali, perché sai, si parla sempre con i grandi campioni come te, si parla sempre dei successi, delle vittorie, eccetera, ma volevo chiederti quali sono state le difficoltà iniziali, non so, economiche, tecniche, familiari?
3: Le difficoltà, in qualsiasi cosa che uno affronta, è normale che ci sono delle difficoltà. Ai miei tempi le difficoltà erano sicuramente quelle economiche e quelle del tempo, perché comunque mio padre aveva un'attività, quindi era difficile per lui lasciare l'officina per seguirmi, e comunque ha fatto dei sacrifici enormi. E la cosa buona che ho avuto, la fortuna che ho avuto, è che comunque ho avuto la CRG che ha creduto in me dall'inizio, e diciamo che è stata la mia seconda famiglia e mi ha ospitato, mi ha fatto crescere e sono sempre stato lì con loro, quindi a livello economico tutto quanto hanno sempre pensato loro a gestire la mia situazione, e questa è stata, diciamo, la mia svolta.
0: Bene, ragazzi, avete subito qualche domanda per Danilo?
2: Vai Matteo.
1: Io volevo dire, il nome Paolo Bracchi l'ha aiutato moltissimo, perché io nella precedente intervista ci aveva detto questo aneddoto, e poi per test a Parma.
3: Sì, Paolo è stato, diciamo, il primo che ha creduto in me, perché comunque è stato lui che mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo internazionale. Paolo, praticamente ho vissuto da lui un anno a casa sua, a Roccafranca esattamente, a Brescia, e lui è quello che è stato il primo a credere in me. E quando ho iniziato con Paolo Bracchi, comunque il materiale che usavo

0: lavora sempre CRG, quindi ho avuto modo di conoscere CRG e poi sono rimasto con loro.
1: Bene, allora ragazzi, siete pronti a fare un piccolo salto indietro, soprattutto tu Danilo? Ti portiamo nel 1991, ieri, praticamente ieri, a Parma,
0: Appena
1: appena appena. Vediamo se ti ricordi queste immagini. Eccoci qua. Qua siamo alla Mondial Pista.
0: sì, le ricordo bene. Piccini, Rossi, Tarabelli.
1: Qua siamo
0: Questo
1: sul lunghissimo rettilineo che porta alla staccata della
0: rettilineo della
1: ferrovia.
0: ferrovia, così chiamato.
1: Esatto, la staccatone della ferrovia. Quanto ti manca Parma come pista?
0: Ma Parma, diciamo, è la pista di tutti noi vecchi piloti, è la nostra pista, perché comunque Parma era, cioè, tutti i giorni si partiva con il furgone la mattina da Lonato e si andava a Parma. Non dico tutti i giorni, ma quasi. E si tornava la sera, quindi qualsiasi cosa per rodare, per provare materiale nuovo, per allenarsi, era sempre Parma e tutte le prove venivano effettuate a Parma.
1: È un po' l'Alonato di adesso, diciamo.
0: Sì, esattamente.
2: Diciamo che
1: Su
2: Parma era un bel riferimento su quello che riguarda la pista, non cambiava mai, perciò come andavi dopo 2 turni avevi già riferimento, diciamo, sul tempo che era già buono come quello della gara, perciò tutti i team andavamo lì, era un bel riferimento quello.
3: Io ho due cose da dire a Danilo. Vabbè, una lì abbiamo visto che aveva preso un cordolo. Se ci fossero questi cordoli oggi in alcune piste molti piloti li vedremo fermi perché era qualcosa di impensabile. L'S finale anche da Alan, così queste qua che se sbagliavi andavi fuori dalla pista. E io qui c'ho un aneddoto mio che per me il 1991 è stato il mio primo mondiale, mi portò mio padre a vedere e già si sentiva l'astro nascente Danilo Rossi. Secondo me qui già è iniziato 90-91 proprio il tuo esploa nel mondo internazionale del karting, Danilo, che io mi ricordo, ok, Piccini, Tarabelli, che è un nostro compaesano, insomma, corregionale, però si sentiva questo giovanissimo Danilo Rossi che andava fortissimo.
0: Sì, io ho vinto già il mondiale nel 1990 a Jesolo e io non correvo con la 125 a marcia, facevo solamente la 100 e poi quando ci fu questo mondiale a Parma della Formula C, che allora si chiamava Formula C, chiesi appunto a CRG di voler fare questo mondiale. Loro non facevano neanche la categoria a marcia perché era la Cali-Kart che faceva la categoria a marcia. Quindi riuscii a convincere Tinini, Carlo Vanaria, Roberto per farmi fare questo mondiale e così questa fu la prima nostra uscita in questa categoria.
3: Che bel
2: Danilo,
3: kart che era. Lillo
2: curiosità, chi è che ti faceva da preparatore?
0: Frizzi.
2: Ah, grande.
0: Grande. Lillo Frizzi.
2: Grande.
0: Lillo Frizzi praticamente è stato il motorista nella categoria Formula C a marce, che poi Lillo era comunque all'epoca penso che era uno dei numeri uno o il numero uno, e a parte poi il rapporto che avevamo insieme, avevamo un rapporto veramente fantastico con Lillo.
2: Grande
0: Sì,
2: lì.
0: nella categoria con le marce ho sempre usato i motori di Lillo.
1: 5 campionati del mondo conquistati, caro Danilo Rossi. Qual è quello, insomma, che porti di più nel tuo cuore?
0: Guarda, è difficile rispondere, non è che uno, cioè, sono tutti quanti hanno un peso particolare. Il primo, è chiaro che è un mondiale che quando si vince il primo mondiale, diciamo, è un po' il sogno che si realizza, no? Perché comunque quando si inizia l'ambizione è il mondiale. E vincere il primo mondiale è stata comunque una cosa bellissima, cioè, che non si può dimenticare. Poi nel 92 è stato un anno pure fantastico perché comunque nel 92 sono riuscito a vincere 2 mondiali in 2 categorie diverse, cosa che comunque non è successa finora a nessuno, quindi ha un altro valore per me molto importante. Dopodiché ho fatto comunque il mio percorso in auto, che non è andato sicuramente bene o per come mi aspettavo, e poi sono tornato indietro nel 96. Nel 96, quando sono tornato indietro, è stato un anno molto molto difficile. Anche perché comunque ho lasciato un ambiente che era mio e quando sono rientrato era un ambiente totalmente diverso.

0: e lottato tanto. E nel 97 sono riuscito comunque a rivincere un mondiale, quindi a riconfermare tutto il valore che comunque c'era stato in precedenza. Quindi tutti quanti. Poi il 99, l'ultimo mondiale.
1: Stiamo proprio vedendo adesso le immagini del 97.
0: Sì, esatto, a Salbris, pista in Francia, pista bellissima tra l'altro, per me è una delle
2: Lì
0: piste.
2: non so come è fatto, eri l'unico coletallo perché andava forte con Mondrane.
0: Ti ricordi che io con l'edanno avevo un legame personale?
2: Porca, guarda, coletallo andavi come un drago lì, eri l'unico, tutti quanti ci guardavamo e non è possibile. Che ci fa la sorpresa. Difatti, ecco.
0: Allora, era una gomma che andava capita e diciamo da sempre che c'è stato sempre un buon legame
2: Ah,
0: di gioia e di sofferenza, perché comunque lo
2: beh,
0: sai
2: quello
0: che
2: sì. Quello sì.
0: non è stato facile. E poi l'ultimo
2: Allora,
0: mondiale 99 è anche stato comunque un mondiale che per me porto nel cuore, perché comunque è stato l'ultimo mondiale. Quindi dirti qual è il mondiale più bello, più importante, no.
1: un po' tutti, dai, un po' tutti. Senti, rivalità, parliamo di rivalità. Chi sono stati i piloti che ti hanno più dato filo da torcere nella tua carriera kartistica?
0: Guarda, rivalità no, perché rivalità è una parola sinceramente che non, no,
1: Non ti
0: non
1: piace?
0: fa parte della mia persona, ma rispetto, perché comunque eravamo un gruppo di piloti nell'epoca mia dove comunque c'era tanto rispetto, e partire da Sauro, Gianluca Beggio, Manetti, Piccini, tanti, eravamo veramente tanti, quindi non. Trulli, Fisichella, Magnussen, Verstappen, ovviamente Verstappen papà, cioè eravamo veramente tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, e c'era non rivalità ma tanto rispetto. E chiaro, e tutti quanti comunque c'era questa forma di rispetto e comunque apprezzavamo tutti quanti i valori dell'altro.
3: E perché, Danilo, si sono andati un po' a perdere, secondo te, alcuni di questi valori, i giorni nostri?
0: Beh, è cambiato un po' tutto quanto. Diciamo, non, oggi fare confronti con quello che era il passato penso che è anche sbagliato, ma non solo in kart, penso dappertutto. Noi vivevamo comunque il kart in maniera diversa e chi l'ha vissuto può rendersene conto, chi non l'ha vissuto non può capirlo. Il rapporto che c'era comunque in pista, il rispetto, i sacrifici e quello che si faceva oggi è totalmente diverso.
2: Io invece, Danilo, ho una domanda che me la sono sempre tenuta, non te l'ho mai fatta e non so il motivo, però non te l'ho mai fatta. Danilo Rossi poteva correre ancora altri 10 anni. Chi è che l'ha portato a fare un ragionamento di smettere e mettersi a fare un titolare d'azienda, insomma? Da
0: Allora,
2: pilota
3: te l'aveva
2: a
3: detto
2: titolare
3: nella puntata il perché. Io mi
2: d'azienda. Io non me lo
3: ricordo.
2: ricordo.
0: È molto semplice. Io nell'anno 2000 correvo in Formula 3000 e correvo anche nel kart. Facevo comunque queste due attività sportive. E nell'anno 2000 è successa una cosa abbastanza importante nell'ambito della CRG, dove comunque si sono divisi, è rimasto solo Dinini e in quel momento Dinini comunque ha avuto, diciamo, bisogno, diciamo, d'aiuto di persone che potevano dargli una mano e lui si è rivolto a me dicendo se comunque potevo dargli una mano a gestire questa nuova situazione che era nata, diciamo, la CRG sotto la guida di Dinini Giancarlo. È stata una decisione dura da prendere, però poi alla fine ho preso questa decisione.
2: Quanto tempo ci hai impiegato a decidere?
0: Pochissimo, pochissimo, perché comunque c'è, cioè, il rapporto che c'era con Tinini, che tu conosci bene, non, sai, cioè, su quelle decisioni che uno fa senza neanche pensare se è giusto o se è sbagliato. In quel momento c'era questa esigenza, io facevo parte comunque, come pensate, del discorso CRG e quanto ero dentro la CRG e mi sono sentito di fare questa scelta.
1: E quindi Danilo nasce così la DR Racing Kart.
0: No, la DR Racing Kart già esisteva perché io comunque

0: quando correvo in Serie G già esisteva la DR Racing Kart come rivenditori nel Lazio e team per quello che riguardava il prodotto CRG.
1: Ok.
0: Quindi io poi sono entrato a far parte del discorso CRG nella gestione come team manager della CRG e anche dentro la Maxte che faceva i motori. E
1: Sì.
0: quindi sono rimasto nell'ambito CRG e andavo avanti comunque il discorso di DR Racing Kart con i prodotti CRG.
1: Ok.
0: Poi nel 2008 è nata la DR Racing Kart.
1: Ok, quali sono state diciamo, le difficoltà maggiori da pilota imprenditore?
0: Ma da pilota quando poi sono andato a gestire la CRG, vuoi dire?
1: Sì, no, no, sto parlando di quando poi hai preso in mano,
0: Da
1: diciamo,
0: costruttore, hai iniziato
1: l'ADR,
0: con
1: da
0: il costruttore.
1: costruttore.
0: Diciamo che il team per me è sempre stata una cosa che ho portato avanti da sempre, perché comunque il team era gestito da me insieme comunque alla mia famiglia, quindi era una cosa che esisteva. In realtà io ho solo cambiato il prodotto da quello che era CRG al prodotto nuovo omologato DR, che poi comunque lo stesso prodotto mio DR è sempre un prodotto fatto all'interno della CRG. È
1: Certo.
0: chiaro che andare su una pista, avere un team, sì, con il nome DR, ma prodotto CRG è già un nome esistente. Crearsi un nome nuovo, non come DR o come Danilo Rossi, ma come prodotto DR è una cosa diversa, sicuramente. Non è facile perché oggi presentarsi sul mercato con una propria linea, o perlomeno allora, quando l'ho fatto io, non era una cosa facile, anche perché i nostri concorrenti sono comunque colossi come CRG, Tony Kart, Birrell e tutti gli altri, quindi
1: Certo.
0: non è una cosa così facile. Però sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, siamo partiti con piccoli passi e siamo riusciti a crescere per quello che è la nostra dimensione.
2: Danilo, ho visto che delle immagini che tu parli con i piloti. Sono curioso, riescono ad ascoltarti oppure ti fanno un po' incazzare?
0: No, ascoltare ogni tanto mi ascoltano, ma oggi ci sono i coach che sono bravi a fare questo lavoro, quindi non hanno bisogno di me.
2: Però vabbè, ho capito, ma quando tu senti un coach che parla con uno dei tuoi piloti, che lo ascolti, delle volte cioè,
1: Ma il
2: dici, ti è
1: coach
2: passato in
1: stesso,
2: mente di dire.
1: avendo 5 volte campione del mondo, che lo ascolta, io sinceramente da coach non so quanto.
0: Ognuno fa il suo lavoro, lo sai, non è, i tempi
2: No.
0: cambiano, quindi va bene così, non è che ci sono quelli bravi, perché comunque ci sono quelli bravi, e purtroppo ci sono quelli che quando parlano devi far finta che non senti.
1: Abbiamo capito. Qual è la filosofia e quali sono i valori della tua struttura oggi, Danilo?
0: Ma guarda, la nostra struttura è una struttura piccola, snella, però comunque oltre al discorso dell'AI abbiamo anche il discorso dei motori, perché Modena Engine è gestita totalmente da noi, quindi noi diamo un servizio completo sia per quello che riguarda il discorso dell'AIistico che motoristico. In più c'è comunque la mia presenza che, anche se non sono un coach bravo, ma cerco di, di esserlo, e la cosa per me... Per come è strutturato il nostro team è un ambiente abbastanza familiare.
2: Danilo, ci abbiamo sempre il cronometro che conferma poi se abbiamo fatto un buon lavoro o no, eh?
0: È vero.
2: No, ti volevo chiedere un'altra cosa, però qui entriamo un pochettino sull'attuale, la cosa attuale di oggi, giustamente. Io ultimamente, siccome sono sempre in giro, sempre in pista, guardo anche le gare, campionato italiano, WSK, mondiale, europeo e quant'altro, vedo che c'è comunque, ero più preoccupato un po' di tempo fa, nel senso di dire, tutti questi piloti, prima o poi il bacino andrà a esaurirsi. Invece vedo che il campionato italiano fa dei bei numeri, il WSK fa dei numeri esagerati, vedo un po' meno. Non so se per scelta o per cosa, sull'europeo e mondiale dei numeri un pochino più risicati. Cosa sta succedendo nel mondo del kart? Se così fosse, non lo so, io perché magari stando di fuori vedo questo.
0: Guarda, il mondo del kart secondo me sta vivendo un momento come non l'ha mai vissuto, perché comunque la richiesta dei piloti alle gare è veramente alta, i numeri lo dimostrano, perché anche domenica scorsa il campionato italiano 360 piloti, penso che è stato
1: record.
2: Sì.
1: Campionato italiano record.
0: Scusa?
1: No, dico, il campionato italiano l'ho sentito anch'io e poi analizzeremo la prossima puntata, è stato un numero record.
0: Ma è stato un numero record e la cosa bella è che la nuova categoria, la UKN, ha fatto registrare dei numeri record, perché sia per quello che riguarda l'UKNJ e l'UKN, addirittura l'UKN ha superato i 100 piloti. Questo è stato per me veramente una soddisfazione immensa, perché anche io sono stato uno dei primi a credere in questa nuova categoria. E i risultati si stanno vedendo, anche altre nazioni stanno spingendo questa categoria, e per gli esperti del settore sembra un po' essere tornati a vedere quella che era la vecchia 100 ICA.
2: Bello, cavolo, come erano.
0: L'idea di creare questa categoria a livello mondiale in tutte le nazioni, che poi si possa tornare a fare un campionato europeo, un campionato del mondo dove da tutte le nazioni vengono e hanno questa categoria, secondo me è un valore veramente importante. Per quello che riguarda USK, non dobbiamo comunque pubblicizzarla, nel senso che USK con Luca De Tonno negli ultimi anni i numeri sono lì, è da vedere. In più c'è il campionato che stiamo facendo, Champion of the Future, che segue i campionati FIA, e comunque stiamo ottenendo dappertutto numeri importanti, perché anche l'europeo, a parte la parentesi negativa che è stata la KZ negli ultimi anni per diversi problemi, specialmente anche legati un po' alla scelta delle gomme per scelte politiche anche da parte della FIA, adesso secondo me anche i numeri del KZ stanno tornando su. È un momento importante del kart, dovuto forse alla pubblicità della Formula 1, dovuta comunque ai personaggi che stanno girando nel mondo del kart, come Toto Wolff, Gerhard Berger, Kimi Räikkönen,
2: e perciò più... tu sei propenso, insomma, di questi personaggi, di questi ragazzini che vengono presi e coltivati fino...
0: E in più non dimentichiamo che se oggi guardiamo la Formula 1, se guardiamo l'età dei piloti che stanno in Formula 1, sono tutti veramente giovani. Quindi è chiaro che oggi i ragazzi di oggi non ricordano più i vecchi nomi come facevamo noi, però guardano i nomi giovani, quelli che ci sono adesso, che fino a 2 anni fa erano nel kart, oggi magari li ritrovi in Formula 1. Quindi il kart è veramente un periodo importante.
3: Danilo, ma nel tuo team c'è un Danilo Rossi tra i tuoi piloti? Ti rivedi in qualcuno?
0: Ma guarda, i Danilo Rossi penso che stanno in tutti i team, chi più chi meno, non è che... Diciamo la differenza grossa di prima e adesso, che in Danilo Rossi all'età di 18 anni, 19, 20 era ancora nel kart, oggi...
3: Certo.
0: I ragazzi a 14 anni vanno già in macchina, quindi si fa fatica a creare quello che era il Danilo Rossi, il Saulo Cesetti e tutti gli altri, Gianluca Beggio, perché comunque che cos'era Danilo Rossi prima? Danilo Rossi era un pilota che comunque era legato a un marchio che era la CRG. Il Saulo Cesetti era il pilota che era legato, come ha finito la sua carriera, in Cosmic, cioè comunque c'era questa situazione di questi legami, e la gente vedeva comunque il pilota con la fabbrica, con il costruttore, cioè era tutta una cosa veramente unica. Oggi i piloti, lo sapete meglio di me, oggi sono nel mio team, domani sono nel team a fianco e il giorno dopo sono in macchina, quindi sì, si vede il pilota che va forte, ma creare il nome come è stato fatto in passato penso di no.
1: Vedi, anche Danilo, una parentesi veloce, hai detto una cosa giusta, oggi sta nel mio team, la gara prossima nel prossimo e poi in macchina. Forse, non so se dai genitori o tutto questo che è diventato un mondo di fretta, ma non c'è più, tra virgolette, una programmazione. Vedo in molti piloti, secondo me la causa sono i genitori, che se non vanno bene una gara o due, che poi il pacchetto deve essere motore, telaio, ma è anche il pilota sopra, cambiano subito. Io questa cosa la vedo molto di buon gusto, soprattutto per chi anche lavora dietro. Non so se ti è capitato mai, però io vedo piloti che una gara due via, cambiamo team perché il materiale non va.
2: La voglio arricchire, aspetta Danilo, la voglio arricchire. Cosa deve fare un team per non far scappare un pilota?
0: Assolutamente.

0: lasciarlo andare via subito quando pensa che non sta bene lì.
1: Come lo convincere? Cioè, come fai a convincerlo proprio per
0: No,
1: dire
0: è
1: aspetta.
0: proprio contrario. Non, io, almeno per come sono fatto io, non, un pilota sta da me se ha il piacere di
1: Voglia.
0: starci e se crede nel lavoro che facciamo. Se il pilota
1: Perfetto.
0: pensa che dall'altra parte può andare meglio, di sicuro non sono io a volerlo frenare o a bloccare quella che può essere la sua crescita. Perché comunque non, noi siamo
1: Beh, questi
0: convinti.
1: sono i valori che avevamo noi, no? Aspetta un attimino che facciamo un buon lavoro e poi vediamo, prima o poi
0: Fuori tempo.
1: ritorneremo lì.
0: Però il problema, Sauro, che oggi quando arriva un ragazzo, un bambino, diciamo, che ha 11 anni, 12 anni e già pensa a 14 anni che è macchina, è chiaro che non vuole aspettare, no? Quindi quando vede delle difficoltà inizia a pensare il telaio, il motore, ma il team lavora meglio con quell'altro pilota, a me non mi dà l'assistenza, le solite cose che succedono purtroppo tutti i giorni.
1: Danilo, ti volevo fare una domanda, ma sono più così i genitori italiani o quelli stranieri?
0: Ma guarda, è un altro problema grande che abbiamo purtroppo, che i piloti italiani sono veramente pochi. Perché comunque se guardiamo il numero degli iscritti, i piloti italiani sono... Ma è chiaro che per un discorso magari di economia mondiale che succede, non è facile oggi riuscire a fare dei programmi per quelli che facciamo noi, perché comunque l'impegno è molto grande. E ci sono piloti che arrivano... Che hanno tante possibilità, che comunque fanno dei programmi molto ampi e comunque sono avvantaggiati sotto questo punto di vista.
1: Certo. Oggi che budget ci vuole per fare un VSK con la DR Racing?
0: Ma il budget dipende da che cosa uno fa, perché il budget oggi grosso in generale è dei giorni che si sta in pista. Perché non è fatto una gara, più o meno il costo di una gara sono più o meno tutte uguali. Il problema è che oggi noi siamo non stop, noi finiamo una gara, la settimana dopo possiamo provare e la settimana dopo siamo ancora in pista a fare l'altra gara. Cioè noi abbiamo finito per dirti adesso domenica la gara dell'italiano, io parto domani per andare in Spagna che abbiamo la Champions of the Future, la settimana dopo abbiamo l'Europeo, la settimana dopo siamo ancora in pista a provare a Muro Leccese e dopo abbiamo l'italiano. Cioè questo è il problema, non è il fatto... Cioè, quando oggi si parla che i budget nel kart sono alti, sì, è vero, ma
1: Perché con
0: quanti
1: tante
0: giorni
1: giornate in
0: si
1: pista.
0: è visto?
1: Ma
0: Normale,
1: poi,
0: come
1: Danilo, vedendo le date così vicine, non so chi ce lo disse, praticamente non c'è più un reparto corse, diciamo, in serie, ma itinerante, perché tornate, ripartite, non avete neanche tempo delle
0: no,
1: volte di...
0: è veramente difficile oggi poter lavorare perché comunque o si hanno delle strutture molto grandi con tanto personale che il personale riesce a lavorare sia a casa che in pista, altrimenti diventa complicato. Perché anche comunque i meccanici che comunque stanno vivendo, diciamo, in pista a livello di vita privata, se vogliamo dirlo, è diventato complicato, è un impegno molto molto molto grosso. Però non si può star fermi perché comunque la nuova clientela richiede questo e o diamo questo servizio oppure non perdiamo quello che è
1: Certo.
0: il lavoro richiesto.
1: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità. Al nostro rientro ancora tanto Danilo Rossi con DR Racing Kart. A tra poco.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
7: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, ancora tanto Danilo Rossi in nostra compagnia. Tra l'altro, nel finale di trasmissione ci sarà un altro super ospite che avremo piacere anche di farlo intervenire appunto verso la fine della puntata. Ma ancora tanto Danilo Rossi, io volevo parlare un po' dei tuoi telai, Danilo, perché sappiamo che sono, insomma, vanno forte, quindi volevo sapere qualche aspetto tecnico.
0: Ma vanno forte, vanno forte quando andiamo bene, vanno male quando facciamo risultato.
7: Certo.
0: No, vabbè, il nostro telaio è un prodotto fatto dentro la fabbrica CRG. Ovviamente la mia omologa ha delle caratteristiche diverse e abbiamo diversi modelli. Abbiamo diversi telai di omologa e abbiamo un telaio tutto da 30, un telaio tutto da 32, abbiamo un misto 30-32 e abbiamo un freno abbastanza particolare, diverso dagli altri. E eccolo qui, infatti, questo qui è il freno modello ABBA, che poi è stato brevettato dalla CRG e poi è stato sviluppato da noi.
1: E questo freno è della CRG o solo te, Danilo?
0: No, questo qui è un freno sempre omologato e brevettato dalla CRG. Poi noi abbiamo fatto uno sviluppo interno alla nostra azienda.
7: Ma Danilo Rossi, l'ha mai testato il suo go-kart?
0: Sì, ma forse non più di 5 giri.
8: Ti capisco.
0: No, quando l'ho provato aveva dei problemi. Ah, ecco. Avete problemi che non riusciva a mandare l'ossigeno sufficiente al pilota, quindi
7: c'erano dei problemi tecnici.
8: Oh ragazzi, non vi dovete dimenticare che una volta per noi era un lavoro e perciò facevamo 180 giorni di pista, e per noi erano 35 litri di benzina, erano come niente. Oggi, dopo anni di salire sul kart, 5 giri è anche troppo.
0: La cosa brutta è che quando noi da fuori vediamo il kart, oppure quando pensiamo di salire su e provare, la testa comunque è la stessa di prima.
8: Quello.
0: Il problema è che non funziona più niente. Quindi è difficile.
7: Ma Dani, il fisico che non risponde.
8: Lo sviluppo del materiale, perché è importante anche per le persone a casa. Quando vai in pista, giustamente dai tuoi dati, telemetria e quant'altro, piloti, condizioni, pista e tutto. Poi, quanto questi dati li devi fornire alla CRG, visto che giustamente traio, se non sbaglio, comunque te lo fanno loro. Poi questi dati rimangono esclusivamente per la DR o magari, non so, qualche cosa hai visto usufruirne anche a loro?
0: No, non è chiaro che io porto avanti quello che è il mio sviluppo e CRG porta avanti quello che è il suo sviluppo, ma tu sai benissimo che CRG è casa mia. Quindi non esiste questo, cioè è come se è un'azienda unica. Poi che io posso usare comunque delle soluzioni, CRG usa delle altre, o CRG preferisce altre a differenza di me, ma non ci sono segreti, cioè non, assolutamente.
1: Vabbè, volevo fare una domanda al volo, visto che sei stato, che tu hai corso all'epoca e soprattutto sei stato tester Dunlop, se non sbaglio, quando c'era il multigomma, cosa che

0: adesso, ahimè, forse del karting con il monogomma si è perso delle cose. Vedendole come attuali per la cosa del sistema green, eccetera, eccetera, che secondo me si è perso molto di performance. Con queste gomme attuali, comunque fare un telaio che vada bene non è facile, penso, Danilo.
1: Ma è molto difficile, ma per quale motivo? Oggi noi siamo comunque in pista dove comunque abbiamo le gomme, le Vega, le Cont, le MG, le Maxxis e comunque cioè, tutte le gare a volte vengono fatte con le gomme diverse. In più ci troviamo delle piste dove la settimana prima si corre con un tipo di gomma. E quando noi iniziamo a girare la gara successiva, la pista è gommata di una marca e mano a mano la pista cambia perché comunque la gomma di prima va via e la pista si gomma con la gomma nuova che si usa per la gara successiva. È un continuo cambiare anche a livello di tempi sul giro. Noi partiamo a delle gare dove iniziamo a girare con dei tempi e arriviamo la domenica che magari la pista si alza più di un secondo. Quindi quello che si è approvato la settimana prima, la settimana dopo non vale più niente, cioè è molto molto difficile. Quindi per me, per quello che riguarda, è riuscire a fare un telaio
0: Giusto come ho messo.
1: dove comunque cerchiamo di avere un rendimento abbastanza costante con tutte le soluzioni, perché comunque la mia clientela è più una clientela, diciamo, privata, che non è che possono comprare 10 telai e fare un telaio diverso per ogni gara, per ogni tipo di gomme. Quindi il mio lavoro è proprio quello di cercare di creare un telaio che comunque per l'utente finale è abbastanza semplice da usare e che funzioni.
0: Tra
1: Però
0: l'altro, scusami,
1: penso che fanno tutti, non è che io faccio qualcosa di diverso.
2: No.
0: Tra l'altro, scusami Danilo, hai parlato di clientela. Sappiamo che il tuo business è anche fuori, oltreoceano, perché ci sono dei team dove competono nel campionato nordamericano, giusto?
1: No, ma noi abbiamo una fascia di rivenditori abbastanza larga. Abbiamo rivenditori in America, in Messico, in Francia, in Spagna, in Giappone. Cioè, comunque oggi il DR è presente in tanti, tanti paesi.
0: Infatti qua siamo nel campionato, scusa, Super National, dove siete presenti in maniera importante.
1: Sì, sinceramente il discorso America negli ultimi 3 anni penso che non siamo andati. Abbiamo vinto comunque il Super Nat per 2 anni anche di fila in passato. E il problema è che quello che abbiamo detto prima, oggi con tutte le gare che ci stanno è anche difficile per noi riuscire ad andare a fare gare fuori perché comunque non abbiamo il tempo di poterlo fare. Quindi è difficile per noi andare lì e dare un servizio.
0: Certo, però appunto insomma è bello che la DR Racing Kart sia presente in più paesi. Questo penso che sia anche sinonimo di orgoglio, immagino, Danilo.
1: L'obiettivo nostro è quello proprio di crescere e di far crescere il marchio DR. Chiaramente, per tutto il lavoro che noi possiamo fare alle gare dove partecipiamo in prima persona è buono, però per crescere abbiamo bisogno di rivenditori all'estero che fanno il nostro lavoro nei loro paesi.
0: Danilo, io ho anche un'altra domanda. Noi abbiamo visto, prima ci hai citato alcuni dei tuoi competitor quando correvi, come Fisichella, Pantano. Ho citato solo questi due perché loro poi sono arrivati in Formula 1, seppur hanno vinto meno di te sul kart. Cos'è mancato a Danilo Rossi per non fare il salto verso la Formula 1? Perché le
1: Una
0: doti
1: volta,
0: sicuramente. Le doti sicuramente c'erano.
1: ma le doti ce l'hanno avute in tanti ai miei tempi. Il problema è una volta si parlava momento giusto al posto giusto. In realtà, io poi ho scoperto che mancava una terza cosa: momento giusto al posto giusto con le persone giuste.
0: Ti sono mancate quelle?
1: Mancate quelle, perché comunque io sono stato anche al momento giusto, al posto giusto, però non ho avuto le persone giuste attorno da potermi spingere per come per quello che serve.

0: quello che era giusto.
1: Parlando di, scusate, di Formula 1, avevamo avuto Robert Kubica, non so se sbaglio, ma ci disse che lo aiutasti tu un test, qualcosa, mi disse, mi sembra in puntata, che inizialmente aveva provato, scusate, con te, Danilo, o sbaglio?

0: perché non mi ricordo se era stato a provare a Sarno e poi venne a provare qui ad Arce, ma non so neanche il motivo. Lui venne da me perché doveva comprare dei pezzi, perché poi doveva andare da un'altra parte, non mi ricordo. Ovviamente non era conosciuto, non si sapeva neanche chi era questo bambino con suo papà. E mi ricordo che prese questi pezzi in negozio e poi andò a girare qui alla pista di Arce. Io andai giù in pista a vederlo e vidi questo bambino che subito vidi che comunque era un qualcosa di più degli altri. E mi ricordo che dopo questo test lui dovette fare una gara su a Pomposa, che c'era il trofeo 1000 dollari, era
1: Ah sì.
0: chiamato così. E io nel frattempo parlai con Tinini, gli dissi di questo bambino che a me era piaciuto tantissimo e dissi a Tinini: ma gli vogliamo dare una mano per farlo correre? E Tinini mi disse: sì, fai quello che vuoi, se vuoi dargli una mano, vedi te, organizza te senza problemi. Questo anche per capire con Tinini il rapporto che avevamo. E quando andammo a Pomposa, lui era lì che stava facendo la gara, gli dissi appunto se voleva una mano per correre. E a livello con i telai e tutto quanto, e così nacque questo rapporto tra noi. Poi all'epoca ci fu un interesse del team Grifone a fare un team del kart, e cercavano un pilota e noi riuscimmo a proporre a loro Robert, e da lì partì la sua carriera a livello un po' più
1: Beh,
0: internazionale.
1: ti deve parecchio, ti deve parecchio.
0: Guarda, Robert è uno che non è che mi deve, comunque lo riconosce, no? Perché
1: No,
0: comunque
1: certo, in quel
0: non è che
1: senso.
0: deve fare pubblicità su quello che ha fatto un'altra persona, però il fatto che lui si ricorda che comunque chi
1: Sì,
0: gliel'ha
1: no, ma ce lo
0: regalato
1: disse.
0: è un valore molto importante per me.
1: Ce lo disse
0: Allora,
1: proprio queste cose in live. Una cosa importantissima va detta, che nella tua carriera da imprenditore, insomma, c'è stato per te anche la DR Formula, una cosa molto, molto, molto importante.
0: sì, noi quando è nata la Formula 4 io ho scelto di fare questa nuova avventura e è stata una bella avventura perché noi abbiamo fatto dall'inizio la Formula 4 dove abbiamo ottenuto anche ottimi risultati e poi abbiamo fatto anche la Formula Regional. Infatti c'è il rimpianto di aver, tra virgolette, smesso questo sogno di andare avanti con il discorso formule. Ma non perché ci sono stati problemi o perché è mancato qualcosa, perché comunque è stato un team che ha sempre funzionato bene, anche perché comunque ho gestito il discorso del Formula come ho gestito il kart, quindi i risultati ci sono stati, il team era a posto, pulito, è sempre funzionato tutto. Il motivo che io ho abbandonato il discorso del Formula è stato solo una questione di tempo, perché comunque per quello che riguarda il kart e quello che riguarda la Formula, il tempo praticamente da poter dedicare era impossibile. E riuscire a trovare persone per gestire il team Formula senza la mia presenza, comunque per me era una cosa difficile.
1: E qui mi voglio riallacciare con una piccolissima, piccolissima domanda. E visto e considerato che anch'io facevo kart e Formula Renault per un anno e mezzo fatto, e vedendo la gara di domenica a Imola del Turismo, Dani, 80 equipaggi, se tu oggi dovessi consigliare un ragazzino che a 14 anni vorrebbe passare e fare il salto in macchina, una volta noi guardavamo solo la formula, lo consiglieresti anche il turismo?
0: Ma guarda, oggi il discorso formula, infatti Riccardo parlava prima del discorso dei costi del kart, no? E io ho avuto il team di Formula 4 per tanti anni, ho avuto il team di Formula Regional e comunque è chiaro che è uno sport costoso, però fare un confronto con quello che costava prima il Formula 4 ai miei tempi e
1: Quello di
0: quello
1: oggi.
0: che costa adesso il Formula 4, io penso che è una
1: Ma
0: cosa.
1: è vero che si parla quasi di 800-900 mila euro per fare una stagione? Non basta, secondo
0: Firma subito perché è un prezzo
1: me.
0: bassissimo.
1: È basso. 1,4 milioni io ho sentito.
0: Anche
1: 1,2 milioni.
0: un
1: Ma così
0: milione.
1: io
0: Allora,
1: pensavo sul milione.
0: però anche lì non è che costa 1 milione, 1 milione e 2, 1 milione e 4. È chiaro che se uno fa il campionato italiano, il campionato Euroformula, Euro 4 che sono altre 3 o 4 gare, fa il
1: Sì.
0: campionato asiatico e fai
1: Asiatico.
0: 20 gare a 30 giorni di test, è chiaro che le cifre sono quelle.
1: Sono sì, però
0: E
1: mi
0: non è.
1: sembrano un po' eccessive, anche perché
2: Insomma, ora che arrivi alla Formula 3, fai 2 anni di Formula 4, eccetera, ci
0: Si
2: vogliono
0: guardi
2: 10
0: anche il
2: milioni.
0: discorso del

0: Se guardi il discorso del Formula 3, che una volta costava, si parlava del milione, adesso è raddoppiato. Cioè, è raddoppiato tutto, non è il fatto di.
1: Ma Danilo, io voglio capire una cosa, ma qui raddoppia tutto, come il VSK prima ci voleva un budget, adesso ce n'è. Ma quello che incide
0: Guarda, non è, ma
1: tanto.
0: il discorso quando si dice che VSK non è che costa tanto più di prima VSK.
1: No, ma infatti quello che ti volevo dire, Danilo, non è che costa il VSK, sono proprio le giornate di test, le uscite, le trasferte che hanno inciso così tanto sui prezzi, perché alla fine i kart sono più o meno quelli di 10 anni fa. Però
0: Ma guarda,
1: perché ha raddoppiato tutto?
0: no, allora il discorso del kart non è raddoppiato. I prezzi sono andati su, ma non è che sono raddoppiati i prezzi. Cioè, voglio dire, se io oggi parto qui da Frosinone, devo andare a Brescia che sono 600 km e il gasolio sta a 2,20 euro come adesso, i prezzi vanno su. È chiaro che se poi in pista usiamo una benzina che invece di costare 2 euro costa 6 euro, i prezzi vanno su.
1: Perché
0: È quello.
1: tutti i vari step, gomme, benzina,
0: Però
1: pista, sono andati tutta.
0: le gomme che costano, non è che la gomma costa il doppio rispetto a quello che costava prima. Cioè, oggi se si va a dormire in un albergo, se prima costava 50 euro, oggi costa 100 euro.
1: Ah,
0: Cioè,
1: se lo trovi,
0: cioè,
1: accendo.
0: voglio dire, oggi se uno va a mangiare in un ristorante normale, non è che una volta costava 15 euro, oggi costa 30 euro,
1: Almeno
0: voglio
1: 30,
0: dire.
1: no, sono d'accordo. Lo stesso
0: Sono
1: ingresso
0: d'accordissimo su
1: pista,
0: questo.
1: capito? Mi ha dato tutto di tutte le cose e alla
0: È
1: fine.
0: aumentato tutto poco, però quel poco dappertutto fa una differenza.
1: No, no, quello
0: Però
1: sicuramente.
0: tornando al discorso che diceva prima Sauro, sul discorso formula, oggi la formula è diventata veramente proibitiva e il discorso GT invece offre comunque delle possibilità di crescita molto importante, perché comunque tutti partono pensando alla Formula 1, è chiaro che il percorso è la Formula 4 e tutto quello che viene a seguire, ma per arrivare dove? Questa è la domanda. E come? Perché oggi comunque veramente pensando di iniziare un percorso kart Formula 1, se uno fa un calcolo economico, sappiamo benissimo quello che ci vuole.
2: Imbarazzante, anche perché la mia domanda aveva anche un senso. Oggi sul mondo del turismo troviamo persone come Spinelli, troviamo persone come Pereira, come Carol Bartz, troviamo persone che hanno fatto anche una storia per quello che è stato sul mondo del kart e come sono andati in auto, lo sbocco migliore è stato anche il turismo. Io vedendo tanti equipaggi sono rimasto a bocca aperta, cioè nel senso alla faccia della crisi ho detto, ma è stato per tanti piloti in tutte le categorie, perciò
1: Beh, si
2: bene.
1: vede, Sauro, si vede che comunque la Federazione Italiana sta facendo un buon lavoro, perché se c'era tutto
2: Certo.
1: sto movimento a Imola, c'era tutto sto movimento allonato nel kart, vuol dire che insomma la stanno vedendo giusta. Questo va detto della nostra federazione. Allora, Danilo, io ti volevo fare questa domanda, sii sincero. Voto di Danilo Rossi come pilota e voto di Danilo Rossi a se stesso come imprenditore.
0: Ma i voti preferisco farmeli dare agli altri, cioè non è che
2: Io darei 10-10 perché Danilo per me è come un super fratello, perciò per me sono di parte 10-10 per me, per quello che ha fatto,
1: ma
2: quello che ha vinto, quello che è stato la persona
1: ce ne
2: più bella
1: stanno
2: in
1: pochi come
2: pista.
1: Danilo, veramente. Non perché sta qua.
2: Portavoce di tutti i piloti, poi fondamentalmente andavamo in pista con chi parlavi, con Danilo, persona che comunque ti faceva ragionare, perciò da pilota 10, da costruttore per quello che sta facendo, per me il top.
1: Bene ragazzi, noi abbiamo dopo.
0: Grazie, ma c'è ancora tanto da fare.
2: Vabbè, ma quello non si finisce mai di imparare, però comunque sia, io, tanto di cappello, chapeau. L'ultima domanda, ma secca, eh? Secca, voglio essere perché io ho un'idea mia. Visto che sei
1: Sì.
2: costruttore di telai e di motori, no? Oppure sviluppo di motori, quanto conta o quanto dà in percentuale al motore o al telaio?
0: Oggi 50-50.
2: Una volta?
0: Una volta, ma io guarda, io anche una volta 50-50, perché io comunque sono sempre stato uno di quei piloti che magari il telaio cercavo di guidarlo, ma se non c'era il motore facevi fatica. Quindi io ho sempre voluto avere il motore qui, perché a volte il motore ti aiuta anche tanto col telaio.
1: Allora, ragazzi, come dicevamo a inizio trasmissione, abbiamo un altro super ospite oggi. Lui è Antonio Dettori, che lo salutiamo. Ciao Antonio.
3: Ciao Antonio.
1: Allora,
3: Ah, pure l'applauso gli hai messo lì.
1: è certo che gli ho messo l'applauso, è certo, lo devo
4: Oh,
1: fare.
4: io volevo farmi un palmarès tipo
3: Come
4: quello di
3: stai,
4: Sacco.
3: Antonio? Io purtroppo ho problemi con la linea. Ecco, adesso l'ho visto, era meglio che non lo vedevo, no, a parte scherzi. Allora, ragazzi, lui è Antonio Dettori. Penso che vabbè, Danilo, Sauro lo conoscono, il titolare della vista del corario, sta nella commissione AGCATT, giusto, Antonio?
4: Sì.
3: E come GoCart e TV News, Ore Vincole Capoto, da modo comunque parliamo di attualità, parleremo del campionato italiano con i marchi, i grandi ospiti. Lui è intervenuto questa sera per comunque dare queste info per la 16ª Coppa Sardegna, che si svolgerà alla pista di Alghero, e che noi, come tutti gli altri, saremo presenti
4: Fare un po'
3: a
4: di
3: supportare, a fare un po'.
4: public relation.
3: Esatto, quindi vi porteremo, chi non può venire, vi porteremo noi con i nostri social
2: Bisogna
3: alla Coppa Sardegna.
2: far venire anche Danilo allora in Sardegna, perché comunque
4: Magari, sarebbe un onore per noi avere Danilo in Sardegna, ma insomma ogni anno io ci provo ad invitare tutti, ma come dicevate prima, il calendario è incredibile,
0: È
4: veramente
0: troppo. Però
4: una
0: ancora non mi ha invitato, quindi lascia decidere a me se io vedo.
3: Esatto, quindi c'è la possibilità qua di invitarlo.
1: Anche perché, sai, la Sardegna è come una bella donna, difficilmente si dice di no.
3: Guarda, poi faccio parlare Antonio. Io tengo a precisare una cosa, che vabbè, c'è un rapporto di amicizia, ci ho fatto anche io la Coppa Sardegna, che
4: Anche
3: abbiamo vinto
4: vita,
3: comunque,
4: nel
3: dopo l'Inter.
4: palmarès c'è anche Matteo, quindi insomma.
3: E ma tralasciando questo, però vi dico che comunque, oltre che la pista, vabbè, che poi se non sbaglio l'aveva in gestione tempo fa anche Giancarlo Dinini, no? La pista del
4: Sì,
3: Corallo.
4: l'ha avuto in gestione per mi sembra 3-4 anni, penso, una cosa
3: Che
4: del
3: poi tra
4: genere.
3: cui anche Max Verstappen ci fece dei test, qualcosa,
4: Sì,
3: come
4: nel
3: so.
4: 2009, se non ricordo male.
3: Esatto, quindi pista meravigliosa, ragazzi, che purtroppo, no, purtroppo, proprio stando in Sardegna, se era a centro Italia, io dico, o la zona di Pollenato, era una cosa incredibile. Ma questa questione della Sardegna si risolve facilmente, perché comunque con i voli o il traghetto si arriva prima, io dico, alla pista di Alghero, almeno da noi al centro Italia, che Amburo Leccese, perché comunque è più
1: Ma
3: veloce.
1: Matteo, ci metti prima ad andare ad Alghero che non fare la tangenziale a Milano.
3: Esatto,
4: Guarda,
3: no, è vera.
4: quando da dove parti di sicuro, guarda,
3: E
4: l'aeroporto
3: poi
4: è un chilometro.
3: comunque la Sardegna, vabbè, loro sono non ospitali. Io ho rivissuto gli anni d'oro del karting, perché sono persone veramente meravigliose, l'ambiente che si respira dal bar, è tutto un evento che chi c'è stato lo sa, e chi verrà lo scoprirà, perché comunque si farà il venerdì e il sabato. Ma diamo la parola a Antonio, perché è lui meglio di me darà le info di questa 16ª Coppa Sardegna.
4: Allora, intanto grazie per l'ospitalità. Il concetto della Coppa Sardegna è nato più che altro per far rivivere una gara come si viveva tanti anni fa, nel senso, ovviamente le gare importanti e le gare di un certo livello sono sicuramente altre, ma ormai se ne fanno talmente tante gare importanti che noi volevamo entrare come organizzatori all'interno di un altro contesto. La gara vive soprattutto di un principio di ospitalità e di festa, cioè per noi è molto importante che chi viene a trovarci, chi viene a fare la gara, si trovi bene, venga a fare diciamo quello che noi chiamiamo l'after party, nel senso che facciamo un party dopo le qualifiche dove facciamo conoscere i nostri prodotti, cuciniamo delle cose che diamo come ospitalità ai piloti che arrivano da oltremare. Quindi il concetto è fare una gara dove l'ospitalità è la prima cosa che conta. Poi è chiaro che quando i piloti si mettono il casco, insomma, le gare sono sempre molto
1: Grazie.
4: combattute, perché abbiamo avuto

0: campioni come Scognamillo, come Torme, come Piccini, come Traini, insomma, tantissimi piloti che hanno fatto la Coppa Sardegna, che l'hanno vinta e che tornano volentieri a fare la Coppa. Diciamo che io ho corso per un po' di anni e chiaramente capisco che la trasferta in Sardegna sia un pochino, tra virgolette, terrorizzante quando noi la proponiamo, però a volte, come diceva prima Matteo, è più facile, non so, per un toscano o per un laziale venire in Sardegna è più facile che andare a Ugento piuttosto che andare a Lonato, perché
1: Certo.
0: da Livorno ad Olbia dormi sulla nave, o da Civitavecchia ad Olbia dormi sulla nave, quando sbarchi fai 80 km e sei in pista. Oltretutto, nella Coppa Sardegna, grazie a un contributo della regione, riusciamo a rimborsare tutte le spese che riguardano il traghetto e la trasferta dei piloti, quindi praticamente quel costo lì non incide nel budget della gara.
2: È già molto comunque, Antonio,
3: Beh,
2: perché
3: comunque mi è venuta in mente una bella idea. Io, Danilo Rossi, Fisichella, Belgio, tutta questa gente, facciamo una categoria a parte, togliendo Forè, perché Forè se no ci batte subito. Forè, oh. Chi resiste più tempo a rimanere in pista nel kart, perciò 5, 6 giri, 7 giri.
0: Una
2: Ma
0: gara
2: guarda,
0: sprint, dai.
2: Sauro, noi avevamo fatto con Antonio l'Endurance di Vincere Capoto, che c'era venuto Alessandro Piccini, Bruno Vanzan,
3: No,
2: che è
3: beh,
2: quelle.
3: io sto dicendo, togliamo fuori Davide Forè, però giusto Danilo, tu ci stai?
4: Guarda, per me al ristorante più vicino alla pista può prenotare anche 10 giorni di fila.
1: Ma guarda, comunque è una bellissima cosa quella che hai detto, Antonio, che la regione Sardegna rimborsa, cioè, non tutti lo sanno magari questa cosa, hai fatto bene a dirla perché, insomma,
0: lui
1: tanta roba.
0: è tanti anni che la regione, cioè tanti anni, ormai è, mi sembra 4-5 anni che riceviamo questo contributo. Abbiamo ovviamente l'obbligo di spenderlo per queste cose, e c'è un bando regionale al quale partecipiamo e in base ai punteggi che otteniamo, in base ai servizi che offriamo nella manifestazione, ci danno una parte del budget. Infatti, è sempre stata fatta a novembre questa gara, perché siccome rientra in un piano che la regione prevede per l'allungamento della stagione turistica, se più lontano dall'estate la fai, e più punteggio prendi nel bando
1: Ah. Ecco,
0: praticamente. E poi sì.
1: infatti una cosa importantissima che non abbiamo ancora detto, quando sarà la gara? Adesso.
0: La gara quest'anno la faremo l'8 e il 9 di maggio. Quest'anno ho previsto, per farti capire lo spirito della gara, allora molti mi dicevano: non la fare a novembre perché poi c'è il brutto tempo, vogliamo venire quando c'è il sole, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho trovato questo buco, tra virgolette, all'interno del calendario e ho pensato alla gara di venerdì e di sabato, perché così ho lasciato la domenica libera per quelli che arrivano dalle altre regioni per andare a scoprire il nostro mare. Abbiamo anche organizzato una sorta di accordo con un beach club che c'è vicino alla pista, che ospita poi i vari piloti con le famiglie per una domenica al mare, nel mare di Alghero.
1: Beh, ragazzi, guardando l'abbronzatura di Antonio, mi sa che in Sardegna il mare c'è
0: No,
1: già, cioè scusate, il sole c'è già e si può andare anche al mare.
0: ma a dire la verità, è abbronzatura di Vallelunga questa, non è abbronzatura della mia.
2: No, però tornando veramente alla gara, io l'ho scoperta 5-6 anni, io con Antonio lo conoscevo già da tempo, poi tramite la base ci siamo conosciuti ancora di più e l'ho ribadito, chi c'è stato l'ha scoperto che è un'esperienza da provare, non solo la gara, ma la gara ovvio che è bellissima, l'ha visto tutto quanto, ma è lo spirito, come diceva Antonio, di convivialità. È una cosa che se una volta vai ci ritorni sicuramente le altre volte. Quindi
0: Da noi,
2: noi ci
0: da noi.
2: torniamo per il rapporto che abbiamo, ma come pagina e tutto. Quindi chi non
3: Guarda
2: viene lo vedrà
3: Matteo,
2: sui social. Scusa.
3: che se ti impegni riusciamo anche a organizzare una giornata, pronto a trovare una giornata

0: dove Danilo non deve partire per le gare, dove Beggio non deve lavorare con la TM.
1: Ma
0: Tutti,
1: ragazzi, questo ce lo chiedono da
2: il
1: anni
2: 31 febbraio,
1: e anni.
2: il 31
1: Guarda,
2: febbraio credo che sia quello.
1: apro una parentesi, i nostri, chi ci segue da anni, ci scrivono tutti: Matteo, Sauro, quando rifate una gara con i grandi campioni? Allora, la volontà c'è, mi ero messo d'accordo proprio pure con Antonio, fa una cosa che in Sardegna comunque si presta tutto, e purtroppo sappiamo che coinvolgere tutti e trovare un budget, perché comunque quando porti questi grandi campioni un minimo di tutto bisogna dargli, no? Dal car tutto quanto, ma è un grosso sogno mio, non solo, anche di
2: Allora,
1: Sauro e di Antonio, cercare di fare
2: io
1: questa cosa.
2: ti dico una cosa. Adesso la Coppa Sardegna, insomma, funzionerà così e va bene, ma se dovessimo riuscire ad organizzare, a mettere d'accordo tutte queste personaggi famosi del kart, non ti nascondo che le istituzioni non sarebbero del
1: Poi
2: tutto
1: vengono le telecamere,
2: sorde
1: dico
2: alla.
1: TV.
2: Capito. Però il problema
3: Possiamo fare anche una diretta
1: Esatto.
3: televisiva. Allora, lo
2: il
1: annunciamo qui,
2: problema è
1: è
2: il
1: un progetto
2: calendario.
1: che speriamo, perché io c'ho il ritorno, scusate, c'ho il ritorno. È un sogno che abbiamo da dire qua, i contatti fortunatamente li abbiamo di questi grandi campioni, tutto sta a trovare una data giusta, lo stesso Giancarlo gli sarebbe piaciuto, mi piace.
0: Massimiliano Orsini, ce l'abbiamo.
1: Axe, ci sentiamo. Per chi non vuol venire, faremo una diretta con Go TV Channel, perché Go TV o News Living con Capoto
2: Vabbè,
1: si
2: ma Riccardo
1: appoggiano.
2: lo dobbiamo invitare per forza. Riccardo lo dobbiamo invitare per
1: Riccardo,
2: forza.
1: Riccardo corre,
2: Ah, corre Riccardo.
1: Rebite. Sì, è stato campione del mondo. Prima di
3: No,
1: Danilo, però,
3: io sono stato campione del mondo per 3 volte, quindi Danilo ha vinto di più, ma 3 volte di Mirto. Mirto, io vado fortissimo.
2: Attenzione,
3: Mirto
2: attenzione,
3: è
2: attenzione.
1: Io ne so qualcosa.
3: Subruseddu, è Subruseddu, si dice
1: Ricky,
3: Subruseddu.
1: che se vai giù torni alcolizzato,
2: Lì ci
1: io ne
2: sono
1: so qualcosa.
2: dei professionisti in pista,
3: Ah,
2: credo.
3: sì. No, ma io ho iniziato facendo l'animatore in Sardegna, quando
0: Vabbè,
3: avevo
0: ma
3: 10 anni.
0: ascolta, Ricky, abbiamo Danilo in diretta, giusto? Fagli la proposta. Danilo, se organizziamo che tu puoi venire, vieni. Io sarò presente.
1: Ma anche Gianluca ha detto che io non zarco più sul carte, peggio, ma ha
4: A
1: detto se
4: me è
1: pari questo,
4: capitato
1: io
4: tante
1: vengo.
4: volte, ma non l'aveva invitato.
2: Ma
3: Ragazzi, noi
1: dai,
3: dobbiamo chiudere, quindi diciamo l'obiettivo è quello per il 2027, a questo punto, di portare tanti campioni da Antonio Dettori
2: anche
3: in Sardegna.
2: 2026, anche 2026.
3: Facci sapere però quanto prima la data.
2: Ma la data ce la, allora, la data ce la devono dire i grandi campioni. Noi siamo disponibili quando possono loro, per noi non è un problema. Il concetto è che obiettivamente, quando vai a guardare il calendario delle gare di go-kart, oggi come oggi, come
3: Lo
2: fai?
3: diceva
2: Cioè,
3: prima Sauro. Vabbè, insomma, è la
0: lo
3: nostra missione
0: troveremo. La
3: del
0: troveremo.
1: 2020, la nostra missione, come
3: la
1: dice Riccardo, la nostra
2: troviamo.
1: missione.
2: L'Immacolata potrebbe essere una data. Il giorno
3: Esatto.
2: dell'Immacolata.
0: Perfetto.
2: Che è un
3: L'8
2: martedì e non si
3: dicembre.
2: corre.
3: L'8 dicembre, quindi non ci sono scuse, non ci sono scuse. Danilo, progetti per il futuro,
1: Poi li vediamo.
3: velocissimamente che
1: Chi la
3: siamo in
1: vuole vedere,
3: chiusura.
1: se la vedrà in diretta.
4: Progetti per il futuro è continuare quello che stiamo facendo e nient'altro. Non è che abbiamo tanto spazio per pensare ad altri progetti. Noi a livello di team quest'anno stiamo partecipando alla Champion of the Future, il campionato europeo, con la categoria OKJ. Quindi quest'anno abbiamo un impegno in più rispetto a quello che avevamo l'anno scorso e continuiamo su questa strada.
3: Bene ragazzi,
2: Bocca al lupo.
3: che super super puntata, veramente. Con Danilo abbiamo ripercorso un po' i suoi albori quando era un super campione di go-kart, e oggi seguirlo e parlarvi anche della sua vita professionale, sempre naturalmente legata al mondo del karting, il suo primo amore è stato veramente bello.

0: Bello, veramente Danilo, e ti ringraziamo tantissimo per questo.
1: Grazie
0: E andiamo a salutare anche Antonio Dettori, perché andiamo tutti in Sardegna alla
1: a voi. Grazie Danilo. Oh,
0: seconda
1: dove
0: nazionale.
1: maggio, Coppa Sardegna, chi non viene? Amen, ma noi ci saremo
0: Grazie.
1: e ve la racconteremo. Ok, io
0: Esattamente.
1: vado a
0: Ah,
1: ringraziare
0: un'ultima
1: Franco.
0: cosa, quindi chi vorrebbe avere info sulla Coppa Sardegna può andare sull'Instagram di Pista del Corallo o Instagram o Facebook. Anche Olivingolo Caboto sta pubblicando, come avete visto, settimanalmente, insomma, tutte le info necessarie. Quindi niente, vi aspettiamo in Sardegna. Tra l'altro, 9
1: Bene,
0: maggio,
1: molto
0: compleanno
1: volentieri.
0: mio.
1: Matteo, c'è poco da fare, sarà lì in Sardegna con l'ombrellone, sarà lì da
0: Ma io sto al bar, io sono addetto al bar.
2: La roba da bere è tutta sul conto di Matteo perché è il suo compleanno, quindi 3 giorni anche lì
1: Ah,
2: è.
1: che bello, che bello, che bello. Bene, io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini,
0: Ciao
1: Olivicole
0: ragazzi.
1: Capoto, Sauro Cesetti, che
0: Ciao ragazzi, come sempre.
1: oggi ti ho visto più, sarà la
0: Oh,
1: presenza di
0: esatto.
1: Sauro, ma ti ho visto più, bene,
0: Brillante, è la
1: più
0: primavera.
1: brillante,
0: Va
1: bene.
0: bene, ma più brillante, ma perché c'ho davanti a me Danilo, è come se fosse un fratello, perciò, guarda, mi piacerebbe, adesso io me la sono tenuta un po' lì così, ma sarebbe da andare in pista, un giorno voglio stare con Danilo, lì vicino al pilota, cambia la sale, metti il fusello, cambia i gradi, sposti sedile, vorrei riportare un po' quello che si faceva una volta quando andavi a cercare i 2 decimi, non è che parlavamo di secondi, 2 decimi, però quando c'avevi 2 secondi di problemi, diciamo, allora andavi a fare una cosa che non avresti mai fatto. Allora dici o trovo oppure
1: La spacca.
0: no.
1: Grazie
0: E vado a ringraziare tantissimo Danilo Rossi e
1: per l'invito.
0: il nostro Antonio Dettori.
2: Ciao ragazzi. Ciao, è proprio.
1: Voi ragazzi rimanete sintonizzati sempre sulle nostre frequenze di GoTV, seguite la pagina social naturalmente Olevinco o Le Capoto, e che dire, buon proseguimento di serata, alla prossima, ciao!
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Amici di motori a 360 gradi, ben ritrovati di Sky 809, delle 10 emittenti regionali collegate e del 118 di Video Brescia. La famiglia di motori si allarga, rimane sempre in casa Buratti, perché Stefano Buratti, il figlio di Roberto, che è il padrone di casa con la Roberta Franzoni, è appassionato delle due ruote, ma non solo delle due ruote. Ci accusate di essere vecchi, ci accusate di fare ancora una televisione tradizionalista. Abbiamo allargato gli orizzonti e è entrato in famiglia Stefano. Esattamente il tuo ruolo qual è?
1: Allora, il mio ruolo è quello del content creator, nel senso offrire alle persone, soprattutto ai più giovani, la possibilità, di guardare ciò che io posto sui social, che può essere Instagram, che può essere TikTok, che può essere YouTube, e appunto applicarlo sia a quello che è le macchine da corsa, ma specificatamente le motociclette.
0: In più partirà tra poco anche, tutti mi prendono per i fondelli perché io dico broadcast, è una terminologia che è cara a me, però non è questo esattamente, perché al di là del momento di motori che va su Sky e sulle emittenti che abbiamo detto, ci sarà anche un appuntamento fisso dove ci sarà un dialogo con i vari personaggi che tu conosci e porterai per parlare sempre sia delle quattro ruote, perché fondamentalmente DNA, VF Corse è il mondo delle auto, le auto moderne. Abbiamo visto al Ciocco tre macchine rifatte VF Corse e sono arrivate, hanno vinto, quindi ormai papà è leader nel mercato. Tu invece sei giovane, quanti anni hai?
1: Quasi 18.
0: Quasi 18, è importante, quasi 18, e hai tu un seguito. È una curiosità che quando papà mi ha presentato, sono rimasto basito sui numeri che fai. Cioè, per una presentazione, cos'era, un olio riferito al mondo delle moto o qualcosa del genere, più di 1 milione di visualizzazioni. Quindi vuol dire che i giovani hanno bisogno di un qualcosa di alternativo alla televisione classica. Ma il tuo mondo non è solo questo, ci sono anche i tuoi compagni di viaggio, tra virgolette, che dif si differenziano su quello che tu farai.
1: Allora, chiaramente ogni buon content creator deve avere una compagnia, una community, soprattutto chi li guarda è molto importante. E poi certo, ho anche degli amici con la quale appunto condivido questa passione e soprattutto anche le mie sponsorizzazioni che sono care, che mi danno una mano in tutto ciò che faccio.
0: Ma uno perché deve cercare una forma alternativa sui social, le aziende, per avere una visibilità diversa?
1: Allora, il riscontro che adesso possono dare i social, lo vivo io sulla mia pelle, è incredibile. Perché una volta magari si pensava a un qualcosa di, diciamo, irrisorio, avere un proprio video di una quindicina di secondi, su una piattaforma social, in realtà può essere qualcosa di veramente potente e se lo si fa nel modo corretto, usando determinate caratteristiche, tranquillamente si possono far numeri enormi ed esagerati, e questo secondo me è una grandissima potenzialità che le aziende possono sfruttare anche tramite noi che siamo content creator.
0: Come mai la scelta delle due ruote?
1: Allora, la scelta delle due ruote, ahimè, viene dal fatto che fin da piccolino io sono sempre stato innamorato delle quattro, però il mio primo approccio al mondo dei motori, chiaramente coi 14 anni, sono state le due ruote. Perciò dopo mi sono portato questa cosa a lungo andare, sono passato dal cinquantino, dai primi cinquantini elaborati al 125 e adesso al 450. Perciò questa è la vera motivazione del perché le due ruote, ma poi continuerò sempre a preferire nel mio cuore, nel mio piccolo, le quattro.
0: Anche perché se no il nonno Vittorio Franzoni dall'alto che ci vedi dice: "Oh, Agaton sei andato ad andare in macchina", e quindi devi, anche perché la mamma è stata navigatrice nazionale, il papà, beh, ormai è conosciutissimo. Ma è questa moto, è una moto di fuoristrada, di enduro, di...
1: Questa moto è un super motard, nel senso che questa moto è fatta per girare in piste asfaltate, come possono essere quelle dei Gran Premi di MotoGP, però allestita con un kit appunto motard. Esce così di fabbrica ed è appunto allestita per andare su asfalto.
0: Quindi è anche un messaggio di sicurezza che da quest'anno riprenderemo con Alex Scafi, che è il nostro testimonial della guida sicura. Che dire, troviamo anche Stefano Burati, testimonial per le due ruote, per il mondo del giovani.
1: Ovviamente, ovviamente.
0: Visto che hai questa grossa conoscenza e ti guardano, sarebbe anche giusto dare un messaggio ai ragazzi, specialmente al giorno d'oggi, dove io vedo tanti ragazzi che magari una volta emulavano Valentino Rossi in pista, adesso chiaramente sono cambiati i personaggi, però nel DNA dei ragazzi c'è sempre la velocità, stare molto attenti.
1: Allora ragazzi, l'importante, ve lo dice da un ragazzo che comunque...
0: Quasi diciottenne,
1: l'importante è per strada andare cauti, non esagerare, rispettare i limiti di velocità. Se voi non volete farlo, comprate una moto come questa e andate a divertirvi in pista. Mi raccomando, è importantissimo, perché purtroppo io ho perso un sacco di amici a causa di incidenti stradali, con tipologie di moto così però targate. Quindi vi dico veramente, se volete circolare per strada, circolate tranquilli e sereni. Se volete divertirvi, andate in pista.
0: Una volta c'era l'autonomo di Franciacorta, e purtroppo adesso, o per fortuna per la Porsche, l'ha acquistato e solo i clienti possono... Però abbiamo vicino Cremona, dove tra l'altro l'anno scorso c'è stato il debutto della Superbike, grossi numeri da parte specialmente dei giovani. E mi ricordo che quando ero ufficio stampa dell'autonomo di Franciacorta avevamo fatto il motocross mondiale, 150.000 persone erano venute nei 3 giorni per vedere le varie evoluzioni. Quindi c'è un bacino di attenzione e di passione.
1: È verissimo, è verissimo. Soprattutto tra noi giovani, che il mondo delle due ruote piano piano sta sempre evolvendo proprio fra noi giovani, perché ci danno la possibilità odiernamente di poter utilizzare questa tipologia di moto che vanno fortissimo, e un giovane come me si diverte davvero tanto.
0: Tu hai parlato di moto, ma è importante anche l'abbigliamento.
1: Allora, l'abbigliamento è importantissimo, soprattutto per chi circola per strada, ma anche per chi va in pista, perché sempre, mi raccomando, sempre casco, guanti, degli stivaletti se è possibile, e tutto quello che è necessario per proteggere il corpo, dalle ginocchia a magari il petto, alle costole, è importantissimo.
0: Al di là del gesto tecnico, c'è una preparazione anche fisica a monte per poter sopportare il peso della moto e anche per fare l'evoluzione?
1: Allora, sicuramente in base alla tipologia di moto che si usa bisogna avere una preparazione fisica. Soprattutto per esempio come moto del genere, che sono dei 450, che sono il top di gamma in fazione motard, bisogna avere un preparamento fisico, bisogna seguire un preparatore atletico, bisogna insomma avere la propria condizione fisica ottimale per poter poi riuscire a cavalcare questa tipologia di moto.
0: Non ti dico che tu fai una dieta, perché pesi 20 kg, che è la differenza di me, che sono a 3 cifre, ma anche l'alimentazione è importante.
1: È importantissima. L'alimentazione è importantissima, soprattutto per il percorso che ti viene dato nel momento in cui scegli di allenarti per poter utilizzare una tipologia di moto così, e perciò sì, mi sento di dire che anche questo è un tassello fondamentale.
0: Per chi volesse contattarti, dove ti può trovare? Al di là della redazione motori 360 gradi.
1: Allora, per chiunque voglia contattarmi, Instagram, TikTok e YouTube, Bura SMR, mi trovate tutti lì, trovate me, trovate la mia moto, trovate i miei amici e trovate tutti i video del caso.
0: Bene, ringraziamo Stefano Burati, ne ho acquisto dalla formazione non solo più legata al mondo delle auto storiche o delle moderne.
1: Grazie a voi.
0: Vedete, noi guardiamo sempre avanti e se non abbiamo la pubblicità, dove possiamo guardare? Tra 2 secondi rientriamo in studio con altre novità nel mondo editoriale veramente, veramente importanti. A tra poco.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture, Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
2: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma.

0: programma. Vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale, non solo.
1: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
2: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
3: Amici di motori, a 360 gradi, Sky 809, le 10 emittenti regionali collegate, nonché 118 Video Brescia, seconda parte di motori. La prima parte abbiamo parlato con Stefano Burati, nuova figura nel panorama delle due ruote all'interno di motori, un ragazzo che ha un suo seguito e farà aumentare la visibilità di motori. Adesso noi facciamo un passo indietro, ritorniamo nel nostro alveo naturale. Ho con me l'amico Giovanni Alborghetti. Io so chi è, so cosa fa, so quanto impegno dà sul territorio non solo bresciano ma nazionale, e spesso e volentieri mi coinvolge in conferenze stampe con personaggi politici nazionali e internazionali. Il 2 maggio noi faremo una giornata piena, il sabato, alla mattina con un personaggio e al pomeriggio con un altro personaggio che viene dal mondo dell'auto, un certo Bruno Giacomelli, ex pilota di Formula 1, un bresciano che si è fatto notare nel mondo della Formula 1, o sbaglio, Gio?
4: Assolutamente sì. Innanzitutto, Attilio, grazie per lo spazio che ci doni, per la tua amicizia e soprattutto per la tua disponibilità. Essendo tu il responsabile della nostra associazione sotto il profilo della comunicazione.
3: Ah sì, non lo sapevo.
4: Non lo sapevi, ma oltre a questo proprio per la tua presenza costante e quindi capillare quando abbiamo delle
3: è sempre un piacere,
4: delle attività da fare che diventerebbero per noi difficili senza l'aiuto di un professionista che è del mondo del giornalismo, dello sport e quindi è un supporto per noi fondamentale. Detto questo, ti ringrazio anche per la tua presenza il 2 maggio, come prima stavi menzionando, per i due incontri che abbiamo organizzato con la nostra associazione.
3: Vogliamo parlare un attimo dell'associazione?
4: La nostra associazione è un'associazione di amici che ci siamo dati un ordinamento sotto come un profilo cavalleresco, ma soprattutto è lo spirito che ci lega, uno spirito umanitario, uno spirito di aiuto con le persone più deboli, e dall'altra parte è un modo anche per sensibilizzare le persone a alcuni argomenti che attualmente diventano soprattutto fondamentali e comunque essenziali per il momento particolare che stiamo vivendo.
3: Sabato pomeriggio 2 maggio cosa succederà e dove succederà?
4: Sabato 2 maggio abbiamo organizzato due eventi nello stesso giorno, ma totalmente distinti. Uno è con la presenza di Marco Rizzo, che presenterà il suo libro, che è, diciamo così, un'autobiografia sul il suo percorso politico che ha fatto da figlio di operai, come lui si definisce, di Torino, della FIA di Torino, fino all'apice, credo che sia diventato senatore
3: e
4: attualmente segretario di un nuovo formazione politica. La sua presenza per noi è un momento di riflessione per quanto riguarda queste nuove figure che si stanno avvicinando al mondo politico. 2 anni fa ci siamo incontrati quando abbiamo presentato, tu hai fatto da moderatore all'incontro col generale Vannacci per il mondo al contrario, e il 2 maggio ci incontriamo.
3: Facciamo
4: con
3: l'altra
4: Marco
3: parte
4: Rizzo,
3: del mondo.
4: Dall'altra parte del mondo.
3: Che sembra che si stia allineando con
4: Vannacci. Sembra un mondo esatto, totalmente diverso, totalmente opposto, ma si accomuna. E ultimamente per gli stessi valori e dicono più o meno le stesse cose. L'incontro avverrà a Palazzo Facchi sabato mattina a 10:30. È un incontro, diciamo, aperto a tutti. L'unica cosa, per effetto della sala, che è una sala comunque limitata,

0: per i posti, chiediamo la prenotazione in modo tale da non sovraffollare questa sala che il proprietario, un amico Stefano Cianci, ci mette sempre a disposizione quando abbiamo delle attività importanti. Pomeriggio,
1: Pomeriggio.
0: ci spostiamo, andiamo, io lo chiamo ancora Museo a Mille Miglia perché non sono così tecnico
1: Attenzione,
0: come te,
1: attenzione.
0: esatto, e abbiamo invece un secondo incontro dove sarà un momento anche qui di sport, ma di riflessione e di inclusione. E con la nostra associazione daremo delle benemerenze a dei giovani che per effetto di alcuni incidenti stradali e situazioni si trovano in difficoltà e hanno fatto con lo sport un momento di rinascita. E
1: Con l'amico
0: quindi,
1: Sangalli,
0: esattamente sì, ci
1: professore.
0: sarà presente il professore Gianluigi Sangalli, che tu conosci quando era
1: Quando eravamo alti,
0: sportivo,
1: biondi, con gli occhi azzurri e
0: esattamente,
1: nel basket.
0: e poi un insegnante di educazione fisica per tantissimi anni alle scuole medie e superiori. E in quell'occasione avremo anche la presenza di Bruno Giacomelli, che non presenta il suo libro, ma tu
1: Fu una
0: potrai fare
1: questione
0: per un
1: editoriale.
0: problema editoriale, ma comunque, diciamo così, anche lui darà testimonianza di questo percorso, di questa nascita che ha avuto da già giovane che aspirava a diventare un grande pilota.
1: Ed è
0: E poi è
1: diventato.
0: diventato un grande pilota e ha conosciuto tutti i generi. Io non sono molto tecnico, però ho letto un po' il libro. Quindi dalla ruota coperta alla ruota scoperta, e quindi sentiremo dalla sua voce e la sua esperienza di vita, e sarà da stimolo per questi giovani che saranno
1: L'altro il
0: presenti.
1: libro che tu mi hai dato da leggere per la presentazione, lo sono letto l'altra sera, si parte proprio ancora da Brescia, da un certo Edo Lazzaroni, commercialista.
0: Commercialista di
1: Di
0: Ospitaletto, se non erro,
1: Ospitaletto,
0: esattamente sì.
1: bravissimo, che ha creduto fin dall'inizio, poi arrivare al massimo con l'ingegner Chiti dell'Alfa Romeo che ha fatto senza dimenticarci la Tirrea, però non vogliamo entrare nelle tematiche del libro, però Bruno Giacomelli è stato uno dei primi bresciani, dopo subito ruota lui Ale Scaffi, che tra l'altro è stato ospite un mese fa, lui è direttore sportivo nel mondo delle quattro ruote coperte, Daytona e Company, ex pilota di Formula 1 anche lui, e quindi Brescia ha sempre avuto dei personaggi importanti nel mondo delle quattro ruote, anche perché sappiamo benissimo quant'è la valenza di aziende che lavorano nell'indotto, quindi dall'OMR di Marco Bonometti, alle aziende come Camozzi, alle aziende come Bonomi. Quindi Brescia respira benzina e dà la possibilità di essere sempre protagonista. Lo sport aiuta chi purtroppo ha avuto delle conseguenze durante l'attività e vuole ritornare a emergere e fare attività sportive. E Brescia lo aiuta e supporta. Poi c'è un'altra figura, anche un avvocato, se non sbaglio.
0: Sì, sarà presente con noi anche Andrea Boroni, che è presidente di un'associazione Olimpia Team, che proprio porta i ragazzi che hanno problemi avvicinarsi a questo sport, agli sport che possono, e li seguono durante tutto questo iter. Quindi anche lui parlerà dell'esperienza e di questo lavoro che sta svolgendo con questa associazione per questi ragazzi disabili con alcune difficoltà. Volevo anche sottolinearti una cosa che mi sono dimenticato, sia l'onorevole Marco Rizzo che Bruno Giacomelli vengono totalmente in modo gratuito. Come sai, noi non siamo ricchi, non abbiamo grandissime disponibilità
1: Siamo
0: economiche,
1: ricchi
0: quindi,
1: d'animo, ma non di portafoglio.
0: esatto, e quindi devo ringraziare anche queste due persone che hanno dato la loro disponibilità, il loro tempo per seguire il nostro progetto.
1: Anche perché io costo caro fare le conferenze stampe e quindi è giusto che qualcuno paghi i nostri. Scherzi a
0: Paolo,
1: parte,
0: scherzi a
1: tutto è
0: parte, anch'io devo
1: volontariato.
0: ringraziare te, che anche
1: Ma
0: tu
1: no,
0: fai
1: figurati.
0: tutto
1: È un piacere, Gio, perché
0: per noi
1: parlare di sport,
0: gratuitamente.
1: specialmente a giovani, a ragazzi, vedi che anche prima con Stefano Buratti cerchiamo di allargare sempre più il campo operativo, di far capire e di mandare il messaggio della sicurezza. Sicurezza che poi durante la stagione andremo ad affrontare sempre con Ale Scafi sui corsi di guida sicura. La location sarà Montichiari, il centro fiera polivalente di Montichiari, dove anni fa con la fondazione avevamo già fatto dei corsi. Perché è importante far capire ai giovani che la macchina, la moto, è uno strumento che bisogna dominare, non farsi dominare, e non cercare di andare a trovare delle soluzioni alternative con il rischio di pagare poi un forte pedaggio non solo per loro fisicamente, ma anche per la collettività. Perché questi incidenti che poi portano delle implicazioni sanitarie sono anche dei costi che vengono a gravare sulla collettività. Ma noi vogliamo parlare di sport, quindi ricordiamo il 2 maggio alle ore 10.30.
0: 10.30 presso Palazzo Facchi, Marco Rizzo, e sempre sabato 2 maggio alle 14.30 presso la sede del Museo Mille Miglia, io lo chiamo così, e la presenza di Bruno Giacomelli con questi ragazzi, un momento di inclusione dello sport e di premiazione di queste persone che tramite lo sport sono riuscite a ricreare il loro spirito, a ritrovare la loro forza per andare avanti nonostante la disabilità o qualche incidente che purtroppo anche automobilistico gli è successo e ha creato questo tipo di disagio.
1: Io ringrazio Giovanni Alborghetti e tutti i confratelli che si danno da fare per il sociale, perché tante volte è il privato che si deve in qualche modo accollarsi quello che dovrebbe fare qualcun altro, ma di questo non vogliamo entrare in polemica. L'importante è dare la possibilità a chi soffre di soffrire di meno. 2 secondi di pubblicità e l'ultima parte di motori.
2: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: palcoscenico di motori a 360 gradi, con Stefano Buratti, che sarà un punto di riferimento del mondo delle due ruote, non solo delle due ruote per i giovani, con l'amico Giovanni Alborghetti, personaggio di spessore nazionale e internazionale che avete conosciuto e che continuerete a seguire per tutta la stagione. E chiudiamo con l'amico Rizzo di Ruote in Pista. Con cosa? Guardate il servizio, l'appuntamento è per la settimana prossima. Grazie e buonanotte.
1: Federico, si rinnova T-Roc, un modello che ha avuto un enorme successo. Quali sono stati i valori che hanno reso possibile questo successo nel mondo e in Italia e che cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo?
2: Allora, i valori stanno principalmente in una formula che appunto in Italia in particolare, ma anche in tutta Europa, è diventata assolutamente vincente. Ovviamente in Italia in particolare perché in Italia c'è un grande amore per i SUV e questa T-Roc fin da subito ha rappresentato una soluzione SUV molto interessante per le nostre città, per i nostri utilizzi urbani e immediatamente extraurbani, per le dimensioni, per i motori, per tutto ciò che comunque era il pacchetto che offriva, e il cliente italiano l'ha apprezzato molto. Abbiamo evoluto ancora questo pacchetto dal punto di vista, praticamente sotto tutti i punti di vista, la qualità dell'abitacolo, le dotazioni, motori, cambio automatico, per esempio motori solo ibridi. Abbiamo allungato leggermente la carrozzeria, 12 cm in più. Questo ha permesso di sviluppare ancora meglio il concetto di design di SUV coupé, perché con 12 cm in più è diventata ancora più filante, ancora più moderna, e quindi con questa disponibilità di lunghezza e quindi di spazio di più all'interno sarà ancora più versatile e andrà incontro ancora più esigenze degli automobilisti. E questo è il motivo per cui ci aspettiamo che continui questa sua storia di successo in Italia, ma anche fuori dall'Italia, insomma.
1: A livello di motorizzazioni arrivano subito le mild hybrid a 115 e 150 cavalli, poi cosa succede?
2: Poi succede che completeremo la gamma con la trazione integrale che T-Roc ha sempre avuto, in quel caso sarà ancora una volta un mild hybrid, ma in questo caso 2 litri da 204 cavalli, poi versione super sportiva, la T-Roc R, che avrà 333 cavalli abbinati alla trazione integrale. E alla fine del 2026 avremo invece il debutto del primissimo motore full hybrid, che appunto sarà affidato, il primissimo motore full hybrid per Volkswagen, che sarà affidato a T-Roc portarlo sul mercato in due livelli di potenza, 136 e 170 cavalli, sempre con motorizzazione 1.5, quindi di base un 1.5. Il listino parte da 33.900 euro, per il mese di dicembre c'è una promozione a 30.950 euro, quindi sono circa 3.000 euro in meno che dovrebbero sollecitare quantomeno la curiosità dei clienti a venire in concessionaria a vederla.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film.

0: parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante del gruppo Gaia Yoga, e direi che ormai, puntata dopo puntata, abbiamo imparato a conoscerci e conoscere la pratica yoga. Siamo arrivati un po' verso la fine di questo assaggino, diciamo così, di yoga. Spero che tu ci abbia preso gusto, tanto magari poi da praticare anche durante l'estate. Ci sono tanti workshop o stage, come vogliamo dirli, vacanze. Ci sono anche tanti appuntamenti gratuiti nelle spiagge dove andiamo magari in vacanza. Oppure puoi anche contattarmi per sapere dove io andrò in giro per l'Italia quest'estate, anche proponendo attività di yoga, o se vorrai poi a settembre potrai iscriverti ad un corso, visto che ormai con l'online siamo davvero dappertutto. Come sempre, prima di una lezione yoga, controlliamo di avere un abbigliamento comodo. Ad esempio, questo è l'abbigliamento che io avevo già. Magari siamo già vestiti in un modo che può essere anche adatto a yoga, quindi non c'è bisogno di cambiarsi. Quello che serve, ormai dovreste saperlo, è togliere anelli, orecchini, braccialetti, lo faccio proprio con voi per dire, insomma, è veramente qualcosa di molto molto veloce. Poi controlliamo di non avere elastici che ci diano troppo fastidio, nulla, capelli legati e siamo pronti. La scorsa puntata ci siamo concentrati sulla respirazione. Oggi vorrei unire quello che abbiamo imparato sulla respirazione e portarla nel corpo. Come sempre, ti consiglio di sederti. Oggi io sono seduta su una specie di panchetta. Tu puoi scegliere se stare seduto o seduta a terra, con le gambe incrociate o anche appunto su una semplice sedia. Valuta tu. Poi, piedi belli appoggiati a terra, schiena dritta. E chiudiamo gli occhi. Chiudiamo gli occhi e rallentiamo il nostro respiro. L'aria entra e l'aria esce. Inspiro, mi

ancora mi gonfio e ancora mi esco. Benissimo. E ora, con gli occhi chiusi, ti invito ad ascoltare un suono che è una vibrazione, che è un invito a rilassarti ancora di più.

dovremmo essere già pronti a cominciare con la parte, diciamo, più fisica. E allora, come sempre, sciogliamo una spalla, una sale, una scende, e l'altra, e ancora una sale, una scende, una sale, una scende. Attenzione, d'estate solitamente siamo un po' più sciolti da un lato, ma dall'altro aria condizionata, freddo, caldo, quindi non sottovalutare o dimenticare questi esercizi che si fanno appena all'inizio della pratica. Poi spalla destra, spalla sinistra, più grande e più grande, mani all'altezza del cuore, allunghiamo le braccia e scendo le braccia. Ancora inspiro, mi allungo, espiro e scendo. Ancora inspiro, mi allungo, espiro e scendo. Apri il braccio destro, guarda la mano destra e oltre e ritorna. Apri il braccio sinistro e ritorna. Apri il braccio destro in alto e ritorna. Apri l'altro e ritorna. Apri la tua preghiera, cioè fai questo. Incrocia le dita, il movimento non è floscio, diciamo, cioè non è cadente il tuo corpo, ma è come se qui avessi un bel ripiano su cui ti devi appoggiare. Con le spalle larghe, allunga le braccia, allunga, allunga, allunga, e anche le dita, mi raccomando, controlliamo di avere le dita lunghe. Torno, inspiro, espiro, allungo, allungo, allungo. Ancora, inspiro, espiro, allungo, apro le braccia, stiamo un po' nuotando nell'aria, palmi verso l'alto, salgono le braccia, da qui che siamo seduti andiamo indietro e ci prendiamo le ginocchia, spalle indietro, collo lungo, vengo avanti come un fiore che si apre, vado indietro, inspiro, allungo il collo, espiro, vengo avanti, mi allungo, espiro, vado indietro, ultimo vengo avanti e ultimo indietro, torno su e apro, apro, apro. Ancora destra, inspiro, espiro grande, mani all'altezza del cuore, creo la mia diagonale e anche oggi sentiamo se si prendono le mani. Un gomito su, un gomito giù e cambia e porta le mani dietro, mi raccomando la tua schiena si deve ben appoggiare alle mani, se però, abbiamo detto mille volte, non si uniscono bene le mani, scorri, ma tieni le spalle giù, il collo lungo. Ok, andiamo a allungare un pochino le gambe, un pochino più avanti. E invece andremo più indietro, quindi io vado indietro come volessi dire ah, oh, sono arrivata a casa finalmente, e poi invece vengo avanti, avanti, avanti, avanti. Dovresti sentire le gambe che si allungano. Ancora vado indietro, vado indietro, vado indietro, appoggio la testa, vengo avanti, simile alla tartaruga anche se in arco meno la schiena, e vado a sfiorare la parete. Ancora, quindi mi appoggio, braccia avanti, espiro, allungo, braccia indietro. Ancora, vai, vai indietro, braccia avanti, vieni avanti, braccia indietro e ti puoi fermare. Come ogni volta ti ricordo che io a casa non so chi mi trovo, quindi la persona più allenata troverà questi movimenti molto semplici, li può fare più intensamente.

La persona invece più arrugginita o che ha anche delle problematiche, mi raccomando, andate dolcemente. Ok. Le gambe le abbiamo allungate, ora le apriamo. Andiamo, quando ci dicevano non ci si siede così, soprattutto noi donne, no? Così a cavalcioni, invece mettiti a cavalcioni, ginocchia larghe, piedi belli piantati. Perché adesso andiamo a prendere una bacinella, diciamo così, creare un cerchio. Io preferisco immaginare la luna. Sale la mia luna, sale sopra la mia testa, scende a destra, torna al centro, scende a sinistra, torno al centro, vai più a destra, torno, vado più a sinistra, torno, riscende la luna e la faccio proprio come scendere, scendere, scendere. Se vuoi e riesci, appoggia le mani a terra. Ripetiamo. Questa sequenza l'abbiamo fatta anche in piedi, ma preferisco quando viene il caldo fare meno movimento, anche che possa farmi girare la testa, però preciso. Non siamo a danza, non dobbiamo avere le braccia perfette, no, non stiamo danzando, ma sicuramente si dice che un po' lo yoga sia la danza degli dèi. In che senso? Nel senso che mi porta a regalità, mi porta ad apportare, gioco di parole, a portare l'attenzione alla mia postura, a cercare anche di sentire la mia bellezza, di sentire il respiro giusto che porta anche alla mia bellezza. Quindi, come puoi farlo? Fallo, ma ancora un po' di prima, cioè un po' di più. Riapriamo, quando apriamo anche il torace, si allarga, le costole sono belle larghe, il respiro è pieno. Inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro e ancora inspiro, espira tutto, arriva a appoggiare il gomito, torna su, vai dall'altra parte, torna su, scendono le braccia e tu scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, arrivi a guardare giù a terra. Ok, piano piano torniamo su. Apriamo ancora di più le gambe, ovviamente chi può. Andiamo proprio a controllare la nostra seduta e le ginocchia sono veramente una che guarda di qua e una di là. Come sempre ti ricordo di non esagerare, di non sforzarti, non devi avere male, ma ovviamente non facciamo neanche i pigri. Cioè se senti che il tuo corpo può farlo, fallo. Allunghiamo le cosce, le spalle sono larghe, mi schiaccio alla parete, siamo bruttissimi così, ma allunghiamo la testa, sì? E appoggiamo. E apro, apro, apro, e chiudo e stacco. Ancora, anzi facciamolo con i gomiti piegati, più preciso. Inspiro, espiro, tac, mi spiccico contro il muro, ma anche mi abbandono. Torno, tac, torniamo. Quindi è per abituarci sia a tenere la schiena dritta, bella anche, che si può ogni tanto riposare, ci possiamo ogni tanto abbandonare col peso, sia però, perché lo yoga è staticità ma intensità sempre, quindi sono ferma ma pronta a ripartire, ferma ma con l'attenzione al corpo e al respiro. Quindi, di nuovo, gomiti, vai e ti abbandoni, abbandoniamo il respiro, la tensione, ci appoggiamo completamente alla parete e tac. Domanda, come va? Come vi sentite? Usate ogni tanto un pelino di tosse primaverile, ma vorrei sapere appunto come va, perché questo semplice esercizio direi proprio che si possa fare anche a casa. È il momento però di chiudere le gambe, perché se non dobbiamo neanche dopo patire, ci abbracciamo il ginocchio sinistro, lo tiriamo verso di noi e lo lasciamo cadere. Abbracciamo il ginocchio destro, lo tiriamo verso di noi e lo lasciamo cadere. Poi puoi incrociare le caviglie,

o comunque cerca di riavvicinare le ginocchia. Quindi abbiamo aperto, richiudiamo. E mani all'altezza del cuore. Inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo. E apro. Ancora di più, vedete le mie spalle già sono un po' scese rispetto all'inizio. Poi, tac, vado indietro, mani che si incontrano come una calamita. Tac, le riapro e vado indietro, inspiro e espiro allungo di più. Ancora, inspiro allungo, espiro, apro e scendono le braccia. E vieni avanti, quindi ho incrociato le gambe. Mano destra, mi allungo il più possibile, più possibile, salgo il più possibile, vado quasi a allungarmi alla parete. Sinistra, mi allungo il più possibile, salgo, vado tutta la parete. Ancora mai, ripeti, vieni avanti, un bel respiro, sali, parete, ripeti, avanti, ti puoi fermare. Riandiamo a prenderci le mani, gomito destro su, sinistro giù, cerchiamo di migliorare un po' rispetto a prima, guardiamo avanti e facciamo cambio. E torniamo a preghiera dietro. Poi, attenzione ora, spingi bene i piedi a terra, se hai ancora le gambe incrociate, sciogliele, appoggia bene la pianta del piede a terra, inspiri, ti allunghi verso l'alto, espiro, vengo avanti, vengo avanti, vengo avanti, srotolo sulla mia preghiera. Se non riesci a fare questo, nessun problema, lo stacchi e allunghi le braccia indietro. Oh, direi che già vedete, con pochi semplici movimenti abbiamo dato una bella stiracchiatina alle spalle, al collo, alla schiena, anzi aggiungiamo il collo ancora sul finale, guardo giù, guardo a destra, guardo in alto, guardo a sinistra e torno al centro e poi invece guardo giù, faccio tutto questo giro. E dall'altra parte, vado, allungo il braccio sinistro, tiro il collo, vedete la spalla non deve seguirmi, deve rimanere giù, e torno su, allungo l'altro braccio, e allungo, allungo, allungo, e ritorno su. Bene, a questo punto direi che è il momento di andare a di nuovo rilassarci, questa volta più ancora concentrati. Vi ricordo che se volete abbinare alla pratica più fisica invece la parte legata al rilassamento guidato, alla visualizzazione, a capire anche meglio come funziona il meccanismo dello yoga, potete trovare il mio libro manuale di yoga. Se volete posso spedirvene direttamente io una copia, magari con una dedica. All'interno trovate tante visualizzazioni, ne abbiamo fatte varie, ne scegliamo uno. Scegliamo di ragionare su un colore oggi. Io sono con una maglia rosa davanti a una parete rosa, quindi oggi, come dire, il rosa vi tocca, è il colore così che è il destino oggi. È un colore in realtà che io indosso spesso, andiamo a vedere magari come mai ho scelto anche per le mie lezioni di portare questo colore. Perché appunto nel libro c'è la parte dedicata al colore, che non è solo una scelta estetica il colore è anche vibrazione. Scrivo: il rosa è il colore della dolcezza, della morbidezza che può avere ognuno dentro di sé, donna, uomo, giovane, vecchio. È un colore utilissimo per tutte quelle persone che avrebbero bisogno di accettare maggiormente parti di sé, di chi si irrigidisce a livello mentale e fisicamente, con artriti e altri tipi di contratture. Se consideriamo che il rosa è rosso con aggiunta

bianco, capiamo da soli che sembra l'aggressività rispetto al rosso, ma mantiene la sua forza. Come il detto, conquista più un sorriso che un cucchiaino di miele. Curiosità, il rosa è uno dei colori di Venere, pianeta associato alla bellezza. Elementi ricorrenti nello yoga di questo colore sono il fiore rosa, il ciliegio in fiore e il fiore di loto. Quindi, in sintesi, tutti possiamo visualizzare o meditare su questo colore. Se non ti piace indossarlo, o magari non è nella tua palette, o magari lo trovi troppo femminile se sei un uomo, fa lo stesso. Però puoi visualizzarlo, puoi circondarti durante la pratica yoga. Facciamo un esempio banalissimo. Magari io scelgo di comprare un tappetino rosa o di mettere una tenda di quel colore o un asciugamano, qualcosa che mi aiuti a, diciamo, come respirare quella vibrazione, quel colore, perché comunque, appunto, al di là di un discorso estetico, è un discorso vibrazionale. Soprattutto, quindi, se sei molto rigido, rigida, anche per lo stress, perché no, ma magari pensi di tendere a quelle caratteristiche, no? A quello che abbiamo letto, potresti scegliere questo colore. Ovviamente tutto questo non va a sostituirsi minimamente con i consigli del medico, ovviamente, ma sono delle indicazioni date dalla teoria dello yoga e, insomma, tante teorie orientali che ho riassunto un po' nel mio libro. A proposito di rosa, non posso oggi, non so quando guarderai questa puntata, ma oggi è il 30 maggio, sarebbe il compleanno di una grande madre dell'India, Ananda Moima, o Maima come viene detta. Una madre alla quale sono dedicati tantissimi templi in tutto il mondo. Lei veniva chiamata la madre permeata di gioia, sono frequenti le sue immagini di lei che ride. E era veramente bellissima, intensa. Io non ho nessun gemellaggio con libri scritti su di lei, lo faccio proprio come appassionata di yoga, questo di parlarvene, ma potete trovare tanti suoi libri, i suoi canti su YouTube, e si dice che quando lei compariva arrivava il profumo di rosa, o comunque si dice che a lei sia molto gradita una candela rosa. Superstizione, dicerie? Beh, però anche questo è il mondo yoga, e quindi oggi non potevo che non dedicare a lei un piccolo pensiero. C'è una frase che trovo interessante e che spesso leggo ai miei allievi questo giorno dell'anno, ed è: pochissime persone prendono la vita seriamente, la maggior parte cerca di viverla in qualche modo. E allora io direi: cerchiamo di goderci la vita, sì, divertendoci, sì, rilassandoci, ma anche di prenderla sul serio. La pratica yoga potrebbe averci reso più, non musoni, ma seri. Cioè, è talmente difficile controllare le proprie spalle, la propria schiena, il proprio corpo, il proprio respiro, la propria attenzione, che di solito quando iniziamo un percorso yoga poi scremiamo molto, non abbiamo voglia di interferenze fisiche o mentali. Fammi sapere com'è andata, fammi sapere se anche a te è capitato di provare questo, se anche solo con questi assaggini yoga hai sentito che qualcosa è cambiato. Se ancora non è cambiato, magari dovresti ripetere. Ti ricordo che i video comunque li trovi ancora online, quindi puoi riguardarli, riprovarli, ripeterli. Non c'è mai una lezione identica all'altra, anche se io più o meno ho proposto sempre quel mix e quelle sequenze perché erano quelle alla portata di tutti anche online. Ma tu stesso, tu stessa cambi giorno dopo giorno. C'è il giorno che sei più stanco, il giorno che sei più riposato, il giorno che sei più felice, il giorno che sei più arrabbiato, arrabbiata, spero di no. Però ecco, in quei casi già vedi il rosa ti può addolcire un po', ma prova, pratica e vedi cosa accade. Fai caso anche ai tuoi sogni.

0: se è cambiato il modo di sognare, se c'è un sogno ricorrente. Prova a iniziare a capirli e anche quanto visualizzi. Quindi
1: yeah, questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia.

0: Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento.

0: di animali selvatici, un centro di recupero per la fauna e per la flora, quindi è bello che i nostri ragazzi conoscano anche queste realtà. È un luogo molto semplice da raggiungere, confina con l'autostrada, quindi è facile arrivarci, potete approfittare e venire qui, fare un bel picnic, giocare, far giocare i vostri ragazzi qui nel Parco Avventura, farli rimanere immersi nella natura per un bel po' di tempo e poi portarli anche nei bellissimi borghi che confinano con questo luogo.
1: Non ci resta che invitare tutti al prossimo viaggio. Ci vediamo al prossimo viaggio.
0: Ti aspettiamo. We'll be right back.

0: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in commissione giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa.
1: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
2: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
1: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
2: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
1: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della

0: Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
1: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
0: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
1: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
0: Su migranti e lavoro, in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extraquote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extraquote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
2: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
0: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
2: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
0: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
3: Signora, prego, questa è la regola del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, la tenga, questa è anche la sfida. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
4: Non marciare, ma sfilare.
3: Occhio. Va bene, scusi, vogliamo sfilare.
5: Mi dia il foglio.
6: Però io.
3: Vogliamo
5: ce l'abbiamo. Attenzione che vi fate male.
3: Ci resta la marcia.
5: Sono in forma.
7: Ministro, si fermi.
8: La rassegna Roma Summerfest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio Le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Goo. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la quinta edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti video

vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gassi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità le new entry di Budusò e Ulassai che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto, al sostegno alle politiche sociali e di inclusione e, per finire, il risanamento ambientale del vallone Ficola, con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

È arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annalita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della

0: di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. Attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto, Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, e siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi.
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovate in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'aria è diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili, affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.
3: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione, acconto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e ad agosto, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISE basso. Sul piano politico, il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo

0: stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla TARI del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva in maggio. Quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo, tra virgolette, anticipato. Ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni di interesse chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare. Addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.
2: Il Vallo di Diano piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano. E da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato dal vedere dipendenti piangere e pieni di paura. Così non va assolutamente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti. Perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più, per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni

per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto al sostegno alle politiche sociali e di inclusione, e per finire il risanamento ambientale del vallone Ficola, con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

0: arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana, varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annalita Porcelluzzi. L'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. Attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi.
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovati in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'aria è diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili, affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.

0: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e ad agosto con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISEE basso. Sul piano politico il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose, e possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva entro maggio, quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giugno. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo tra virgolette, anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare, addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori,

stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il centauro, che lavorava in famiglia e molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano. E da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato da vedere dipendenti piangere e piene di paura. Così non va assolutamente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti. Perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più. Per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto al sostegno alle politiche sociali e di inclusione e per finire il risanamento ambientale del vallone Ficola con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

0: arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annarita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. Attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi...
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovate in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'aria diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili, affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.

0: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e ad agosto con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISEE basso. Sul piano politico il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime, siamo pressati perché i costi si sono triplicati. Noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà.

difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi una famiglia numerosa, possono usufruire di questo sconto sulla TARI del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva in maggio. Quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi finalmente, dopo un anno,

Quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare. Addirittura anche c'è la cosa. La responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano, nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano e da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato da vedere dipendenti piangere e piene di paura. Così non va assolutamente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza, e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti, perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state

oggetto di questa aggressione verbale, e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più. Per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi

0: mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
1: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
2: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto, al sostegno alle politiche sociali e di inclusione e, per finire, il risanamento ambientale del vallone Ficola, con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

0: È arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annalita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. Attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi...
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovati in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'aria è diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili, affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.

0: spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio ed agosto, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti, applicato automaticamente alle famiglie con ISEE basso. Sul piano politico, il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla TARI del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva in maggio, quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo, tra virgolette anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni di interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare. Addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.
2: Il Vallo di Diano piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano

0: un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano e da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato da vedere dipendenti piangere e piene di paura. Così non va assolutamente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza, e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti, perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale, e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più, per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza

pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto al sostegno alle politiche sociali e di inclusione e per finire il risanamento ambientale del vallone Ficola con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

0: È arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annalita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. Attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi.
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, e proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovate in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice

punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti e automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'area è diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.

0: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e agosto con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISE basso. Sul piano politico il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici, stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa, e quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva in maggio, quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo, tra virgolette anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare, addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano, nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia e molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano. E da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene, a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato dal vedere dipendenti piangere e pieni di paura. Così non va assolutamente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti. Perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più, per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri

Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Peglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto al sostegno alle politiche sociali e di inclusione, e per finire il risanamento ambientale del vallone Ficola, con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP, destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annalita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della

0: merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che ci sono, cioè, in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. Attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi.
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, e proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovate in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'aria è diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili, affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.
3: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e ad agosto con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISEE basso. Sul piano politico il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo

0: stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare, come ho detto in conferenza.

ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici, stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla TARI del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva entro maggio, quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giugno. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo tra virgolette, anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare, addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano. E da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato dal vedere dipendenti piangere e piene di paura. Così non va assolutamente.

sente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti. Perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più, per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo voglio dire, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori

0: vestono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
1: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia. Questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
1: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio è vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona diciamo di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, dico tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
0: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argente illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
4: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
0: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
5: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
0: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
4: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli, delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio. Un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
6: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
6: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio

0: produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso. E molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno, parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro, che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Mouton, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina è ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
2: Una delle tradizioni è la cosiddetta Sagra della Fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche, oltre ai turisti, tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della Sagra della Fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro, e dal

0: basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
1: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi, per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il

dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: In questo speciale dedicato al primo maggio attraversiamo la storia e il presente del lavoro, dalla Sicilia unita nel ricordo delle vittime di Portella della Ginestra ai cortei e alla musica del concertone di Piazza San Giovanni a Roma. Ma iniziamo il nostro viaggio da Marghera, cuore pulsante di Venezia e scelta come sede della manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL. Un primo maggio che ha posto al centro con forza il tema del lavoro dignitoso, non solo occupazione, ma qualità, diritti, sicurezza e giusta retribuzione come condizioni imprescindibili per il futuro del paese.
1: La parola lavoro dignitoso non è un semplice slogan, lo voglio dire con molta franchezza. È un obiettivo ed una rivendicazione che richiede dei comportamenti coerenti e un'azione sindacale coerente. Proprio perché noi vogliamo che si affermi un lavoro dignitoso, c'è un primo tema fondamentale che si chiama salario.
0: Per l'occasione sul palco sono intervenuti anche i segretari generali di UIL e CISL, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola, che hanno richiamato con forza i temi della sicurezza, dei salari e della dignità del lavoro al centro di questa giornata.
2: Il lavoro non è merce, non può essere sostituita da un algoritmo. Il lavoro è dignità. Come ha detto il presidente Mattarella, è il fondamento della Repubblica e va ricomposto contro disuguaglianze e precarietà.
3: Oggi finalmente si parla di lavoro, si parla della dignità del lavoro, della dignità delle lavoratrici, dei lavoratori. Si parla di chi ogni giorno ha grandi difficoltà a mantenere la propria vita in modo dignitoso. Si parla per ricordare che la dignità del lavoro non è solo una questione economica, è una questione sociale. E se il lavoro non è dignitoso, diventa una questione di democrazia del nostro paese.
0: Al primo maggio di Porto Marghera è stato dedicato tanto spazio anche alle testimonianze. Si sono infatti alternati giovani e lavoratori precari provenienti da diverse parti d'Italia insieme a delegati e delegate di aziende del territorio in difficoltà.
1: Esiste una questione salariale grande come una casa che noi dobbiamo affrontare. Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari in base a quella che è l'inflazione reale che esiste. Contemporaneamente abbiamo un tema che si chiama fisco. Chi paga le tasse in questo paese sono i lavoratori, i dipendenti e i pensionati, che la pagano anche per quelli che non la pagano. Ma c'è un tema in più, si chiama fiscal drag. Si deve introdurre un meccanismo di rivalutazione automatica annua delle detrazioni e di modifica degli scaglioni. Bassi salari e basse pensioni determinano anche un'altra situazione, che è questa. Siamo al fenomeno che ci sono persone, ed in particolare anziani, che non hanno i soldi per potersi curare. E allora qui si pone un altro tema. Quando si parla di tutela del potere d'acquisto, non è solo quanto mi aumenta il salario, ma è anche quanto mi vengono garantiti i diritti che dovrei aver garantito. La salute è un diritto universale e deve essere pubblico e nessuno deve pagare per curarsi, ma tutti devono avere il diritto di essere curati.
0: Le parole di Maurizio Landini non tralasciano una delle emergenze più gravi, le morti sul lavoro. Un tema che a Marghera ha avuto anche un volto e una voce, quella di Monica Michielin.
4: Per me parlare di lavoro dignitoso ha il volto di mio figlio, Mattia, ucciso sul lavoro a 23 anni. Lavoro dignitoso ha principalmente, secondo me, quattro significati. Significa tornare a casa. Significa rispetto, rispetto delle regole, della formazione, dei tempi di lavoro, della vita umana. Significa responsabilità di chi organizza, di chi controlla, di chi decide. perché dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, ci sono degli affetti, c'è una vita che non potrà essere sostituita. Significa memoria, perché chi non c'è più come mio figlio deve continuare a ricordarci ogni giorno che il lavoro non può costare la vita.
0: Dalla tragedia delle morti bianche, il discorso si allarga al significato stesso di lavoro dignitoso, una condizione che, come sottolinea Maurizio Landini, può esistere solo in un contesto di pace, presupposto essenziale per garantire sicurezza e diritti.
1: Non esistono guerre giuste! E allora, mai come adesso, noi dobbiamo lanciare una nuova battaglia internazionale che veda tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici di tutto il mondo scendere in piazza per dire basta guerra e per dire pace e no agli investimenti in armi.
0: Il richiamo alla pace si intreccia anche con il luogo scelto per questa giornata. Marghera, grande porto industriale del Novecento, è oggi simbolo di un lavoro da ricostruire tra crisi produttive, transizione e bisogno di nuovo sviluppo.

0: Una Venezia futuribile, con i piedi a terra e archi di ferro al posto dei ponti di marmo. Porto Marghera nasce nel 1917 in piena guerra, come porto e insieme Città Nuova, un polo produttivo che nei decenni successivi diventa uno dei cuori industriali d'Italia per la metallurgia e la chimica. Negli anni 60 il polo raggiunge il suo massimo, sfiorando i 33.000 occupati. Poi arrivano le crisi, la deindustrializzazione, i cambiamenti del mercato globale. Il lavoro si riduce, le produzioni si trasformano, una parte di quell'identità si disperde. Marghera prova a reinventarsi tra terziario, logistica, nuove attività, ma il segno lasciato dalla grande industria resta. È dentro questa traiettoria che si colloca il 1 maggio di quest'anno. La scelta dei sindacati di celebrare qui la festa dei lavoratori non è casuale. Racconta un territorio sospeso tra ciò che è stato e ciò che ancora può diventare. La dismissione della chimica di base, con le ricadute su occupazione e filiere, riapre gli interrogativi sulla direzione dello sviluppo industriale. Accanto a questo emergono nuove trasformazioni, anche lavori ad alta qualificazione come quelli legati ai servizi finanziari e digitali mostrano fragilità tra riorganizzazioni e impatto delle tecnologie. Il rischio è quello di un territorio sempre più segnato da precarietà e bassi salari. Open Polis registra che il 19,7% di coloro compresi tra i 15 e i 29 anni sono NEET, giovani che non lavorano e non studiano e rappresentano il sintomo di una distanza tra opportunità e aspettative. Se Venezia è considerata il canarino della miniera per quanto riguarda il riscaldamento globale, Marghera lo è per l'industria e l'occupazione. Una città dalla vocazione operaia che non si può permettere venga inghiottita dal mondo che cambia. Un esempio, quello del territorio veneto, che si inserisce in un quadro complessivo sempre più complicato. Da nord a sud, il mercato del lavoro attraversa un momento di grande difficoltà. Il mercato del lavoro in Italia continua a mostrare segnali contrastanti e soprattutto fragilità strutturali. A febbraio 2026 gli occupati sono calati di 29.000 unità. Allo stesso tempo sono cresciute di 36.000 le persone in cerca di lavoro, con un più 2,7%, mentre resta stabile il numero degli inattivi. Il tasso di occupazione scende al 62,4% e quello di disoccupazione sale al 5,3%. Dietro questi numeri si nasconde però una dinamica più complessa. La diminuzione degli occupati colpisce in particolare gli uomini, i lavoratori dipendenti e la fascia centrale di età tra i 25 e i 49 anni. Al contrario, tra le donne si registra una crescita dell'occupazione insieme agli autonomi, agli under 25 e agli over 50. Un dato che a prima vista potrebbe sembrare positivo per l'occupazione femminile, ma che va letto con cautela. Spesso si tratta infatti di lavori più precari o discontinui che non colmano il divario strutturale rispetto agli uomini. La situazione dei giovani resta particolarmente fragile. Nonostante il calo del tasso di disoccupazione giovanile al 17,6%, il dato non indica necessariamente un miglioramento reale delle opportunità. Anche per le donne le difficoltà restano evidenti. Nonostante l'aumento delle occupate, il tasso di inattività è ancora elevato. Un segnale che molte restano fuori dal mercato del lavoro spesso per mancanza di opportunità compatibili con le esigenze familiari o per condizioni poco inclusive. Su base annua, infine, l'occupazione cresce appena dello 0,1%, trainata ancora una volta da donne e over 50, mentre cala tra uomini e altre fasce d'età. Un quadro che conferma un mercato del lavoro ancora fragile, che fatica a offrire prospettive stabili, soprattutto a giovani e donne, e che rende sempre più urgente intervenire con politiche mirate per ridurre le disuguaglianze.
1: Per le donne, il messaggio che dobbiamo mandare è la redistribuzione del lavoro di cura e contemporaneamente la richiesta del riconoscimento economico del lavoro di cura. E allora, se tu vuoi rilanciare questa cosa, allora devi fare gli asili, allora devi fare i congedi paritari, allora devi determinare un cambiamento che è anche un cambiamento culturale.
0: difficoltà e necessità diverse non impediscono di riunirsi tutti nello stesso luogo e far sentire la propria voce, o nel caso del concertone del 1° maggio, per ascoltare quelle degli altri. L'edizione di quest'anno ha visto salire sul palco più di 40 artisti, tra cui voci giovani già protagoniste del Festival di Sanremo, come Saif, Fulminacci e Dito nella Piaga. Un racconto collettivo che attraversa oltre 30 anni di storia italiana, intrecciando musica, diritti e trasformazioni sociali. Nato per iniziativa di CGL, CISL e UIL, il concertone ha trovato casa in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, trasformando uno spazio simbolico della capitale in un luogo di partecipazione popolare. Fin dalle prime edizioni, la direzione artistica propone una musica in grado di raccontare il paese. Sul palco si alternano protagonisti della canzone d'autore come Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Lucio Dalla.

0: e Francesco Guccini. Accanto a loro l'energia del rock di Vasco Rossi, Ligabue e Gianna Nannini, fino alle nuove sensibilità degli anni 2000, dai Subsonica a Caparezza, da Daniele Silvestri agli After Hours, ospitando anche icone internazionali come Sting, Lou Reed e gli Oasis. Più recentemente trovano spazio i linguaggi legati al pop contemporaneo e alla scena urban, con artisti come Achille Lauro, Elodie e Mahmood. L'evoluzione musicale segue così i cambiamenti culturali del paese, mantenendo una certa continuità nella funzione narrativa dell'evento. Al centro infatti resta il lavoro. Il concertone è uno spazio di parola pubblica dove le rivendicazioni sindacali incontrano la voce degli artisti e quella della piazza. Attraverso il linguaggio della musica vengono resi accessibili temi complessi come la sicurezza sul lavoro, le disuguaglianze territoriali e le nuove forme di occupazione. La piazza ogni volta si è fatta specchio del tempo. Studenti, lavoratori, famiglie, uniti in una forma di partecipazione che tiene insieme festa e mobilitazione. In questo equilibrio tra spettacolo e impegno civile, il concertone si è affermato come uno dei riti laici più riconoscibili della Repubblica, capace di raccontare, anno dopo anno, la storia sociale dell'Italia.
1: Al concertone del 1° maggio, gli artisti hanno chiarito cosa, secondo loro, aspetta le generazioni future. Quanto i cambiamenti della società, della tecnologia e del mondo del lavoro stiano condizionando e condizioneranno le giovani generazioni negli anni a venire.
2: Io credo che i giovani d'oggi facciano fatica ad essere consapevoli del loro ruolo per la costruzione del futuro nel nostro paese e nel mondo, perché di fatto è molto complicato ed è spaventoso vista la realtà in cui viviamo, ma penso che la maggior parte di noi si stia impegnando molto a cercare di rimanere svegli.
3: Ripartire dal collettivo e da meno individualismo, che purtroppo un po' la strada anche legata ai social, come ci hanno un po' imposto, sta andando sempre più nell'egocentrismo e individualismo, quindi essere un po' più aperti al prossimo e sarebbe già una cosa, farebbe crescere la comunità.
4: Quest'anno il 1° maggio fa una cosa meravigliosa, parla di futuro, parla di intelligenza artificiale e io sono convinto, da ragazzo che ha dei problemi con la tecnologia, che il mio approccio sia sbagliato. Bisogna non scontrarsi con questa intelligenza artificiale, ma bisogna imparare a conoscerla, a studiarla, bisogna che ci siano dei sindacati che preparino e parlino con tutti per insegnare che cos'è l'intelligenza artificiale.
5: I giovani, come tutte le componenti della società, devono avere il ruolo di protagonisti. Io non sono fan del dividere la società per età o di scrollarsi di dosso la responsabilità per la società stessa una volta che si raggiunge una certa età. Tutti siamo responsabili, a seconda dei nostri ruoli, chiaramente delle nostre età, di un vivere insieme comune dignitoso.
6: Il futuro si aspetta e si costruisce, entrambe le cose, dipende, a giorni alterni, ci sono giorni in cui lo aspetti e giorni in cui invece costruisci tantissimo. Io sto meglio nei giorni in cui lo costruisco.
7: Però ecco, esistono anche giorni in cui aspetto e basta.
8: Il futuro si costruisce, il futuro sono gli altri e quindi devi andare, cioè, perlomeno la mia esperienza mi può dire che mai nessuno a casa mia è venuto a suonare il mio campanello, sono stato io che sono dovuto andare fuori, e fuori c'è un mondo, quel mondo lì ti permette di costruire il futuro.
9: Generazione Futuro è una generazione che è critica nei confronti della società, dei modi, dei mezzi, di chi ti vuole uguale a un altro, di chi non punta a sviluppare la tua propria personalità, la tua propria vocazione, di chi non ti protegge, di chi ti chiede da che parte stai. Gli esseri umani sono fatti per condividere, non per essere divisi.
0: Oggi diamo per scontato di poterci ritrovare a cantare senza paura, ma non è sempre stato così. Il 1° maggio affonda le radici nella sofferenza, nelle lotte di chi ha dovuto combattere per i diritti e per difendersi da coloro che pensavano solo al profitto. Non è solo una festa. Il 1° maggio in Italia è una storia lunga più di un secolo, fatta di piazze, sangue, conquiste e silenzi imposti. Tutto comincia alla fine dell'Ottocento, quando anche nel nostro paese arrivano le rivendicazioni operaie per le 8 ore di lavoro. È il 1891. Lungo le strade della penisola sfilano per la prima volta lavoratori, braccianti, artigiani. Non è una giornata di svago, ma di lotta. Le manifestazioni vengono ostacolate, a volte

presse. Eppure c'è un dettaglio poco noto. In alcune campagne del nord i contadini usano vestirsi con un fiore rosso appuntato sul petto. Non è solo un simbolo politico, ma un modo per riconoscersi quasi clandestinamente. Con il passare degli anni, il primo maggio diventa sempre più centrale. Le piazze si riempiono, le richieste si organizzano, nasce una coscienza collettiva del lavoro. Ma questa crescita si interrompe bruscamente con l'arrivo del fascismo. Nel 1923 Benito Mussolini cancella la festa e la sostituisce con il Natale di Roma. È un'operazione simbolica potente. Togliere ai lavoratori la loro giornata significa togliere loro anche uno spazio di identità. Eppure la ricorrenza non scompare davvero. Continua a vivere nelle case, nei racconti, nei gesti privati. C'è chi, ancora negli anni 30, si scambia auguri sottovoce o si rifiuta di lavorare quel giorno, rischiando sanzioni e violenze. Poi arriva la guerra, la caduta del regime e nel 1945 il primo maggio torna ufficialmente. Ma il ritorno è segnato da una tragedia che ancora oggi pesa sulla memoria del paese. Il primo maggio 1947, tra le colline siciliane, migliaia di persone si riuniscono per festeggiare. È una giornata di sole, di musica, di famiglie. Poi gli spari. La strage di Portella della Ginestra lascia a terra 11 morti. Tra loro anche bambini. Un testimone racconterà: «Sembrava una festa, è diventato un inferno in pochi secondi». È il primo grande trauma della Repubblica e lega per sempre questa data a una memoria dolorosa, trasformandola nel simbolo di un'opposizione che non si piega. Negli anni del boom economico, la ricorrenza cambia volto. Diventa più popolare, meno conflittuale. Arrivano i grandi cortei sindacali, ma anche momenti più leggeri. Negli anni 90 nasce il Concertone di Roma. Musica e diritti si mescolano, portando il primo maggio nelle case di milioni di italiani. Un'altra trasformazione, un altro linguaggio. E oggi? Oggi quella data resta lì, sospesa tra passato e presente. In un'Italia segnata da precarietà, lavori intermittenti e nuove disuguaglianze, il primo maggio torna a essere una domanda più che una risposta. Che cosa significa davvero lavorare? E quali diritti restano da conquistare? C'è un filo rosso che lega tutte queste storie, la ricerca di dignità. Dalle campagne dell'Ottocento alle piazze contemporanee, questa giornata continua a raccontare chi siamo e chi vogliamo diventare. Perché non parla del passato, parla di oggi. E soprattutto parla di quello che ancora manca. Il primo maggio non è una festa come le altre, è una conquista. Anche in Sicilia, a Portella della Ginestra, non ci si dimentica di chi ha subito e combattuto per cambiare le cose.

Noi oggi, ricordando i martiri di Portella, vogliamo ricordare tutte le compagne e tutti i compagni, anche quelli senza nome, quelli che non hanno una lapide, che si sono però sacrificati per essere donne e uomini liberi.

quest'anno è il 79° anniversario a difesa dei diritti dei lavoratori, ma non si devono difendere i lavoratori solo il 1° maggio. Ogni giorno c'è bisogno di prevenzione e soprattutto di salvaguardare i diritti dei lavoratori.

0: Questo è un luogo ricco di memoria, questo è un luogo ricco di storia, che ci carica di responsabilità e a forme di sfruttamento. E soprattutto, questa è una giornata in cui noi vogliamo ricordare quelli che sono morti di lavoro.
1: Stamattina ho deciso di indossare una cravatta che era di una persona a me molto cara. Cravatta che indossava ogni primo maggio in ricordo della strage che ha vissuto. Questa persona era mio nonno, Ignazio Plescia, e i suoi ideali continuano ancora oggi a camminare sulle mie gambe. Scusate. Per me indossare questa cravatta è un gesto, potrebbe sembrare un gesto semplice, però è un gesto carico di significato perché mi ricorda

0: fatto di poter lavorare con orari giusti e salari dignitosi, in sicurezza e in salute, è qualcosa che si ottiene essendo presenti nelle piazze, nei territori, nella musica e nelle voci di chi lavora e di chi non può farlo. Festeggiare il 1° maggio significa creare insieme uno spazio collettivo in cui il lavoro torna a essere il centro, non solo dell'economia, ma della democrazia stessa. Lo speciale Work in Progress dedicato al 1° maggio termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
1: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
0: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
1: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
0: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
2: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
0: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
2: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
0: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extra quote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extra quote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
3: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
0: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà.
4: Alla verata del 2 giugno solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
5: Occhio.
4: Va bene, vogliamo sfilare.
6: Mi dia il foglio.
4: Ce l'ho io. Ce l'abbiamo.
6: Attenzione che vi fate male.
4: Ci vedete la marcia.
6: Sono in forma.
7: Ministro, si fermi.
8: Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplode.

0: Ora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione, AI, IoT, Big Data, fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l'Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.
1: Federica.
2: Pasquale.
1: Giornalista.
2: Giornalista.
1: Logorroica.
2: Fastidioso.
1: Scombussolato.
2: Sì. Rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante, tante novità.
2: Essendo Locorroica, ha detto già lei, eh?

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino. Al termine del mandato

mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto, al sostegno alle politiche sociali e di inclusione, e per finire il risanamento ambientale del vallone Ficola, con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP, destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

0: È arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annalita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. L'attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi...
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante.

0: Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
1: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del Corpo, proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovate in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'aria diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili, affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.

0: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e ad agosto con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISEE basso. Sul piano politico il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva entro maggio, quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giugno. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo tra virgolette, anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio.

ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che vanno, i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare. Addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano. E da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato dal vedere dipendenti piangere e pieni di paura. Così non va assolutamente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti. Perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più, per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in

sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto al sostegno alle politiche sociali e di inclusione e per finire il risanamento ambientale del vallone Ficola con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

0: arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annalita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome dell'ufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri, un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. Attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi.
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Losito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovati in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'aria è diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio

simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili, affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.

0: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e ad agosto con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISEE basso. Sul piano politico il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva entro maggio, quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo tra virgolette, anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare, addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto

sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale, siamo arrivati al comune di Sassano. E da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito, perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato da vedere le dipendenti piangere e piene di paura. Così non va assolutamente bene, perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti. Perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale e auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più. Per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 40.

0: 89 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Il sindaco uscente di Sassano, Domenico Rubino, con una nota stampa spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di non ricandidarsi alla guida del paese, chiamato a rinnovare il consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. Si tratta di una decisione maturata e resa nota nei mesi scorsi, spiega Domenico Rubino, al termine del mandato quinquennale alla guida dell'amministrazione comunale di Sassano. Una scelta personale e consapevole, sottolinea Domenico Rubino, ribadita anche alla luce dell'ufficializzazione delle liste avvenuta lo scorso 25 aprile, che, aggiunge ancora il sindaco uscente, ha sempre escluso fosse legata a dinamiche politiche o contingenti. Una decisione presa con serenità, non per ragioni politiche, ma perché credo sia giusto così. Ogni percorso ha un inizio ed una fine. Nel corso del mandato, si legge nella nota stampa, l'amministrazione ha avviato un significativo processo di riorganizzazione della macchina comunale, con particolare attenzione al rafforzamento dell'ufficio tecnico e al miglioramento dell'efficienza amministrativa. Un percorso, si aggiunge nella nota, segnato anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, affrontata in prima linea dal sindaco sia nel ruolo istituzionale sia in quello professionale di medico. Nonostante le difficoltà, l'attività amministrativa non si è fermata, producendo risultati concreti per il territorio. Tra questi, rimarca la nota del sindaco uscente Rubino, si evidenziano oltre 10 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui 1,5 milioni per opere già concluse, 6,5 milioni per lavori attualmente in corso e ulteriori 2 milioni per interventi di prossima attuazione. Gli interventi realizzati hanno inciso in modo tangibile sulla vita della comunità, dalla realizzazione della rete idrica comunale nell'area montana di località Appeglio, attesa da decenni ed in via di completamento nella prossima estate, alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, dal potenziamento delle strutture sportive e degli spazi all'aperto, al sostegno alle politiche sociali e di inclusione e, per finire, il risanamento ambientale del vallone Ficola, con l'inaugurazione prevista tra una quindicina di giorni. Particolare rilievo, si legge ancora nella nota stampa, assume anche l'avvio dell'area PIP destinata a favorire lo sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. Avrei voluto fare ancora di più, ha aggiunto il sindaco, ma lascio con la coscienza di aver dato tutto me stesso e con risultati concreti che resteranno nel tempo. Nel suo messaggio di saluto, Domenico Rubino ha voluto ringraziare la squadra amministrativa, i dipendenti comunali, le associazioni e tutti i cittadini che hanno contribuito al percorso di questi anni, esprimendo fiducia verso chi sarà chiamato a proseguire il lavoro intrapreso. È stato un onore servire questa comunità, ha concluso il sindaco Rubino, il quale ha già ricoperto la carica di sindaco a Sassano dal 2005 al 2010.

È arrivata questa mattina nel porto di Palinuro la nave Natale de Grazia, moderna unità SAR di ultima generazione della Guardia Costiera Italiana. Varata nel dicembre del 2020 e comandata dal tenente di vascello Annalita Porcelluzzi, l'imbarcazione porta il nome

0: ufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Merito di Marina, scomparso durante un'importante attività di tutela ambientale.
1: L'unità è la più grande mai costruita in Europa ad avere la capacità di essere autoraddrizzante e inaffondabile. È una caratteristica che c'è in alcuni mezzi minori della Guardia Costiera, però questa è l'unica con lunghezza di 35 metri e un equipaggio di 11 persone ad avere questo tipo di capacità, quindi è questa la cosa che la rende più caratteristica. A bordo c'è un locale naufraghi che è adatto a ospitare fino a 50 persone, altre 150 sono ospitabili all'esterno. Attività principalmente di ricerca e soccorso o controllo delle frontiere, e quindi poi l'attività di ricerca e soccorso può essere correlata ad essa. Infatti l'unità è stata costruita, cofinanziata con fondi Frontex, appunto per il pattugliamento e il controllo delle frontiere, però ovviamente facciamo tutta l'attività legata al corpo delle capitanerie di porto, Guardia Costiera, quindi facciamo anche attività di tutela dell'ambiente, vigilanza pesca, rappresentanza come stiamo facendo qua adesso a Palinuro, e siamo diretti adesso verso un cantiere che si trova più a nord in Campania, quindi.
0: Considerata un'eccellenza dell'ingegneria nautica italiana, la nave è dotata di caratteristiche uniche, inaffondabile e autoraddrizzante. Ad attenderla a Palinuro il comandante della Capitaneria di Porto, Samantha Lusito.
2: Siamo onorati di avere qui in porto a Palinuro una delle eccellenze della componente aeronavale del corpo, e proprio come messaggio di vicinanza alla cittadinanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva 2026.
0: Una scena ormai sempre più frequente e difficile da ignorare. Lungo la strada Cilentana, nei pressi del semaforo, si trovati in corrispondenza dell'avvallamento, nel tratto tra Futani e Massicelle, si stanno accumulando rifiuti di ogni genere. Quello che dovrebbe essere un semplice punto di regolazione del traffico si è trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. A segnalare la situazione sono residenti automobilisti di passaggio che denunciano come il degrado sia sotto gli occhi di tutti. Sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni, scarti vengono sistematicamente abbandonati ai margini della carreggiata, approfittando probabilmente delle soste forzate imposte dal semaforo. Il fenomeno evidenzia un comportamento incivile e irresponsabile da parte di alcuni automobilisti che scelgono di disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l'ambiente e per il decoro urbano. Non si tratta di episodi isolati, i cumuli sono ben visibili e in costante aumento, segno che l'aria è diventato un punto comodo per chi intende liberarsi dei propri scarti illegalmente. Eppure proprio negli ultimi giorni un episodio simile ha dimostrato che i controlli possono essere efficaci. Un turista napoletano è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la Mingardina ed è stato sanzionato pesantemente con multa e ritiro della patente. Un segnale chiaro di come le autorità stiano iniziando a contrastare con maggiore decisione questi comportamenti. Oltre al danno estetico, la situazione potrebbe rappresentare anche un potenziale rischio igienico-sanitario, soprattutto con l'arrivo delle temperature più elevate. I cittadini chiedono interventi concreti, controlli più frequenti, sanzioni per i trasgressori. Il rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni è una responsabilità collettiva. Episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario sensibilizzare la popolazione su comportamenti civili e sostenibili, affinché strade e quartieri non vengano trasformati in discariche a cielo aperto.
3: Nel comune di Sella Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione, acconto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra

0: importante è il bonus sociale rifiuti applicato automaticamente alle famiglie con ISEE basso. Sul piano politico, il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
1: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla TARI del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva in omaggio. Quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre. Tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi, finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali. Quindi ci sarà, diciamo, tra virgolette, anticipato. Ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare, addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano, nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

0: Una porta rotta, una dipendente sotto shock e una denuncia già pronta per essere presentata. Il tutto è accaduto ieri mattina nel municipio del comune di Sassano. Intorno alle 13 si è verificato il grave episodio di violenza ai danni dei dipendenti dell'ente. A denunciare il tutto è la CGIL di Salerno. Tra l'altro proprio alcuni rappresentanti provinciali erano presenti al momento dell'accaduto. Un cittadino, secondo quanto ricostruito, ha inveito e urlato all'interno della sede comunale di Sassano un'aggressione verbale nei confronti del personale, il tutto per alcuni motivi probabilmente burocratici. La situazione è degenerata con la rottura delle vetrate delle porte dell'ufficio tecnico. I frammenti di vetro proiettati all'interno degli uffici hanno raggiunto scrivanie e dipendenti. Non ci sono feriti. Ascoltiamo i rappresentanti del sindacato CGIL.
1: E noi ci siamo trovati insieme al segretario generale

generale, siamo arrivati al comune di Sassano e da poco proprio era successa questa cosa, tant'è vero che abbiamo visto le due dipendenti che piangevano, vetri rotti, corridoio invasi da vetri, scrivania nell'ufficio pieno di vetri, insomma una brutta storia. E ovviamente noi come organizzazione sindacale su queste cose denunciamo subito perché non va assolutamente bene a tutela della sicurezza dei dipendenti. E devo dire che le due dipendenti, io sono rimasto, come dire, costernato da vedere dipendenti piangere e piene di paura. Così non va assolutamente bene perché stiamo parlando di uffici pubblici e ovviamente noi come organizzazione sindacale aspettiamo che il sindaco pro tempore del comune di Sassano pigli dei giusti provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori che ogni giorno, fra mille difficoltà, fra mancanza di risorse umane e compagnia bella, erogano dei servizi alla cittadinanza e per cui vanno tutelati sotto tutti gli aspetti. Perché questo episodio che è capitato oggi al comune di Sassano è un episodio grave, increscioso, che noi denunciamo ad alta voce e ci aspettiamo una risposta che vada nella direzione di tutelare gli operatori e i colleghi e i dipendenti che ogni giorno operano fra mille difficoltà, come dicevo prima, per erogare i servizi alla cittadinanza. Ovviamente la nostra solidarietà come organizzazione FPCGL di Salerno va alle colleghe che sono state oggetto di questa aggressione verbale. E auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più, per cui chiediamo all'amministrazione di mettere in campo tutte le misure per, ripeto, tutelare la sicurezza dei dipendenti che lavorano quotidianamente nel comune di Sassano.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

17 giugno 1983. Alle 4 del mattino, i carabinieri di Roma arrestano Enzo Tortora, il volto di Portobello, con l'accusa di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. Le accuse si basano sulle dichiarazioni dei pregiudicati Giovanni Pandico, Giovanni Melluso, Pasquale Barra e di altri 8 imputati nel processo alla cosiddetta nuova camorra organizzata. Il presentatore sconterà 7 mesi di carcere e continuerà la sua detenzione agli arresti domiciliari. Il 15 settembre dell'86 Enzo Tortora sarà assolto con formula piena dalla Corte di Appello di Napoli.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Come avete potuto vedere dalle immagini di apertura, oggi parleremo del caso di Enzo Tortora, un caso che è stato, diciamo, il primo vero caso di orrore giudiziario. Giorgio Bocca lo definì macelleria giudiziaria. Ecco, siamo qui con i miei ospiti. Parto dalla mia sinistra, Francesca Scopelliti, presidente della Fondazione per la Giustizia Giusta. Grazie di essere qui con noi, Francesca. L'amico Gino Saladini, medico legale, criminologo e scrittore, il professor Matteo Villanova, qui siamo alla mia destra, neuropsichiatra, e l'amico Mario Capalonga, avvocato del Foro di Terni. Io direi di partire subito con Francesca. Francesca, immagini molto forti che ricordano anni terribili. Io mi ricordo che erano le prime battaglie che facemmo in piazza proprio per la sorte di Enzo Tortora, che era palesemente un caso di ingiustizia, perché poi diedero retta a tutta una serie di pentiti che con Enzo Tortora hanno guadagnato solo che dei benefici a livello giudiziario e magari qualche trasferimento in qualche carcere signorile, e qualcuno anche andando a casa. Che ricordo hai di quell'epoca, Francesca?
1: Beh, i miei ricordi sono tanti e tutti drammatici, ma non è tanto il mio ricordo personale quello che conta, è tutto quello che ha rappresentato per l'Italia quel giorno, dove lei dice il più grande orrore giudiziario. No, Enzo mi ha insegnato a chiamare le cose con il proprio nome, e quello fu un vero e proprio crimine giudiziario. Enzo scrisse: solo in Italia solo i bimbi, i pazzi e i magistrati non rispondono dei loro crimini. Quello fu un crimine perché fu fatto scientemente, non fu un errore, perché l'errore è, come dire, non voluto, no? E invece loro, quando i due magistrati, di cui bisogna ricordare i nomi, che sono Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, lo interrogarono la prima volta 7 giorni dopo l'arresto, e scoprirono che lì non c'erano elementi che potevano sostenere l'accusa, tant'è vero perché gli chiesero fu mai stata Ottaviano? No. Poi gli fecero vedere la foto di una donna, conosce questa donna, ed Enzo, che era davvero una persona per bene, proprio con l'animo puro, disse: ma che mestiere fa? E Lucio Di Pietro, con il Ray-Ban pilota spaziale, disse: ma cosa vuole che faccia, la puttana? Come se Enzo fosse il più grande pappone d'Italia. E poi gli fecero vedere una lettera che è quello, come dire, il punto su cui si basa tutta la questione. Questa lettera era scritta, firmata da un certo Domenico Barbaro, che aveva mandato dei centrini al mercatino di Portobello, e centrini che furono smarriti nei corridoi della RAI. A quel punto, a questa lettera fecero seguito altre, dove si rimproverava appunto a Tortora di aver ricevuto della roba e di non averla mai restituita né pagata.

0: stata. Ripeto, la lettera era firmata da Domenico Barbaro, ma a scrivere le lettere era il suo compagno di cella, che era Giovanni Pandico, uno dei due pentiti che lo accusò. A quel punto Della Valle, l'avvocato Della Valle ed Enzo si guardarono dicendo forse siamo arrivati alla fine di questo incubo, presentarono una lettera in cui Enzo scriveva in risposta a quella e dicendo mi dispiace che i suoi centrini siano andati smarriti, ma l'ufficio legale della RAI la rimborserà con 800.000 lire. Il cancelliere smise di digitare, di scrivere, e i due magistrati smisero di parlare. Però sempre Lucio Di Pietro si voltò e gli disse beh, buona fortuna. Non ebbero il coraggio di chiedere scusa, ma ebbero solo il pensiero a costruirlo colpevole e quindi a commettere quel crimine che non si può chiamare in maniera diversa.
1: Avvocato Capalonga, anche l'arresto è stato abbastanza plateale, no? Sono andati alle 4 del mattino in albergo con decine di carabinieri, manco fosse un delinquente di quelli, veramente un camorrista di livelli di cutolo, insomma.
2: Beh, indubbiamente la presenza di tanti carabinieri e soprattutto l'uscita dalla caserma dei carabinieri si vede che è stata preparata d'arte. Proprio si vede che Enzo Tortora viene preso per entrambe le braccia e portato, e è evidente che stava in posizione statica. Tutto il resto è un'aberrazione giuridica, perché i pubblici ministeri non dovrebbero mai innamorarsi delle proprie tesi, ma dovrebbero, in teoria, andare alla ricerca anche delle prove di non colpevolezza dell'indagato. All'epoca ancora non c'era il nuovo codice di rito attuale, c'era il vecchio codice dove si partiva con un'istruzione sommaria dai pubblici ministeri, poi si passava il tutto alla sezione istruttoria che valutava quanto raccolto dai pubblici ministeri in quei 60 giorni o un maggior termine, in cui i pubblici ministeri erano liberi di sentire chiunque e come più gli pareva e piaceva. Oggi, col nuovo rito, probabilmente un processo simile non sarebbe avvenuto, anche perché con la possibilità di fare indagini investigative a difesa, depositarle, fare memorie, cosa che prima col vecchio rito era impedito, e depositarle, molto probabilmente il caso Tortora non sarebbe assurto a quel rango di macelleria giudiziaria cui è sorto. Anche oggi esistono gli errori giudiziari, ma sono l'errore, se errore è, e non voluto soprattutto, è trasversale, va dalla Spagna agli Stati Uniti, alla Russia, all'Italia. Il problema di fondo, ribadisco, è sempre la mancanza di oggettività da parte di chi indaga, perché oggi come ieri i giudici sono, o meglio, i pubblici ministeri sono i magister delle indagini, sono loro che delegano, sono loro che chiedono dove andare ad indagare e quindi sono loro che traggono le loro conclusioni. Spesso le traggono in virtù di una convinzione personale, vedi il caso Bossetti. Altre volte per errore, spero mai in malafede. Io rammento il mio Dominus, che ha fatto il pubblico ministero per tutta una vita, sino a sedere sugli scranni della Suprema Corte. Un giorno, mentre andavamo a un processo in Corte di Cassazione, gli chiesi, dico, professore, ma lei si è mai pentito di qualche condanna che ha chiesto e ottenuto? Dice, se l'ho fatto, non l'ho fatto mai in mala fede.
1: Gino, io vorrei passare a te adesso. Allora, i due pentiti, quelli più accaniti, Pandico e Pasquale Barra. Allora, Pandico era chiamato Obaz, tra l'altro era stato anche nel manicomio criminale assieme a Cutolo. L'altro Barra poi insomma, è passata alle cronache della
3: o animale.
1: O animale, insomma, era conosciuto come un killer di quelli proprio professionisti. Ecco, com'è possibile che due soggetti come questi possano essere stati creduti da due magistrati? Guarda. Oppure Gino, serviva il nome altisonante, serviva Tortora, Enzo Tortora, per dare lustro a un'inchiesta che poi si è verificata a farlocca.
3: Allora, un'inchiesta basata sul nulla che però accendeva uno spot proprio sull'inchiesta, per cui mania di protagonismo dei due magistrati. Oggi a distanza di tempo, lo possiamo dire con grande tranquillità, i due magistrati, non avendo nulla in mano, decidono, perché quella è stata una decisione dura che ha rovinato la vita di un uomo, perché noi parliamo di tante cose, ma consideriamo poi come è morto Enzo Tortora, lo stress psicofisico incredibile patito da quest'uomo retto, integro, un intellettuale, un uomo che ha portato una televisione nuova, direi un genio nell'ambito della televisione, perché tante cose nate da Tortora in Portobello poi sono diventati altri programmi. Beh, era l'uomo giusto in quel momento da mettere sotto i riflettori. Su che? Francamente, per me che faccio questo lavoro da 40 anni, che mi sono occupato di tanti crimini, facendo perizie in casi efferati, rimango sconcertato. Un'agenda trovata a casa di questo Puca, questo mezzo camorrista, chiamiamolo così, nemmeno importante, c'è un nome, non si fa la perizia calligrafica inizialmente, non era Tortora, era Tortona, cosa di questo genere.
0: Enzo disse: sono un refuso.
3: Dopodiché non fai nemmeno una telefonata a questo numero, non vedi l'utenza di chi è. È pazzesco tutto questo, no? E su quello c'è questo nome di Tortora su questa agendina, ci sono queste stranissime testimonianze, l'ho visto con Cutolo, addirittura io ho partecipato a questa iniziazione camorristica descrivendo questi riti molto folcloristici, sì, che comunque li hanno all'interno della camorra, dell'andrangheta, della mafia, ma certo non ci ha partecipato Enzo Tortora. Quindi hai ragione tu, accendere uno spot, diventare in qualche maniera famosi. Peccato mortale per un magistrato, perché un magistrato dovrebbe essere un funzionario dello Stato capace di stare al suo posto e di fare le indagini come devono essere fatte. È chiaro che però non solo i magistrati, ma anche tutte le forze dell'ordine che hanno fatto queste indagini. Ma dove stanno le intercettazioni? Dove stanno le testimonianze oggettive? Dove sta proprio il riscontro che in genere noi troviamo? Poi mi piacerà sentire anche il professor Villanova, che come me fa tante perizie da tanti anni, i riscontri oggettivi su carta di indagini effettivamente effettuate. E quindi, torno a dire, accendere uno spot in qualche maniera fa piacere anche a certi magistrati, perché c'è tanta magistratura corretta in Italia, stare sotto le luci della ribalta. Però,
0: se posso dire, è proprio lì il germe dell'errore, cioè del caso Tortora, del crimine, perché nel momento in cui lo hanno arrestato ormai non era più il processo, il maxi blitz contro la nuova camorra organizzata, era diventato il processo Tortora, l'inchiesta contro Tortora. Felice Di Persia e Lucio Di Pietro furono ribattezzati i Maradona del diritto, quando Maradona nell'83 aveva fatto vincere lo scudetto al Napoli, quindi fotografati su tutte le copertine dei settimanali, godevano delle prime pagine dei giornali, l'inchiesta fu definita con enfasi il venerdì nero della camorra, quando invece avevano preso davvero dei quacquaraquà e dei stracciaculo con 200 risultarono omonimi dopo un mese. Quindi è chiaro che tutta questa popolarità li ha talmente caricati e enfatizzati che non potevano, come il cane non molla l'osso, mollare Enzo. E lui stesso nelle sue lettere mi scrive: ormai loro mi vogliono fare delinquente perché devono salvare la loro faccia, e per salvare la loro faccia fottono me. È stato così.
1: Purtroppo professor Villanova, insomma, questa voglia di apparire, questa voglia di prima pagina non è che l'hanno persa poi così tanto molti, molti magistrati, ma io vorrei tornare a questo nugolo di pentiti, di gente che conosceva Torta, addirittura erano 19 se non ricordo male, quelli che accusavano Torta, chi aveva, addirittura Barra ha detto che aveva preso 80 milioni, che poi aveva fregato 40 milioni, insomma accuse senza poi nessun riscontro oggettivo. No. Allora ti chiedo, ma è possibile che non si sono accorti?

0: di questi signori che uscivano pentiti da tutte le parti, che tutti conosciamo torto, ma manco fosse stato il parcheggiatore sotto casa.
1: Il problema della gestione dei dati, che risente della frammentazione del reclutamento dei dati stessi e una mancanza della consapevolezza di una collazione dei dati, che è un termine criminalistico e che indica appunto la capacità di collegarli per poi portarli a un risultato fruibile, efficace in senso investigativo, non è un problema che affligge soltanto le procure italiane. Mi occupo di perversioni sessuali e questo mi ha portato a essere chiamato in più parti d'Europa, una sede a Lugano, e lì ci sono delle cose incredibili, perché siamo vittime nel 70% di false accuse e false denunzie, che una volta che raggiungono l'opinione pubblica vengono a essere difese, come diceva giustamente la senatrice Francesca. E perché Francesca, c'è una sorta di amor proprio, di orgoglio. Una volta che si è detto qualcosa viene rinforzato e si deve salvare la faccia. Allora, non è che non ci siano magistrati capaci. Il problema è la frammentazione delle attività operative, dove in un misconoscimento di un dato si costruisce una pista che diventa poi, dal punto di vista mediatico, una realtà che deve portare al rinforzo di un'opinione che segue dei percorsi che sono a sé stanti. E quello che fa crescere l'opinione pubblica non è tanto il fatto di per sé, ma sono le trasmissioni. La grande responsabilità è nelle professioni giornalistiche e in quello che è la mercificazione che si fa dei dati rispetto alla vendita di prodotti igienici o di scarse autovetture, che durante queste trasmissioni, ne abbiamo 4-5 in Italia che andrebbero oscurate, che purtroppo alimentano questo mercato della falsa accusa e della falsa denuncia.
0: Adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, ci rivediamo fra un paio di minuti.

0: siamo nuovamente in studio, vorrei far vedere il libro Lettere a Francesca, Enzo Tortora. Qui, mi rivolgo a Francesca Scopiletti, qui c'è praticamente tutta la tragedia carceraria di Enzo Tortora. Ecco, io vorrei invitarti magari a leggere una di queste lettere, o quantomeno una parte.
1: Molto volentieri, perché queste sono il racconto che fa un soldato che si trova in guerra e scrive dalla trincea. Quindi è un racconto vero.

0: Non ha infingimenti, non ha memoria, è costante, è presa diretta.
1: Io devo dirti che l'ho letto e l'ho divorato in due notti e devo dire che mi sono commosso, perché rivivere quella storia, io ero già grandetto, e tra l'altro mi ricordo le manifestazioni che facevamo assieme ai radicali, e non solo per la liberazione di Enzo Tortora, per l'innocenza di Enzo Tortora, poi l'elezione a deputato, poi arriveremo anche a quello. Ecco, io magari ti inviterei a leggere un pezzo di questa lettera, un brano, anche una lettera intera, decidi tu.
0: Sì, ne leggo una, ribadendo quello che dicevo prima, perché è importante capire che fin dall'inizio il germe di tutta la questione Tortora nasce proprio dalla protervia e dalla presunzione di questi magistrati, che non volevano assolutamente perdere il pezzo grosso, l'osso. L'enormità delle accuse, che comunque infangano, è accompagnata da una mostruosità procedurale addirittura inconcepibile. Ma ne verranno altre, vedrai. Ciò che a loro preme, a loro urge, a loro è indispensabile è costruirmi delinquente, in ogni modo, frugando nella pattumiera delle lettere anonime, in preda a una diabolica frenesia. Una frenesia che, se avessero impiegato a convocare almeno uno dei nostri testi, da giugno non ne hanno sentito nessuno, avrebbero forse dato al caso dimensioni diverse. Ma arrivo lucidamente a dirti, Francesca, che questo a loro non importa, è enorme, ma hanno già deciso. Io sono, comprendimi, la ragione stessa della loro immensa e credo stolida retata nazista. Ora devono giustificarla, e avidamente cercano le prove, prima le manette, poi le prove, principio barbaro medievale. E le prove non c'erano, perché Tortora era innocente, estraneo a questo mondo, le hanno inventate i due procuratori, quindi hanno costruito le prove trovando 18 pentiti disposti ad accusare Tortora e disposti a recitare quella sceneggiatura che loro avevano indicato. È tremendo in un paese democratico.
1: Avvocato, parole durissime, parole che veramente richiamano anche al giorno d'oggi, no? Prima le manette e poi le prove. Di fatto il caso Tortora non è servito a nulla.
2: Ribadisco, a tutt'oggi assistiamo a situazioni del genere e risottolineo l'arresto di Bossetti. Andato a prendere mentre lavorava, credo che avesse steso una colata di cemento poco prima, tant'è che si vede lui che cammina con difficoltà, fino a che non viene arrestato, in piena presa delle telecamere. Ma io nel caso Tortora, premesso che all'epoca proprio stavo preparando l'esame di diritto penale, mi sono sempre chiesto il movente. Ogni reato deve avere un movente o un motivo. Qual era il movente nel caso Tortora? Era inesistente. Non potevano essere i soldi, non poteva essere qualsiasi altra cosa. Quindi, se non c'è un movente, non può esserci un reato. Poi, i mancati riscontri. Quelli, ribadisco, è sempre il giudice che dispone il riscontro, mai la polizia giudiziaria. Perché la polizia giudiziaria opera in base alle direttive del pubblico ministero, poi dell'ufficio istruzione all'epoca. Come forse mi viene in mente solo ora, non dimentichiamoci che in quel momento in Palermo stava per essere depositata la cosiddetta ordinanza sentenza di rinvio a giudizio che generò il maxi processo. Non vorrei che il caso Tortora, così come altri casi, siano stato semplicemente una questione di emulazione, perché altrimenti non ha spiegazioni logiche. Non ci sono spiegazioni logiche né all'arresto né alla condanna in primo grado. E ricorderò sempre la scena di Tortora nella fase finale del dibattimento di secondo grado, quando disse: io non posso aver fiducia in voi giudici, E mi ricordo quando uscì poi, fu ripreso dalle telecamere, il collegio che assolveva Tortora. Tortora si è ammalato per questo processo.
1: Sì, poi arriviamo anche a questo. Gino, l'inchiesta uscì subito dopo, si verificò che era farlocca, perché arrestarono 856 persone, 144 di queste erano omonimi di presunti appartenenti alla Camorra. Insomma, era chiaro come il sole che non c'entrasse nulla. Ma io inviterei, prima di darti la parola, la regia a mandare il video in cui Tortora davanti ai giudici si difende e dice: ma io sono innocente, ma voi siete innocenti?

0: io dovrei concludere dicendo ho fiducia. Rimbalzo la domanda. Avreste fiducia voi? Io vi dico sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie.
1: Gino, a me rivedere queste immagini mi viene la pelle d'oca, credimi. Perché...
2: La dignità incredibile e la forza morale di quest'uomo.
1: Hai capito?
2: È titanico. È titanico. Straordinario. Queste immagini dovrebbero essere viste e riviste 1000 volte. Anche da chi fa giornalismo. Perché sì, vabbè, i giudici. Ma poi ci fu veramente, nella costruzione del delinquente Tortora, se vogliamo, la correità di tutti i mass media italiani. Pochissimi alzarono la voce per dire un attimo, verifichiamo, cerchiamo di capire. Ci fu un giornalismo forcaiolo, terribile, feroce.
1: E poi pensare che... colleghi
2: ma
1: che
2: ci
1: diamo
2: una grande giornalista, Camilla Cederna, che disse tranquillamente, tanto è lì negli articoli, guarda, se lo hanno arrestato in quella maniera lì, se lo hanno portato in galera, qualcosa ci deve essere. Quindi se c'è fumo da qualche parte c'è l'incendio. Assolutamente folle. In un paese che poi si peccava di essere un paese di alto giornalismo, giornalismo d'inchiesta, giornalismo capace di scavare nelle pieghe dei fatti. Qui assolutamente non c'è niente. C'è una connivenza del giornalismo con una magistratura che sbaglia o che in qualche maniera cerca un riflettore e il giornalismo gli offre veramente, gli alza la palla, come si dice,
3: che
2: in pallavolo.
3: Viola il segreto di indagine.
2: Viola il segreto di indagine. Ma quelle foto anche terribili del carcere in estate, dove Enzo Tortora cammina dimesso, dimagrito, in condizioni cliniche, come posso dire, critiche, perché poi lo porteranno nel resto... Calvo, pelato, tagliati con i capelli come in un lager. Come escono quelle foto? Escono perché dovevano uscire.
1: Assolutamente.
2: E quindi c'è la costruzione terribile di questo caso che ancora oggi veramente ci lascia sgomenti, ma che ancora oggi, perdonatemi, probabilmente non ci ha insegnato nulla, perché ci sono in giro tanti casi Enzo Tortora e non arrivano sotto i riflettori perché non c'è la potenza mediatica di quel grande uomo di televisione che era Enzo Tortora. E continua a dire, e anche di quel grande intellettuale, perché di Tortora si dice l'uomo televisivo, ma Tortora era un uomo coltissimo, sì, raffinato. Cioè avvicinare Tortora al mondo delle prostitute, come ha fatto lì il PM, avvicinarlo al mondo della droga, avvicinarlo a questi delinquenti terribili, l'incontro con Cutolo, no? Quando poi Tortora ci va da...
3: Diciamo,
2: da deputato europeo va all'Asinara e lo stesso Cutolo dice ho stretto la mano a un innocente, la grande forza morale. Ecco, questo ci dovrebbe insegnare. Io non sono molto ottimista, perché devo dire la verità, anche la stampa attuale continua a peccare in maniera eclatante degli stessi peccati della stampa di ieri. Sentivo prima l'avvocato, il caso Bossetti, indipendentemente dal fatto colpevole o non colpevole, no? Ma non soltanto il caso Bossetti, il caso Melania Rea, ma quello che volete. Si scava come topi, non come uomini che fanno l'indagine, attorno ai grandi casi mediatici. E questo danneggia il processo. Questo, peraltro, diciamocelo, non c'erano le trasmissioni attuali, d'accordo? Dove in qualche maniera condizioniamo tutto e tutti, parlando noi tecnici. E i giornali lanciarono effettivamente il primo processo mediatico. Forse no, il primo era stato quello del delitto del Circeo. Il primo processo mediatico e via discorrendo. Questo è il secondo, potente, forte. Ma mentre nel processo del Circeo c'era un voler sottolineare l'orribile crimine, la condizione della donna, la disparità economica e sociale, qui invece c'è soltanto la voglia di sbattere il mostro in
1: prima pagina. Non c'erano degli innocenti.
2: Perché c'era il personaggio importantissimo.
1: Non c'erano degli innocenti.
2: Cioè, lasciarsi definire i Maradona della magistratura poteva piacere. Io oggi lo trovo molto ridicolo e si dovrebbero in qualche maniera, non dico vergognare, ma insomma fare un processo di autocritica profondo.
1: Professor Villanova, io ho ancora in mente queste parole.
4: Se posso sottolineare...
1: Scusami, perché, avvocato... mi auguro dal profondo del mio cuore che siate anche voi innocenti. Cioè, gli ha detto chiaramente ai giudici, voi sapete che io sono innocente, ma mi avete portato qui, mi volete condannare. Poi in primo grado era stato anche condannato.
4: Mi sembrano le parole di Giordano Bruno prima della sua esecuzione. Io credo che ci sia una grande responsabilità noetica, cioè nella costruzione del pensiero della società contemporanea, che è una responsabilità delle professioni giornalistiche che non sono in grado di discernere quello che viene messo all'interno dell'immaginario collettivo. L'idea di esaltare il brutto, lo sporco, di pescare nel torbido e quindi distruggere il bello, il buono, il giusto, il vero, è un'idea molto seduttiva, perché alla fine alimenta un sistema di vendita. Il problema di essere cresciuti con Enzo Tortora, una trasmissione bellissima che trasmetteva valori di famiglia, di cultura, di cose piccole ma significative. Sono un professore, direttore di cattedra che ha la sua età, con delle responsabilità, ma sono stato anche un ragazzo. Io ricordo quegli spazi di serenità, di autenticità, di bellezza. Allora l'idea di aggredire la bellezza, che è un'effrazione costante, sistematica, all'educazione permanente, è una responsabilità etica, perché costruisce il pensiero. La nostra riflessione, partendo da questo caso, ma ce ne saranno tantissimi altri e ce ne sono stati tanti altri, purtroppo, è una riflessione pedagogica. Noi dobbiamo fare qualcosa affinché non si ripeta tutto questo, perché quelli che vengono reclutati per fare le professioni giornalistiche, ripeto, che non hanno solo una funzione informativa, ma formativa nel tempo, siano consapevoli del loro potere, della loro responsabilità, che è ippocratica, perché serve alla cura della persona. Educando si cura, si previene, si fa in modo che poi non ci siano a valle gli altri delitti di ogni genere, non soltanto dell'uomo della strada che prende le sostanze e commette il reato, ma anche i reati del colletto bianco, di chi ha studiato e chi dovrebbe avere avuto una formazione che va nella direzione migliore. Ed è una responsabilità soggettiva, ognuno saprebbe come comportarsi, però nella diluizione delle responsabilità ognuno segue, nella frammentazione, la missione lavorativa e non etica che gli è stata affidata, e questo diventa di per sé un crimine. Ognuno è colpevole di un piccolo crimine.
1: Avvocato, si è parlato della stampa, magistratura stampa, insomma, i media sono stati feroci contro Enzo Tortora. Dico, ma mi chiedo, ma è possibile che poi non nascano fuori responsabilità nei confronti di media?
5: In un'epoca in cui la ragione non esiste più e vengono generati mostri da dare in pasto all'opinione pubblica, a noi, come se fossero dei Moloch.
1: Ecco, infatti non è una questione di processare o non processare i giornalisti, è una questione che si vogliono distruggere dei personaggi, delle persone che vanno sotto processo e vanno disintegrate, perché serve chiudere il caso. E se c'è il personaggio famoso è ancora meglio, perché diventano famosi anche lui. Chiudere il cerchio.
3: Nella costruzione di quel crimine, non mi stancherò mai di dirlo, c'era anche questo, cioè... E riporta alla memoria la storia della colonna infame, no? Quelli che Sciascia aveva chiamato i burocrati del male, parlando dei due magistrati che avevano provocato, che avevano condannato Gian Giacomo Mora, e che si giustificavano dicendo: lo vuole la piazza. Ecco, anche nel caso di Enzo, i due di Persia e di Pietro furono i burocrati del male, però non è che avevano la piazza, hanno voluto costruire la piazza a loro favore, creando Tortora.

0: mostro, Tortora delinquente, con una campagna stampa perfetta, proprio studiata a tavolino, quindi non credo di esagerare quando uso la parola crimine, e hanno, violando il segreto di indagine, passato tutti i documenti, notizie false, titoloni a effetto, Tortora ammette, ho conosciuto Turatello, Tortora lucra sui fondi dei terremotati, Tortora nell'agendina di un camorrista, quello che si diceva prima, tutte notizie che poi dopo un mese, due mesi di titoli a effetto venivano smentite, ma ormai il male era fatto, ormai l'opinione pubblica era stata raggiunta, non ottenendo un grande successo, perché per fortuna Enzo aveva la credibilità dei suoi telespettatori, e quindi gente che gli scriveva in carcere dicendo io le sono vicino, addirittura gli mandavano le immaginette dei santi dicendo io ho pregato per lei, e anche se Enzo non era credente apprezzava molto questa partecipazione, e poi infatti li ha ringraziati in televisione. Però è questa la storia della colonna infame, si ripete nel 1983 nella Procura di Napoli, provocando poi la morte di Enzo, che non è stato torturato come Mora, non è stato messo nel cerchio e fatto rotolare poi con le amputazioni, ma lo hanno ucciso perché quella bomba al cobalto che lui disse mi è scoppiata dentro non era altro che quel tumore che poi lui ha dominato per 5 anni, ma che ormai lo accompagnava.
1: Di questo ne parleremo anche col professor Villanova, ci vediamo fra 2 minuti dopo la pubblicità.

0: Insomma, Gino, insomma, è vero che ci sono stati tanti pentiti, però c'è stata anche una grossa mobilitazione successivamente, perché era chiaro come il sole che Enzo Tortora fosse innocente, soprattutto il Partito Radicale, che poi lo candidò, adesso mi ricordo, nell'84 venne candidato e venne eletto, venne stravotato.
1: Fu un grande coraggio, ma all'epoca il Partito Radicale era un esempio in Italia, no? Le grandi battaglie,
0: sì,
1: diciamo, per le conquiste sociali, sono
0: di civiltà,
1: tutte le grandi battaglie di civiltà del Partito Radicale, e fu un qualcosa di encomiabile, perché lo tolse dal carcere, gli diede in qualche maniera la dignità.
0: Voglio ricordare che prese 485.000 voti.
1: Ci fu qualcuno però, sempre nella magistratura, che sottolineò che quei voti gliel'aveva dato la camorra.
2: Sì, Diego
0: Barco. Nonostante tutto, 485.000 camorristi.
2: Ci stiamo rendendo conto. Il pubblico ministero Diego Marmo che disse nel processo il suo cliente, rivolto all'avvocato, è stato eletto con i voti della camorra.
1: Cioè, noi stiamo parlando di cose che sono riscontrabili. Quello fu ancora più vergognoso, no? Ma come ti permetti di dire una cosa di questo genere? Cioè, tu in qualche maniera stai influenzando anche all'interno del processo l'opinione pubblica, no? In quanto poi c'è sempre l'imbecille che coglie al volo, certo, una sottolineatura, l'ha detto un magistrato e via discorrendo. Enzo Tortora fu votato da tutte brave persone, che erano brave persone come lui e che in qualche maniera con un atto di volontà decisero di toglierlo da quella situazione infamante in cui l'aveva costretto una cattiva magistratura.
0: Perché di fatto, Matteo, cioè, Tortora, la gente normale, gli italiani poi sono stati vicini a Tortora, cioè, gli unici sono stati che l'hanno aggredito è stata la magistratura e i media. Cioè, il popolo, 485.000 voti alle europee non sono cosa da poco.
3: Io, ripeto, sintetizzo l'aggressione nei confronti di Enzo Tortora come una coalizione del male nei confronti del bene, di quello che poteva essere un'iconografia di persona adeguata, kosher, di persona sacra, sacramentata, di persona adatta a uno scopo educativo, aggredibile e aggredita volutamente da parte di maestranze alle quali risultava scomoda. Perché è scomoda, ripeto, la bellezza, il bene, il giusto, il buono, il vero. Non rende ricattabili. Quindi esiste tutta una moltitudine che ti aggredisce se tu sei perfetto, se tu sei buono. È una lotta al pulito. Quindi è un immaginario collettivo sul quale bisogna intervenire. E come si interviene? Scrivendo, facendo film, facendo teatro, educando nella scuola primaria, educando nei primissimi anni di scuola, educando gli insegnanti, educando le professioni giornalistiche, reclutando i politici. Le scuole di pensiero dei partiti politici non nascono da una cultura umana, nascono da una cultura politica basata sul voto. E questo è un grosso problema di carattere pedagogico, sul quale dobbiamo ritornarci con degli assiomi che nascono da una scientificità e non semplicemente da una maggioranza o da una speculazione economica.
0: Avvocato, Enzo Tortora nell'84 poi venne eletto, come abbiamo detto, deputato europeo. Nell'85, a settembre 85, venne condannato a 10 anni e lui con grande coraggio, bisogna dire con grande coraggio, dopo pochi mesi si dimise perché voleva affrontare il processo da persona, da cittadino e non da deputato, proprio per coronare quella che era la sua innocenza. E così è stato, e poi in appello è stato assolto.
4: Certo, è la coerenza di una persona per bene, la forza di una persona che sa di essere innocente. Non so quanti l'avrebbero avuta, ma di sicuro lui l'ha avuta. Ha affrontato il processo, fuori e dentro il processo, e ne è uscito indenne. Sicuramente tutta la campagna che da un certo momento in poi ha iniziato a scemare anche nei confronti del Tortora, ha facilitato questo, ma è altresì vero che è una persona che ha affrontato il carcere, i mali del carcere, i mali del sistema, di un sistema giudiziario, a fronte alta e con massima dignità, e si è ammalato. perché purtroppo c'è la medicina indiana che dice che il male attecchisce laddove il corpo in quel momento è debole.
0: E il carcere e uccide e continua a uccidere ancora oggi. Io, prima di passare a Francesca Scopelliti, invito la regia a mandare un altro contributo video, il ritorno di Enzo Tortora tra le scene e la standing ovation che poi il pubblico presente in studio gli ha dedicato con

0: Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.
1: Francesca, è emozionante, un'emozione unica. Poi questo viso dolce della persona per bene, che poi ha ringraziato fino agli ultimi, si è detto portavoce degli ultimi. Io continuerò a parlare, sarò io la voce di questi che nessuno vuole ascoltare.
2: No, ma in questa immagine c'è proprio Enzo, nel senso che lui era un uomo per bene, un uomo onesto, un uomo corretto, era un uomo di cultura, un fine lettore, fine e colto lettore. Che addirittura non leggeva i libri ma cercava chi aveva tradotto quel libro, se parliamo di letteratura. Quindi io credo che dove c'è la cultura c'è davvero la pace e quindi la correttezza. Ma poi c'è anche la sua grandezza, perché a dispetto di chi lo voleva a tutti i costi camorrista, che lo voleva schiacciare come uno scarafaggio, lui si è fatto leader di una grande e nobile battaglia per la giustizia giusta. E nelle lettere, fin dall'inizio, lui mi dice: non chiedermi di accettare mezze misure, io voglio la verità e la voglio in piedi davanti a me. O ancora quando tutta la famiglia, la sorella, insistiamo perché lui accetti, non stava bene, aveva un problema di cuore, e insistiamo perché lui chieda gli arresti domiciliari, lui dice: no, non posso, perché perderei della mia dignità, del mio. Poi fu costretto a gennaio dell'84, ma perché stava proprio male. E quindi si fece leader di questa grande battaglia perché capì, e nelle lettere me lo scrive, che la questione era politica, era solo politica. Capì subito qual era il meccanismo. E poi lì fu bravo Pannella a candidarlo, suggerito però da Francesco Rutelli, va detto, perché l'idea fu di Francesco Rutelli. E mi ricordo che quando Marco Pannella chiamò a casa in via dei Piatti, Enzo gli rispose al telefono e gli disse: Marco, tu sei pazzo a chiedermi di candidarmi, ma io sono ancora più pazzo perché accetto. E lì ci fu questa cosa meravigliosa, davvero radicale, di una campagna elettorale fatta in casa. Via dei Piatti 8, che era un appartamento di 120 metri quadrati, divenne un magnifico studio televisivo, con il Radio Radicale che aveva installato lì una postazione dove lui tutte le mattine faceva i suoi editoriali, e dove poi eravamo al quarto piano nella tromba del

0: Le scale c'era tutta questa fila di telecamere, di giornalisti che venivano da tutta Italia per avanti un altro, venivano in casa, facevano l'intervista e poi arrivava l'altro. Dico solo questo come fatto curioso. Alla fine della campagna elettorale la moquette, a Milano c'era all'epoca l'abitudine della moquette, gli anni 80 era famosa, era tutta bruciata perché all'epoca si usavano per le luci quelle batterie con gli acidi e quindi avevano bruciato la moquette che dovetti poi cambiarla tutta. E non solo andò al Parlamento europeo per denunciare quello che era lo stato della giustizia in Italia, la vergognosa condizione delle carceri italiane, la vergogna della legge premiale che dava la possibilità ai pentiti di accusare un innocente, ma non solo fece questa denuncia insieme sempre alla forza di Emma Bonino o di Marco Pannella, ma quando fu poi condannato, lui si dimise. Lui fu il primo, forse unico parlamentare, che davanti a un arresto, a un possibile arresto, si dimette con un intervento, perché il Parlamento europeo, che ormai aveva imparato ad apprezzarlo e a conoscerlo, non volevano che lui si dimettesse, proprio perché avevano capito che a Napoli c'era, come dire, un fumus persecutionis nei suoi confronti. E lui fece un intervento bellissimo, che devo dire io ripeto quando vado nelle scuole, perché nei ragazzi bisogna dare questa immagine di dignità, di correttezza e di verità. E lui disse: io devo dimettermi per rispetto dei miei elettori che mi hanno dato fiducia, ma anche per rispetto della magistratura italiana, quella magistratura di giustizia che per fortuna è la maggioranza, alla quale però si contrappone la magistratura di potere, che è quella con la quale invece, contro la quale noi dobbiamo combattere. Questo è vero, bisogna distinguere, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, perché poi ci sono, se vogliamo, nella questione giustizia in Italia ci sono responsabilità politiche che sono enormi, perché un Parlamento che ha il potere legislativo non riesce a fare le riforme dopo aver vissuto la vicenda del caso Tortora, ha delle profonde responsabilità, per cui bisogna distinguere. Però io dico anche che la magistratura di giustizia è, secondo me, troppo silente rispetto ai danni che fa quella magistratura di potere, che è una minoranza, ma come minoranza è più rumorosa e più dannosa. E allora vorrei che la magistratura di giustizia intervenisse all'interno del sistema dei magistrati e dei giudici per correggere queste disfunzioni. E a volte mi viene in mente Petrolini quando in scena viene fischiato e lui si ferma, guarda sul loggione quello che lo aveva fischiato e gli dice: io non ce l'ho con te che hai fischiato, ce l'ho con quello accanto a te che non t'ha buttato di sotto. Ecco, a me dispiace che la magistratura di giustizia non butti di sotto dal loggione quella magistratura di potere che tanti danni ha fatto e continua a fare.
1: Professor Villanova, i danni fatti dalla magistratura, dal carcere, gli innocenti che si ammalano in carcere. Cioè, Tortora è stato condannato nell'85, poi dopo un paio d'anni è
0: l'anno
1: morto.
0: Dopo, nell'86
1: fu assolto. Poi, tra l'altro giovanissimo, aveva 59 anni, a 59 anni è morto. Cioè, il carcere per un innocente è una sorta di condanna a morte.
2: Noi sappiamo
1: lei,
2: che
1: lei ha fatto decine di perizie. Abbiamo solo pochi minuti.
2: E ne continua a fare. Noi abbiamo quattro modi per reagire a un'ingiustizia, a un impatto con un trauma. Il primo è che sviluppiamo un comportamento dissociale, diventiamo più delinquenti dei delinquenti che ci hanno afflitto. Secondo, che sviluppiamo un disturbo mentale, l'ansia, l'angoscia, l'ossessione fino alla dissociazione. Il terzo è che somatizziamo, eleggiamo un organo, un apparato come bersaglio per esprimere una sofferenza che diventa poi dopo una malattia. Ma ce n'è un quarto, che forse è quello a cui dovremmo pensare di più in termini educativi, che quello che non si esprime si imprime nel DNA a livello epigenetico e viaggia nella specie, in quello che è il concetto transgenerazionale e che vive nelle generazioni successive. Questo fatto non si limita a Enzo Tortora, entra nell'immaginario educativo delle generazioni che vengono dopo, come diceva Francesca, come diceva Gino, come diceva amico Mario, perché è

0: è un modello educativo basato sull'illegalità, sul fatto che paghi il biglietto all'autobus perché passa il controllore, non perché devi contribuire al servizio sociale. Allora la prosocialità, la cittadinanza attiva devono essere connaturate nei principi educativi fondamentali. Il danno psico-neuro-endocrino immunitario porta a depressioni che sono attive sui processi di transmetilazione, ubicazione e transacetilazione, che poi portano a produrre cloni oncogeni, cioè si sviluppano malattie, il sistema immunitario non è più competente e quello che sarebbe stata una possibilità di risposta non lo è più e ci si ammala, vengono i tumori.
1: Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, io vi ringrazio veramente di cuore perché ci tenevo a questa trasmissione, ci tenevo alla presenza di Francesca Scopellitti, che ringrazio veramente di cuore, ringrazio naturalmente anche Gino Saladini, l'amico Gino Saladini, ci vedremo nelle prossime puntate, ringrazio il professor Villanova, grazie Matteo di essere stato con noi e naturalmente l'avvocato Mario Cappalonga. Prima di chiudere vorrei ricordare che è uscito il mio nuovo libro Nella mente del criminale, in ricordo del criminologo Francesco Bruno, ex ancora presidente onorario della rivista Delitti e Misteri. Bene, cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Sicilia Unita nel ricordo delle vittime di Portella della Ginestra, ai cortei e alla musica del concertone di Piazza San Giovanni a Roma. Ma iniziamo il nostro viaggio da Marghera, cuore pulsante di Venezia e scelta come sede della manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL. Un primo maggio che ha posto al centro con forza il tema del lavoro dignitoso. Non solo occupazione, ma qualità, diritti, sicurezza e giusta retribuzione come condizioni imprescindibili per il futuro del paese.
1: La parola lavoro dignitoso non è un semplice slogan, lo voglio dire con molta franchezza. È un obiettivo ed una rivendicazione che richiede dei comportamenti coerenti e un'azione sindacale coerente. Proprio perché noi vogliamo che si affermi un lavoro dignitoso, c'è un primo tema fondamentale che si chiama salario.
0: Per l'occasione sul palco sono intervenuti anche i segretari generali di UIL e CISL, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola, che hanno richiamato con forza i temi della sicurezza, dei salari e della dignità del lavoro al centro di questa giornata.
2: Il lavoro non è merce, non può essere sostituita da un algoritmo. Il lavoro è dignità. Come ha detto il presidente Mattarella, è il fondamento della Repubblica e va ricomposto contro disuguaglianze e precarietà.
3: Oggi finalmente si parla di lavoro, si parla della dignità del lavoro, della dignità delle lavoratrici, dei lavoratori. Si parla di chi ogni giorno ha grandi difficoltà a mantenere la propria vita in modo dignitoso. Si parla per ricordare che la dignità del lavoro non è solo una questione economica, è una questione sociale. E se il lavoro non è dignitoso, diventa una questione di democrazia del nostro paese.
0: Al primo maggio di Porto Marghera è stato dedicato tanto spazio anche alle testimonianze. Si sono infatti alternati giovani e lavoratori precari provenienti da diverse parti d'Italia, insieme a delegati e delegate di aziende del territorio in difficoltà.
1: Esiste una questione salariale grande come una casa, che noi dobbiamo affrontare. Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari in base a quella che è l'inflazione reale che esiste. Contemporaneamente abbiamo un tema che si chiama fisco. Chi paga le tasse in questo paese sono i lavoratori, i dipendenti e i pensionati, che la pagano anche per quelli che non la pagano. Ma c'è un tema in più, si chiama fiscal drag. Si deve introdurre un meccanismo di rivalutazione automatica annua delle detrazioni e di modifica degli scaglioni. Bassi salari e basse pensioni determinano anche un'altra situazione, che è questa. Siamo al fenomeno che ci sono persone, ed in particolare anziani, che non hanno i soldi per potersi curare. E allora qui si pone un altro tema. Quando si parla di tutela del potere d'acquisto, non è solo quanto mi aumenta il salario, ma è anche quanto mi vengono garantiti i diritti che dovrei aver garantito. La salute è un diritto universale e deve essere pubblico e nessuno deve pagare per curarsi, ma tutti devono avere il diritto di essere curati.
0: Le parole di Maurizio Landini non tralasciano una delle emergenze più gravi, le morti sul lavoro. Un tema che a Marghera ha avuto anche un volto e una voce, quella di Monica Michielin.
4: Per me parlare di lavoro dignitoso ha il volto di mio figlio, Mattia, ucciso sul lavoro a 23 anni. Lavoro dignitoso ha principalmente, secondo me, quattro significati. Significa tornare a casa. Significa rispetto delle regole, della formazione, dei tempi di lavoro, della vita umana. Significa responsabilità di chi organizza, di chi controlla, di chi decide, perché dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, ci sono degli affetti, c'è una vita che non potrà essere sostituita. Significa memoria, perché chi non c'è più come mio figlio deve continuare a ricordarci ogni giorno che il lavoro non può costare la vita.
0: Dalla tragedia delle morti bianche, il discorso si allarga al significato stesso di lavoro dignitoso, una condizione che, come sottolinea Maurizio Landini, può esistere solo in un contesto di pace, presupposto essenziale per garantire sicurezza e diritti.
1: Non esistono guerre giuste! E allora, mai come adesso, noi dobbiamo lanciare una nuova battaglia internazionale che veda tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici di tutto il mondo scendere in piazza per dire basta guerra e per dire pace e no agli investimenti in armi.
0: Il richiamo alla pace si intreccia anche con il luogo scelto per questa giornata, Marghera, grande porto industriale del Novecento e oggi simbolo di un lavoro da ricostruire tra crisi produttive, transizione e bisogno di nuovo sviluppo.

Una Venezia futuribile, con i piedi a terra e archi di ferro al posto dei ponti di marmo. Porto Marghera nasce nel 1917 in piena guerra, come porto e insieme Città Nuova, un polo produttivo che nei decenni successivi diventa uno dei cuori industriali d'Italia per la metallurgia e la chimica. Negli anni 60 il polo raggiunge il suo massimo, sfiorando i 33.000 occupati. Poi arrivano le crisi, la deindustrializzazione, i cambiamenti del mercato globale. Il lavoro si riduce, le produzioni si trasformano, una parte di quell'identità si disperde. Marghera prova a reinventarsi tra terziario, logistica, nuove attività, ma il segno lasciato dalla grande industria resta. È dentro questa traiettoria che si colloca il 1° maggio di quest'anno. La scelta dei sindacati di celebrare qui la festa dei lavoratori non è casuale. Racconta un territorio sospeso tra ciò che è stato e ciò che ancora può diventare. La dismissione della chimica di base, con le ricadute su occupazione e filiere, riapre gli interrogativi sulla direzione dello sviluppo industriale. Accanto a questo emergono nuove trasformazioni, anche lavori ad alta qualificazione come quelli legati ai servizi finanziari e digitali mostrano fragilità tra riorganizzazioni e impatto delle tecnologie. Il rischio è quello di un territorio sempre più segnato da precarietà e bassi salari. Open Polis registra che il 19,7% di coloro compresi tra i 15 e i 29 anni sono NEET, giovani che non lavorano e non studiano e rappresentano il sintomo di una distanza tra opportunità e aspettative. Se Venezia è considerata il canarino della miniera per quanto riguarda il riscaldamento globale, Marghera lo è per l'industria e l'occupazione. Una città dalla vocazione operaia che non si può permettere venga inghiottita dal mondo che cambia. Un esempio, quello del territorio veneto, che si inserisce in un quadro complessivo sempre più complicato. Da nord a sud, il mercato del lavoro attraversa un momento di grande difficoltà. Il mercato del lavoro in Italia continua a mostrare segnali contrastanti e soprattutto fragilità strutturali. A febbraio 2026 gli occupati sono calati di 29.000 unità, allo stesso tempo sono cresciute di 36.000 le persone in cerca di lavoro, con un più 2,7%, mentre resta stabile il numero degli inattivi. Il tasso di occupazione scende al 62,4% e quello di disoccupazione sale al 5,3%. Dietro questi numeri si nasconde però una dinamica più complessa. La diminuzione degli occupati colpisce in particolare gli uomini, i lavoratori dipendenti e la fascia centrale di età tra i 25 e i 49 anni. Al contrario, tra le donne si registra una crescita dell'occupazione insieme agli autonomi, agli under 25 e agli over 50. Un dato che a prima vista potrebbe sembrare positivo per l'occupazione femminile, ma che va letto con cautela. Spesso si tratta infatti di lavori più precari o discontinui che non colmano il divario strutturale rispetto agli uomini. La situazione dei giovani resta particolarmente fragile. Nonostante il calo del tasso di disoccupazione giovanile al 17,6%, il dato non indica necessariamente un miglioramento reale delle opportunità. Anche per le donne le difficoltà restano evidenti. Nonostante l'aumento delle occupate, il tasso di inattività

0: è ancora elevato. Un segnale che molte restano fuori dal mercato del lavoro, spesso per mancanza di opportunità compatibili con le esigenze familiari o per condizioni poco inclusive. Su base annua, infine, l'occupazione cresce appena dello 0,1%, trainata ancora una volta da donne e over 50, mentre cala tra uomini e altre fasce d'età. Un quadro che conferma un mercato del lavoro ancora fragile, che fatica a offrire prospettive stabili, soprattutto a giovani e donne, e che rende sempre più urgente intervenire con politiche mirate per ridurre le disuguaglianze.
1: Per le donne, il messaggio che dobbiamo mandare è la redistribuzione del lavoro di cura e contemporaneamente la richiesta del riconoscimento economico del lavoro di cura. E allora, se tu vuoi rilanciare questa cosa, allora devi fare gli asili, allora devi fare i congedi paritari, allora devi determinare un cambiamento che è anche un cambiamento culturale.
0: Difficoltà e necessità diverse non impediscono di riunirsi tutti nello stesso luogo e far sentire la propria voce, o nel caso del concertone del 1° maggio, per ascoltare quelle degli altri. L'edizione di quest'anno ha visto salire sul palco più di 40 artisti, tra cui voci giovani già protagoniste del Festival di Sanremo, come Saif, Fulminacci e Dito nella Piaga. Un racconto collettivo che attraversa oltre 30 anni di storia italiana, intrecciando musica, diritti e trasformazioni sociali. Nato per iniziativa di CGIL, CISL e UIL, il concertone ha trovato casa in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, trasformando uno spazio simbolico della capitale in un luogo di partecipazione popolare. Fin dalle prime edizioni, la direzione artistica propone una musica in grado di raccontare il paese. Sul palco si alternano protagonisti della canzone d'autore come Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Lucio Dalla e Francesco Guccini. Accanto a loro l'energia del rock di Vasco Rossi, Ligabue e Gianna Nannini, fino alle nuove sensibilità degli anni 2000, dai Subsonica a Caparezza, da Daniele Silvestri agli After Hours, ospitando anche icone internazionali come Sting, Lou Reed e gli Oasis. Più recentemente trovano spazio i linguaggi legati al pop contemporaneo e alla scena urban, con artisti come Achille Lauro, Elodie e Mahmood. L'evoluzione musicale segue così i cambiamenti culturali del paese, mantenendo una certa continuità nella funzione narrativa dell'evento. Al centro, infatti, resta il lavoro. Il concertone è uno spazio di parola pubblica, dove le rivendicazioni sindacali incontrano la voce degli artisti e quella della piazza. Attraverso il linguaggio della musica vengono resi accessibili temi complessi come la sicurezza sul lavoro, le disuguaglianze territoriali e le nuove forme di occupazione. La piazza, ogni volta, si è fatta specchio del tempo. Studenti, lavoratori, famiglie, uniti in una forma di partecipazione che tiene insieme festa e mobilitazione. In questo equilibrio tra spettacolo e impegno civile, il concertone si è affermato come uno dei riti laici più riconoscibili della Repubblica, capace di raccontare, anno dopo anno, la storia sociale dell'Italia.
2: Al concertone del 1° maggio, gli artisti hanno chiarito cosa, secondo loro, aspetta le generazioni future. Quanto i cambiamenti della società, della tecnologia e del mondo del lavoro stiano condizionando e condizioneranno le giovani generazioni negli anni a venire.
3: Io credo che i giovani d'oggi facciano fatica ad essere consapevoli del loro ruolo per la costruzione del futuro nel nostro paese e nel mondo, perché di fatto è molto complicato ed è spaventoso vista la realtà in cui viviamo, ma penso che la maggior parte di noi si stia impegnando molto a cercare di rimanere svegli.
4: A ripartire dal collettivo e da meno individualismo, che purtroppo un po' la strada anche legata ai social, come ci hanno un po' imposto, sta andando sempre più nell'egocentrismo e individualismo, quindi essere un po' più aperti al prossimo e sarebbe già una cosa, farebbe crescere la comunità.
5: Quest'anno il 1° maggio fa una cosa meravigliosa, parla di futuro, parla di intelligenza artificiale e io sono convinto, da ragazzo che ha dei problemi con la tecnologia, che il mio approccio sia sbagliato. Bisogna non scontrarsi con questa intelligenza artificiale, ma bisogna imparare a conoscerla, a studiarla, bisogna che ci siano dei sindacati che preparino e parlino con tutti per insegnare che cos'è l'intelligenza artificiale.

0: istituzioni, come tutte le componenti della società, devono avere il ruolo di protagonisti. Io non sono fan del dividere la società per età o di scrollarsi di dosso la responsabilità per la società stessa una volta che si raggiunge una certa età. Tutti siamo responsabili, a seconda dei nostri ruoli, chiaramente delle nostre età, di un vivere insieme comune, dignitoso.
1: Il futuro si aspetta e si costruisce, entrambe le cose, dipende, a giorni alterni, ci sono giorni in cui lo aspetti e giorni in cui invece costruisci tantissimo. Io sto meglio nei giorni in cui lo costruisco.
2: Però ecco, esistono anche giorni in cui aspetto e basta.
3: Il futuro si costruisce, il futuro sono gli altri e quindi devi andare, cioè, perlomeno la mia esperienza mi può dire che mai nessuno a casa mia è venuto a suonare il mio campanello, sono stato io che sono dovuto andare fuori e fuori c'è un mondo, quel mondo lì ti permette di costruire il futuro.
4: Generazione Futuro è una generazione che è critica nei confronti della società, dei modi, dei mezzi, di chi ti vuole uguale a un altro, di chi non punta a sviluppare la tua propria personalità, la tua propria vocazione, di chi non ti protegge, di chi ti chiede da che parte stai. Gli esseri umani sono fatti per condividere, non per essere divisi.
5: Oggi diamo per scontato di poterci ritrovare a cantare senza paura, ma non è sempre stato così. Il primo maggio affonda le radici nella sofferenza, nelle lotte di chi ha dovuto combattere per i diritti e per difendersi da coloro che pensavano solo al profitto. Non è solo una festa. Il primo maggio in Italia è una storia lunga più di un secolo, fatta di piazze, sangue, conquiste e silenzi imposti. Tutto comincia alla fine dell'Ottocento, quando anche nel nostro paese arrivano le rivendicazioni operaie per le 8 ore di lavoro. È il 1891. Lungo le strade della penisola sfilano per la prima volta lavoratori, braccianti e artigiani. Non è una giornata di svago, ma di lotta. Le manifestazioni vengono ostacolate, a volte represse. Eppure c'è un dettaglio poco noto. In alcune campagne del nord, i contadini usano vestirsi con un fiore rosso appuntato sul petto. Non è solo un simbolo politico, ma un modo per riconoscersi quasi clandestinamente. Con il passare degli anni, il primo maggio diventa sempre più centrale. Le piazze si riempiono, le richieste si organizzano, nasce una coscienza collettiva del lavoro. Ma questa crescita si interrompe bruscamente con l'arrivo del fascismo. Nel 1923 Benito Mussolini cancella la festa e la sostituisce con il Natale di Roma. È un'operazione simbolica potente. Togliere ai lavoratori la loro giornata significa togliere loro anche uno spazio di identità. Eppure la ricorrenza non scompare davvero. Continua a vivere nelle case, nei racconti, nei gesti privati. C'è chi, ancora negli anni 30, si scambia auguri sottovoce o si rifiuta di lavorare quel giorno, rischiando sanzioni e violenze. Poi arriva la guerra, la caduta del regime e nel 1945 il primo maggio torna ufficialmente. Ma il ritorno è segnato da una tragedia che ancora oggi pesa sulla memoria del paese. Il primo maggio 1947, tra le colline siciliane, migliaia di persone si riuniscono per festeggiare. È una giornata di sole, di musica, di famiglie. Poi gli spari. La strage di Portella della Ginestra lascia a terra 11 morti. Tra loro anche bambini. Un testimone racconterà: «Sembrava una festa, è diventato un inferno in pochi secondi». È il primo grande trauma della Repubblica e lega per sempre questa data a una memoria dolorosa, trasformandola nel simbolo di un'opposizione che non si piega. Negli anni del boom economico, la ricorrenza cambia volto. Diventa più popolare, meno conflittuale. Arrivano i grandi cortei sindacali, ma anche momenti più leggeri. Negli anni 90 nasce il Concertone di Roma. Musica e diritti si mescolano, portando il primo maggio nelle case di milioni di italiani. Un'altra trasformazione, un altro linguaggio. E oggi? Oggi quella data resta lì, sospesa tra passato e presente. In un'Italia segnata da precarietà, lavori intermittenti e nuove disuguaglianze, il primo maggio torna a essere una domanda più che una risposta. Che cosa significa davvero lavorare? E quali diritti restano da conquistare? C'è un filo rosso che lega tutte queste storie, la ricerca di dignità. Dalle campagne dell'Ottocento alle piazze contemporanee, questa giornata continua a raccontare chi siamo e chi vogliamo diventare. Perché non parla del passato, parla di oggi. E soprattutto parla di quello che ancora manca. Il primo maggio non è una festa come le altre, è una conquista. Anche in Sicilia, a Portella della Ginestra, non ci si dimentica di chi ha subito e combattuto per cambiare le cose.

Noi oggi, ricordando i martiri di Portella, vogliamo ricordare tutte le compagne e tutti i compagni, anche quelli senza nome, quelli che non hanno una lapide, che si sono però sacrificati per essere donne e uomini liberi.

quest'anno è il 79esimo anniversario a difesa dei diritti dei lavoratori, ma non si devono difendere i lavoratori solo il 1° maggio. Ogni giorno c'è bisogno di prevenzione e soprattutto di salvaguardare i diritti dei lavoratori.

Grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Tempi bui per la libertà di stampa nel mondo è quanto emerge dall'Indice Globale 2026 di Reporter Senza Frontiere, secondo cui 100 paesi su 180 registrano un peggioramento, un livello mai così basso in 25 anni, a pesare le crescenti pressioni politiche sulla stampa e le tendenze autoritarie che troppo spesso finiscono per criminalizzare il giornalismo. Male anche la sicurezza, con centinaia di cronisti uccisi nelle guerre a Gaza e Libano, oppure in Sudan e Sud Sudan. Le cose vanno male anche nei cosiddetti paesi democratici. Gli Stati Uniti perdono 7 posizioni, l'Italia passa da 49esima a 56esima. Ancora fanalini di coda Russia, Afghanistan, Arabia Saudita, Iran, Cina, Corea del Nord e Eritrea, ultima per il terzo anno di seguito. Bene invece la Siria del post-Assad, che risale 36 gradini della classifica. Per una vita indipendente in Tunisia è il titolo del progetto e della sfida che l'associazione AIFO ha raccolto, in collaborazione col Ministero tunisino degli Affari Sociali e grazie a fondi della cooperazione italiana. AIFO ha promosso l'inclusione lavorativa per 200 persone con disabilità presso 100 aziende in 4 governatorati tunisini, per garantire autostima ed emancipazione per individui troppo spesso relegati ai margini, senza opportunità medico-sanitarie, economiche o sociali. La capo progetto Deborah Piccinno riporta una testimonianza.
1: Questa madre ci diceva: io ho anche pensato di migrare perché dopo di me voglio sapere che mio figlio queste opportunità può trovarle. Quindi ecco, in qualche modo lavorando perché queste opportunità si creino in loco, si riduce la necessità che sia necessario andare altrove per garantirle.
0: L'Associazione Americana dei Giuristi, che conta migliaia di membri nel continente e all'estero, ha definito illegale e pericoloso l'embargo energetico che il governo degli Stati Uniti sta imponendo su Cuba da gennaio, così come le minacce di un'operazione armata rivolta all'isola. L'organismo ha così reagito all'ultimo intervento del presidente Trump che il 1 maggio, durante un evento pubblico in Florida, non solo ha annunciato nuove sanzioni, ma ha minacciato l'invio di navi da guerra nelle acque cubane una volta rientrate dal Medio Oriente. L'associazione, condannando con la massima fermezza queste parole, ha inoltre definito un affronto alla sovranità nazionale cubana il possesso della base navale di Guantanamo da parte di Washington. Anche l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha espresso preoccupazione per il blocco alle forniture di petrolio che gli Stati Uniti hanno imposto su Cuba per via delle sue ricadute umanitarie. I gruppi armati in lotta contro il governo del Mali hanno preso il controllo del campo militare di Dessalit, nel nord del paese, al confine con l'Algeria. Secondo una fonte della sicurezza, i soldati maliani avevano già evacuato il campo prima dell'arrivo dei gruppi armati, per cui non ci sono stati combattimenti. Si tratta dell'ultimo di una serie di colpi subiti dal governo di Bamako, guidato dal presidente Assimi Goïta, generale salito al potere con un golpe militare nel 2020. Lo scorso 25-26 aprile, la giunta ha dovuto respingere un'offensiva dei ribelli che ha interessato almeno 7 città nel paese ed è costata la vita a un ministro.
2: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in commissione giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa. Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitale.

digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione, AI, IoT, Big Data, fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro, e sicuramente l'Italia con il suo ruolo ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni. Poco più di 90 minuti la visita di Marco Rubio a Giorgia Meloni, il segretario di Stato USA, è arrivato a Palazzo Chigi dopo aver incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani e all'indomani del faccia a faccia con Papa Leone. Meloni e Rubio hanno avuto un lungo colloquio nella sala dei Galeoni. Non abbiamo parlato di NATO e del ritiro delle truppe USA, ha detto Rubio. Nel confronto ci sono stati la guerra in Iran, la crisi ad Hormuz, le iniziative per la libertà di navigazione e il cessate il fuoco tra Libano e Israele, oltre al tentativo di ricucire dopo le critiche di Trump alla Premier. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Papa Leone XIV rinnova il suo appello alla pace nell'omelia al santuario della Beata Vergine Maria di Pompei. La visita pastorale, che tocca anche Napoli, arriva nel primo anniversario di pontificato. Ricordando la fumata bianca di un anno fa, la Premier Giorgia Meloni esprime riconoscenza per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace e vicinanza agli ultimi. La sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale, conclude. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sottolinea la sua guida nel richiamare il mondo al valore della pace. Missione internazionale per Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, sarà domani a Toronto per il Global Progress Action Summit organizzato dal premier canadese Mark Carney. L'obiettivo è costruire una rete mondiale per fermare le destre, unire i progressisti contro i nazionalismi in un'alleanza in difesa di clima, lavoro e democrazia. Schlein ha in programma anche un incontro con l'ex presidente americano Barack Obama. L'Atlantico è fondamentale, sottolinea ancora la segretaria del PD, ma non siamo disponibili a stare in quella relazione a testa bassa. Sul premio di maggioranza non possono esserci sbavature dal punto di vista costituzionale, la soglia minima deve essere del 40% e non si può superare il 55% dei seggi. Mentre alla Camera sono in corso le audizioni sulla legge elettorale, la ministra Elisabetta Casellati fa il punto. La titolare delle riforme non esclude ritocchi all'esito delle audizioni, dopo aver ascoltato

0: la ministra spera nell'ok della Camera entro l'estate, ma dipende dal confronto con le minoranze. La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Niccap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio Le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la 5ª edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità, le new entry di Budusò e Ulassai, che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini, che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce

0: da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino, coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.

importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche

una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della campagna, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.

Assalto spettacolare al banco posta ad Angri con un carro attrezzi. Due malviventi hanno tentato di portare via il bottino sventrandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.

I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinanicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.

circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato. Sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessato una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.

Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'Associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'Associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, DFL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18.

Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro al Tanagro. È luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro al Tanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.

0: si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di Sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio.

che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti. Tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.

torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninette, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninette, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastropietro, in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne, all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e il sindaco di Ottati, nonché neoconsigliere provinciale, Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.

La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio, la quinta tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, per l'assessore regionale Francesco Cupparo il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insinni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del Lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltatura e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla Insinni, Viggiano, Abriola e Pignola. Grazie al giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture e collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di prim'ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco.

0: qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine Produzione Serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni all'Avena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella la sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino. Coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.

importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della Campania, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi su Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.

Assalto spettacolare al banco posta ad Angri con un carro attrezzi. Due malviventi hanno tentato di portare via il bottino sventrandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica.

giorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.

I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.

circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato. Sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessata una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.

Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'Associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'Associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, DFL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni.

Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro al Tanagro. È luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro al Tanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.

0: si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.

TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninette, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninette, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastopietro in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella Bruno Tierno e il sindaco di Ottati nonché neoconsigliere provinciale Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.

La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio, la quinta tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, per l'assessore regionale Francesco Cupparo il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insinni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del Lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltatura e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla Insinni, Viggiano, Abriola e Pignola. Grazie al giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture e collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con le immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservazione.

0: Privatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino, coinvolto

un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originali del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza. Atterrato

importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della Campania, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.

Assalto spettacolare al Banco Posta d'Angri con un carro attrezzi. Due malviventi hanno tentato di portare via il bottino, sventandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso su un carro attrezzi scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire lasciando enormi danni ma anche il bottino sul posto.

I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinanicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.

circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato. Sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo.

Controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessato una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.

Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'Associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'Associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, DFL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18.

Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro a Tanagro. È luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro a Tanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.

0: si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni,

Situazioni varie ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di Sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.

torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninet, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninet, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastopietro, in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne, all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e il sindaco di Ottati, nonché neoconsigliere provinciale, Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.

La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio, la quinta tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insilni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia.
7: Ora siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino. Coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.

Chioggia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della Campania, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.

Assalto spettacolare al Banco Posta ad Angri con un carro attrezzi. Due malviventi hanno tentato di portare via il bottino sventandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.

I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinonicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.

circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato. Sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata

nel pomeriggio di ieri ed è interessato una cella occupata da 4 detenuti, tre italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.

Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, DFL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demi Sautellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18.

Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro a Tanagro. È luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro al Tanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.

0: si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa

in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di Sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.

torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninette, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninette, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastropietro, in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne, all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e il sindaco di Ottati, nonché neoconsigliere provinciale, Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.

provinciale Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni all'Avena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella la sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino. Coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.

importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della Campania, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.

Assalto spettacolare al Banco Posta d'Angri con un carro attrezzi. Due malviventi hanno tentato di portare via il bottino sventrandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.

I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinonicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.

circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato. Sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessata una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.

Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, DFL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18.

Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro al Tanagro e luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione.

di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro al Tanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.

0: si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marco Ionni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.

torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninette, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninette, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastropietro, in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne, all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e il sindaco di Ottati, nonché neoconsigliere

provinciale Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria

di Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltatura e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Franca, Villa Insinni, Viggiano, Abriola e Pignola. Grazie al giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture e collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo

0: in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica, arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi. Sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale. Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva, carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di una vita. E poi la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5. L'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1. Decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera. È una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale, assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale, ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle. Grazie per aver viaggiato con noi oggi. Se questa storia vi ha fatto sognare, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge. E tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile,

rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dei fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dei, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza. L'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdura.

verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Ben trovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: Sono iniziati a Caggiano i lavori di messa in sicurezza del ponte Murge Cappello lungo la SP341, un intervento atteso da anni che punta a migliorare la sicurezza e la percorribilità dell'arteria, garantendo maggiore tutela della pubblica incolumità e una viabilità più efficiente per residenti e collegamenti territoriali. A Casellabate è accordo sperimentale tra comune, commercianti ed Eco Club per rafforzare sicurezza e vivibilità a Santa Maria. Previsto un presidio estivo tra Piazza Matarazzo e Lungomare Perotti per prevenire il degrado e garantire controlli più tempestivi nelle aree a maggiore afflusso turistico. Ad Altavilla Silentina è inaugurato lo sportello di telemedicina nei locali della Guardia Medica. Il servizio consente consulti specialistici a distanza due volte a settimana, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti e offrendo anche supporto per pratiche sanitarie e accesso ai servizi digitali. A Baronissi nasce Mare Luna, comunità di accoglienza per gestanti e madri in difficoltà. La struttura offre sostegno, ascolto e percorsi di inclusione sociale, rappresentando un punto di riferimento per il territorio e un'opportunità di rinascita per donne e minori fragili. A Roma nasce la rete italiana dei comuni e delle comunità castanicole promosse dai comuni di Terrelle e Corleto Monforte. L'iniziativa punta a valorizzare il castagno, sostenere le produzioni locali e promuovere il turismo rurale. Ad Agropoli è approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, previsti abbattimenti di sanzioni e interessi e la possibilità di rottamazione per i carichi dal 2000 al 2011, con benefici economici per famiglie e contribuenti in difficoltà. A San Cipriano Picentino è installato un sistema di videosorveglianza a Pezzano Vecchio per monitorare gli accessi alla frazione. L'intervento rafforza la sicurezza del territorio e supporta l'attività delle forze dell'ordine nel controllo delle aree più sensibili. A Monte Corvino Rovella è installati i dossi rallentatori in punti strategici per ridurre la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza stradale. Previsti anche attraversamenti rialzati e bande sonore per tutelare pedoni e migliorare la viabilità urbana. A Pisciotta al via i lavori finanziati dal PNRR per rendere accessibile la biblioteca museo di Palazzo Pappagoda. Previsti ascensori e soluzioni tecnologiche per abbattere barriere fisiche e cognitive, garantendo piena fruizione degli spazi culturali anche alle persone con disabilità. A Capaccio Pestum in arrivo due inaugurazioni, una piazzetta riqualificata a capo di fiume e una cupola geodetica nel plesso scolastico di Torre Licinella, interventi per migliorare spazi urbani e infrastrutture sportive della comunità. A Casellabate è avviati i lavori di riqualificazione in via Landi a Santa Maria, previsti bagni pubblici accessibili, locali commerciali e spazi polifunzionali per attività sociali e culturali, con l'obiettivo di valorizzare il centro urbano. La Regione Campania lancia un avviso da 100.000 euro per i siti UNESCO, previsti contributi fino a 25.000 euro per migliorare accoglienza, servizi e strumenti digitali, con l'obiettivo di rendere i luoghi culturali più accessibili e innovativi. A Sant'Angelo a Fasanella reinstallata la croce del santuario di San Michele Arcangelo dopo i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso. Il simbolo torna alla comunità come segno di identità e devozione religiosa. A Padula proposta una onorificenza per Mickey Bionic, esempio di resilienza dopo un grave incidente sul lavoro. Oggi è DJ e testimonial sociale impegnato in progetti di inclusione, sicurezza e sensibilizzazione in tutta Italia. A Caselle in Pitta inaugurata la nuova biblioteca comunale rinnovata. La struttura, arricchita con nuovi volumi e spazi, diventa luogo di incontro, studio e crescita culturale, con particolare attenzione alle nuove generazioni.
0: Ed ora un servizio dedicato ad una iniziativa che nei giorni scorsi a Salerno ha coinvolto oltre 800 alunni.
1: Si è svolta alla Lega Navale di Salerno la conferenza stampa conclusiva del progetto Il Mare, una risorsa da conoscere e tutelare, promosso nell'ambito di Mare Nostrum e curato dalla professoressa Marianna Bortone Blasi. L'iniziativa ha coinvolto oltre 800 studenti delle scuole primarie di Salerno con l'obiettivo di diffondere la cultura del mare e sensibilizzare

0: e alla tutela dell'ecosistema marino. Nel corso dei mesi i ragazzi hanno partecipato a incontri con esperti, laboratori didattici, escursioni in spiaggia e uscite in barca. Il progetto, realizzato con il contributo dei Rotary cittadini e il supporto della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato, si concluderà il 14 maggio a Palazzo di Città, dove sarà presentato in anteprima un documentario sulla biodiversità marina realizzato dalla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli.
1: Allora, abbiamo subito condiviso questo progetto, noi Rotary Club Salernitani e insieme all'Inverwil, e sostanzialmente questo progetto vuole inizialmente diffondere nelle scuole la cultura e la tutela del mare, perché riteniamo che l'educazione al mare, a questo bene di tutti, debba partire proprio dai ragazzi più piccoli, per spiegare loro l'importanza e il rispetto del mare che, appunto, bisogna sottolineare è di tutti e quindi va rispettato nell'interesse di tutti.
2: Allora, è un progetto dove la riuscita è stata perché l'impegno è stato corale. Non sono io, siamo noi che abbiamo portato avanti questo progetto, le scuole, i Rotary, l'Inverwil, la Lega Navale, il Club Velico e tantissima banca, la Cassa Rurale Artigiana. Questo dobbiamo dire, che non si fa un progetto se non c'è condivisione, se non c'è amore per l'iniziativa che si vuole portare avanti. E il mare si deve conoscere e quindi sono venuti esperti. Bisogna ripensare, sono entrati in gioco gli insegnanti con elaborati disegni, bisogna viverlo. E questi della Lega Navale hanno fatto vivere il mare, questo bisogna dire. Non sono io, è il noi che deve andare avanti. E oggi per me è un po' una forzatura questa, perché non amo apparire, preferisco fare le cose. Grazie.
3: È il nostro statuto che lo prevede, partecipare alle attività rivolte al territorio e alla cittadinanza e con lo scopo principale dell'avvicinamento al mare. Abbiamo partecipato a questo progetto, ne siamo fieri e contenti ed orgogliosi.
4: Il progetto Mare Nostrum rappresenta per l'Istituto Comprensivo Vicinanza una grande risorsa perché in questo modo possiamo avvicinare i nostri allievi alla cultura del mare per la tutela, per la fruizione gioiosa di tutto ciò che il mare può rappresentare. Abbiamo avuto già dei bellissimi incontri con il comandante della Capitaneria e faremo poi dei progetti a contatto diretto col mare. Ringrazio il Rotary e le associazioni Lega Navale e Club Velico che hanno voluto interagire per portare avanti questo progetto.
5: Questo fatto di inculcare nei ragazzini, nelle persone che dovrebbero essere il futuro della nostra pianeta, tutte queste questo rispetto per l'ambiente. Io quando ero ragazzino facevamo la festa degli alberi, mi ricordo, no? Qualcuno si ricorda, no? A Battipaglia qualche albero che abbiamo piantato, vero Peppe? Ci sono ancora, insomma, ed è bello vedere. Io vedo dei ragazzini nel giardino comunale che si aggrappano alle piante, strappano, delle volte si vedono delle cose, e dicevo con Antonia prima a fianco, è l'indifferenza quella che ci condanna di più. Siamo indifferenti a tutto quello che ci capita intorno.
6: Che ci consentono di portare il nostro messaggio ai ragazzi e alle ragazze della città di Salerno. Una prima iniziativa è quella che si svolgerà il 12 maggio mattina con l'Onda di Comunità, una iniziativa in cui noi andremo a comporre e a portare il messaggio del mare, che è un bene prezioso per tutti e di tutti, all'interno di quello che è il nostro club velico, con un disegno che è proprio un disegno fatto dall'intera comunità dei ragazzi che parteciperanno all'evento. E la seconda iniziativa è poi una chicca, una anteprima di quelle che sono le pillole del documentario sulla biodiversità della stazione zoologica Anton Dorn, che sarà proiettato proprio in occasione del 14 maggio.
7: Buongiorno.
8: Comandante, com'è stata questa esperienza con questi bambini appassionati di mare, ma soprattutto appassionati di comprendere e conoscere come tutelare la risorsa mare?
7: Allora, guardate, il mare qui a Salerno, come in ogni altra città di mare, è una risorsa che va insegnata a conoscere sin da piccoli. fa parte della collettività, fa parte del, deve far parte proprio del, del

0: sentirsi parte di una comunità che si affaccia sul mare, che vive sul mare, vive di mare, vive per il mare. Ecco, la parte importante del vivere per il mare cerchiamo di trasmetterla nella nostra passione che ci mettiamo ogni giorno anche ai bambini attraverso questi progetti, e di questo devo ringraziare il Rotary e tutte le scuole che hanno aderito all'iniziativa, perché la passione per il mare deve partire sin da piccoli, e deve partire nell'educazione ambientale, nell'educazione al riuso, al riutilizzo, nell'educazione ad evitare lo spreco, nell'educazione ad avere rispetto di tutti gli organismi che vivono nel mare e di tutte le persone che ci vivono, ci lavorano. E quindi queste iniziative sono, diciamo, quelle che fanno più come dire, comunità attorno a una risorsa qual è appunto il nostro ambiente costiero, il nostro ambiente marino che ci caratterizza. Fanno una sintesi, una rete, partendo anche dalle scuole, dalle istituzioni come la Lega Navale, come la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, come istituzioni nazionali che si occupano di mare, la scuola come rete di istruzione e di formazione delle coscienze anche e dell'educazione al rispetto dell'ambiente.
1: Per la rubrica Museando, dedicata ai musei che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato alla Casa della Musica di Stella Cilento.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il mattarello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto. Aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: È tutto per questa puntata, disponibile sul sito vocidalcilento.it, ma anche sui social e sul canale YouTube, al quale vi invito ad iscrivervi. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

oggi per Selfie andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della Bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un Altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

0: La struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzilina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare a Sala Quenzilina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Vallo di Diano, ma per l'intera provincia di Salerno. Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
1: Chiamata inoltrata, attenta.
0: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono. Ci hanno aperto, vedete? E ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
1: Io sono
0: 20 anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio delle galline e io vengo a nato e mo a Urpe si mangia.
0: Ah, a Urpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Consilina?
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato diciamo il primo inquilino?
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Sto bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio la loro casa, a proprio agio?
1: Sì, sì, faccio una tanta vigenza.
0: Ok.
1: Mi vuole bene perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città giustata. Se io stavo in un fabbricato, mi buttavo e ti vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua, praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. Tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.
1: Questa è la casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, c'è la mangiola.
0: Ah.
1: È di Atena.
0: E cucina bene.
1: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?
1: Sono bene.
0: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia, poi dopo adesso c'è Filomena, c'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
1: Sono brave. Nunzia è brava, no?
0: Nunzia è un'altra Nunzia. Operatrice.
1: Dopo c'è Mamadou.
0: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
1: È bravo. Alberto.
0: Sono tutti...
1: Dopo c'è...
0: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei quel caso, il capo, il vero capo qua sei tu.
1: Sì.
0: Quindi un po' li devi tenere un po' a bada, cioè un po' a farli fare i bravi, o no?
1: Sì, sì. Alberto, dopo c'è Nicola,
0: quindi Zabitino. Poi c'è Walter pure, no? Walter pure lo psicologo.
1: Walter
0: lo
1: pure.
0: Psichiatra, che cos'è? Lavora con, vabbè, pure Walter. Giù, non ci interessa, giù, la doppia diagnosi c'è giù.
1: Ah, giù, vado a trovare.
0: Ah, tu vai a trovare, faccio, è giustamente.
1: Uno caffè.
0: Ma lo fai tu il caffè?
1: No, lui.
0: Ah, tu fai il caffè, lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
1: Io vado a governare.
0: Oltre a questo.
1: E mo, non mi accorgo il pollaio.
0: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, c'è... Cioè, fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
1: Fanno a olivi, dopo faccio a olivi, e cogliamo, e andiamo a macinare.
0: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una Sala Consilina che ti vuole... Cioè, tutta Sala Consilina ti vuole tanto bene. Lo senti questa
1: sì,
0: cosa?
1: Sì.
0: Tu vai in giro...
1: Un sindaco di Sala.
0: Chi?
1: Cartolano.
0: Ah, ok, il sindaco Cartolano.
1: Viene ancora con me.
0: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco.
1: E
0: com'era a scuola il sindaco?
1: È bravo.
0: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci.
1: Sì, sì.
0: Ti senti felice?
1: Vado con una piano, invece vado a fare un giro.
0: Sei felice qua?
1: Raffomando.
0: No, sei felice?
1: Sì.
0: cioè, se non c'era questa struttura, tu la, come cosa, che cosa si succedeva secondo te, per te?
1: Che,
0: se non c'era Don Vincenzo,
1: io andiamo fuori.
0: E invece sei qui a casa tua. Questa è casa tua.
1: No.
0: Come no? È casa tua o no?
1: Sì.
0: Ah, ok. Ma tu tifi qualche squadra? Tifi per qualche squadra di calcio? No? Dietro di noi. Aspettate, fammi vedere. Dietro di noi c'è Stefania, che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così, selfie, si fa al volo. È importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo. Sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice. Sei tanta roba di questa struttura. Sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in un Valoridiano, una struttura come questa?
2: Questo l'abbiamo detto durante appunto il ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
0: Quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo, aspetta che...
2: Faccio strada?
0: Vai, fai strada tu, così io mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e... L'ottima, dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio della telecamera, subito vedi che faccio le riprese. Sei avvezzo ormai alle telecamere, fai tante riprese, fai tante. Allora abbassiamo qua la.
2: Uno dei protagonisti
0: del calendario, del video.
2: Guardate i giri del campo, che abbiamo realizzato.
0: Allora adesso abbassiamo anche. Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo. Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua come ti chiami. Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto. Ecco di qua, che fa anche lei il servizio civile e fa... Tu sai qua, quant'è che ci lavori qua?
3: Quasi un anno. Ma cioè, sono 7-8 mesi, a settembre io finisco, però loro...
0: Che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè, lavorare qua li rendi... Ti...
3: Sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto. Molto.
0: Loro a te. Non ti sto riprendendo, non ti preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
3: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo, perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
0: E magari, che ne so, Stefa, troviamo un posto di lavoro qua. Vediamo un po'.
4: Perché poi no, alla fine, giustamente, io vengo una volta ogni tanto, quando appunto c'è da fare qualcosa, però sono veramente loro quelli.
0: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio, perché Alfonso.

0: ci ha detto che Nunzia è cattiva, giusto?
1: Allora.
0: No, è bravo. Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di... Sì, sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di... Sì, sì, questo, su questo so, riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
1: Come? Allora, come?
0: Bello.
1: Bene,
0: si compiti tratta una...
1: Nunzia,
0: quando lavori qua?
2: 4 anni. 4 anni, Alfonso?
1: Sì.
2: 4 anni.
0: Lui è il sindaco?
2: Sì, lui è il capo.
0: Il capo. Ed è difficile anche lavorare.
2: Sì.
0: Non so, dico in genere.
2: Pane e pazienza. È vero, Alfonso?
0: Ma anche soddisfazione.
2: Sì, molto.
0: Grazie, Nunzia. È appena finita l'intervista con Alfonso, un ciclone nel suo mondo, e ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. E questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per incontrare Don Vincenzo Federico mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'Orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice. E giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice.
1: Allora, nome?
2: Antonio.
1: Ruolo?
2: Psicologo.
1: Antonio, il cognome, perdonami.
2: Caggiano.
1: Antonio.
3: E
1: Caggiano di cognome e di fatto.
2: E di fatto, sì.
1: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
2: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
1: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
2: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte, e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
1: E magari non vergognarsi di chiedere aiuto.
2: Soprattutto, perché poi la vergogna diventa... la persona fa un passo indietro perché si vergogna e quindi...
1: Rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso dal punto di vista sia professionale che umano?
2: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno, e quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti della bottega.
1: Com'è il dottore?
4: Il dottore è

0: Parlamento.
1: Bravo?
0: Sì.
1: Dove può migliorare? Dove può andare meglio forse? È caggianese, ti piace che sia caggianese?
0: È caggianese.
1: Non è il massimo.
0: Non è il massimo.
1: E il pasticcio lo porta mai? Il pasticcio da mangiare?
0: Sì.
1: Lo porta? Ah, ok. Sì. Che cosa vuoi dire a tutti i dottori, a

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della bottega dell'Orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente. Quindi ci siamo... Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della bottega dell'Orefice ed è il punto sorgivo.
0: Come nasce proprio fisicamente la bottega dell'Orefice? Proprio ripercorriamo 20 anni di storia.
1: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono, la loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
0: Lei di solito si occupa di anime per proprio di formazione professionale. No. In questo caso qua però si occupa
1: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi.
0: È salute mentale.
1: È salute mentale. No, ci occupiamo del benessere.
0: Ecco.
1: La prima cosa è il benessere delle persone. È la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
0: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
1: Il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio che è sempre attento ai bisogni delle persone e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
0: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può stare unita e vincere?
1: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé, perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una grande sensibilità che porta nel cuore. Quindi Alfonso è attrattivo per natura.
0: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
1: Sì. Noi dobbiamo ringraziare Alfonso perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro perché loro ci hanno provocato con la loro vita e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro fa bene a noi.
0: Alfonso, cosa ti dice a Don Vincenzo?
2: Hai detto una cosa, benino.
0: Si comporta bene Don Vincenzo?
2: Sì.
0: L'altra volta siamo venuti e abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa fascia. Tu ti senti il vero protagonista di questa bottega dell'Orefice?
2: Sì, sì.
0: Sei felice qua?

Ok, allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada, perché tu vedemmo in giro, mi saluti. Dici però ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, ti faccio la ripresa mentre vai e saluti. Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi denunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: Me lo
0: situazione è così.
1: mandi?
0: Sì, che te lo mando,
1: Su WhatsApp.
0: su WhatsApp, ma io appena ho pronto il servizio te lo mando, perché tu vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2 l'hai vista, ci sono io, dici di sì così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando, perché non è che diventi famoso, che tu già sei famoso, diventi ancora più famoso. Eh? Tu...
1: Chi è un numero?

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montaggio

0: La scala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura

0: addirittura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi

0: Fiscali di cui i Montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulente.

0: specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti

0: In casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale

0: e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
3: Questo programma è offerto da...

0: Amici del karting, ci troviamo oggi con le nostre telecamere di GoTV presso il circuito internazionale di Viterbo per seguire il terzo appuntamento del campionato Easy Kart. Moltissimi piloti, come sempre, ai nastri di partenza ci faranno vivere delle gare straordinarie. Rimanete con noi.
1: Duelli e spettacolo al Leopard Circuit, il trofeo Easy Kart entra nel vivo. Terra di storia, terra di battaglie e Viterbo ancora una volta non ha deluso. Il terzo round dell'Easy Kart Trophy ci ha fatto vivere una domenica tutta d'un fiato.

0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Contento?
1: Sì,
0: il papà?
1: Sì, molto bene. Mi piace questa categoria.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Più bella dell'accento?
1: Sì.
0: Bene, allora buone qualifiche. Ciao, ciao. E siamo con un pilota del team Frasnelli. Lui è Coppe. Come ti trovi in questa categoria, la B&B?
2: Molto difficile, competitiva, ma comunque sto imparando tanto e mi diverto.
0: Bene, adesso ci sono le crono, giusto?
2: Sì.
0: Cosa ti aspetti?
2: Ma mi aspetto di giocarmela con gli altri e spero di divertirmi e fare una bella battaglia per le gare.
0: Col team Frasnelli ti trovi bene?
2: Sì, molto bene.
0: Bene, allora buone crono.
2: Grazie.
0: Vai. Siamo sempre in casa B&B con Andriy Kruglik, the boss.
3: Buongiorno.
0: Of the tsunami.
3: Allora, oggi come meccanico.
0: Oggi come meccanico, quindi non solo team manager Andriy Kruglik, ma anche meccanico di Andriy, sì, proprio, di suo figlio. Cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Vediamo. Giornata lunga.
0: Giornata lunga. Allora, ricordiamo, super campione nella 60, nella 100. Nella B&B, a parte Franciacorta che era lì davanti, a Jesolo abbiamo visto un po' di problemi. Qui li abbiamo risolti?
3: Il problema è che non è arrivato il Fortuna. Speriamo che questa gara arrivi.
0: Va bene, staremo a vedere cosa combina il super veloce Andriy Kruglik, che oggi ha un meccanico d'eccezione. Eccoci qua! Non è molto per le interviste,
3: no, assolutamente.
0: Però l'abbiamo fermato lo stesso. Allora, come sta andando il team?
4: Bene, bene, dai, stiamo andando abbastanza bene. Col piccolino abbiamo fatto terzo in qualifica, con la 100 ha fatto un errorino ed era quindicesimo, però aveva dei buoni settori. Pazienza.
0: Bene, oggi giornata lunga, avete più piloti, quindi vedremo un po' cosa succede.
4: Sì, sì, dai, adesso entriamo con l'R2 e dopo ci sarà l'R3 con Marchetti.
0: Eccolo qui, il pilota Achille, eccolo qua. Ciao Achille.
5: Ciao.
0: Allora, come sta andando?
5: Ma non
0: questo
5: benissimo
0: weekend?
5: Per adesso non avevo mai visto la pista, siamo venuti venerdì a provare, però diamo il massimo sempre.
0: Assolutamente, beh, il team è quello giusto.
5: Certo.
0: Bene, buona gara. Ed eccoci sotto la tenda SKM e abbiamo trovato Samuele Marchetti. Allora Samuele, passaggio nel nuovo team da inizio anno, come stanno andando le cose?
6: Molto bene, i due fratelli sono al top, sempre, mi tengono sempre
0: monitorato,
6: mi fanno andare forte e adesso dobbiamo fare il meglio, abbiamo mandato anche le grafiche ufficiali e adesso sono official driver SKM.
0: Bene, ti stanno tenendo lontani dalle donne perché tu sappiamo che c'hai questo vizio.
6: Com'è che si sa di questa cosa qui? Io non lo so, puttana troia. No, però...
0: Non ci riescono? Vabbè, hai portato qualcosa o sono tutte a casa?
6: No, da casa non porto niente, vado tanto con quelle che trovo qui.
0: Ah, il mangiare da casa non si porta mai.
6: Che cazzo, cioè, se no scusa, che senso ha?
0: Bene, bene. Luca, bisogna tenerlo lontano dalle donne questo qua,
7: No, lascialo fare, giovane, fallo divertire.
0: Fallo divertire.
7: E poi va meglio quando lui sta con qualche donnino,
0: Ah sì? Bene, bene, allora...
7: Ottima prestazione.
0: Non vogliamo sapere di quali prestazioni stiamo parlando, ma c'è un altro pilotino, Borsari, terzo in qualifica, giusto?
8: Sì, giusto.
0: Bene, allora, come stanno andando le cose?
8: Beh, stanno andando abbastanza bene e speriamo che per la sprint si chiuda in un bel modo.
0: Bene, e noi te lo auguriamo. Col team ti trovi bene?
8: Sì, molto bene questo, un bel team.
0: Bene.
8: Ci sono dei meccanici molto, molto bravi.
0: Buona gara.
8: Grazie.
0: E siamo davanti alla tenda CKC Reparto Corse con Enrico Guidoni, il boss del team. Allora, campioni in carica, sia internazionali che nazionali nella 125. Quest'anno cosa ci dobbiamo aspettare da voi, Enrico?
9: Cercheremo di fare il meglio possibile, anche se quest'anno è abbastanza dura, visto che i distacchi sono molto molto vicini e quindi è molto combattuto questo campionato in 125 quest'anno.
0: Beh, comunque avete scelto anche quest'anno il monomarca Easy Kart, ormai siete degli specialisti e insomma vediamo che insieme a voi anche la competitività, come dicevi prima della serie, sta in forte crescita.
9: L'Easy è l'ideale per approcciare con il kart come campionato entry level, comunque di buon livello, e attira molti piloti a questa tipologia di gare.
0: Qua siamo proprio vicino al kart di Riccardo Pollastri, un tuo pupillo, un pilota che è con voi da tanto. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare da lui quest'oggi?
9: Il meglio possibile, sai che come il motorsport per scaramanzia non bisogna mai dire nulla, il meglio possibile, diciamo.
0: Bene.

0: ringraziamo tantissimo Enrico, facciamo un in bocca al lupo a tutto il team CKC, anche perché oggi avete come sempre tanti piloti da seguire, e buon weekend.
1: Grazie a voi.
0: Guardate questo piccolo pilota, come ti chiami?
2: Andrea.
0: Allora, non mi dire che il tuo pilota preferito è Ayrton Senna.
2: Sì.
0: Si vede dalla tuta. Allora, papà?
3: Sì, sono il papà.
0: Ecco, lo stai spingendo, state andando a fare la fase della 60 Academy.
3: Sì, siamo qui da venerdì nel pomeriggio, li abbiamo fatti abbastanza turni, perfettamente,
0: bene.
3: Zero errore. Anche perché lui è ancora da crescere, è un bambino,
0: è piccolino,
3: 6 anni e mezzo, è più piccolo di tutti, della Easy e Katakadi.
2: 6 e mezzo.
0: 6 e mezzo, e cosa ti piace di più di questo sport?
2: Tutti quelli che faccio.
0: Ok, la velocità?
2: Di questo?
0: Va forte?
2: 73.
0: 73.
3: La Easy c'ha limitato 11.000 giri se la rete del caso, fa 11, sì, massimo 73.
0: Ti auguriamo una buona fase e divertiti.
2: Ok.
4: Vai il massimo.
0: Vai! Pugno e vai! Ciao! Grazie. E nel paddock di Viterbo, con grande piacere, in questa prova dell'Easy Kart abbiamo ritrovato Simone Ottaviani della CIC, Centro Italia Corse.
5: Salve, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Allora Simone, un ritorno un po' alle origini, no?
5: Sì, siamo tornati un po' in questo ambiente dopo diversi anni, insomma, anche e soprattutto con Palluzzi e Petrucci, e abbiamo ritrovato un bel ambiente professionale, bello, insomma, molto bene. Divertente.
0: Siccome siete un top team, i nostri amici Easy Driver vorranno sapere se vi ritroveremo in qualche gara.
5: Sì, diciamo, stiamo valutando l'idea sicuramente anche per quest'anno, ma soprattutto per il prossimo anno, per il 2027, di sicuramente partecipare a qualche gara in più.
0: Bene, bene. Oggi sicuramente occhi puntati sulla CIC, perché sicuramente faranno bene, però lo vedremo, incrociamo le dita. Io ringrazio Simone, un piacere averti ritrovato e dai.
5: Piacere nostro, grazie a voi.
0: Ci sono poi piloti che si fanno anche da meccanico, con, devo dire, anche dei buoni risultati.
6: Quando non mi autosaboto, sì. Bene. Per il momento è tutto intero, quindi.
0: Per il momento è tutto intero e per il momento prima fila, secondo tempo.
6: Prima fila, secondo tempo. Di fianco a Di Persia. Là in fondo.
0: Ah, ecco, bene. Quindi cosa ci aspettiamo?
6: È la prefinale, vediamo. Andiamo e
0: Pista ti piace, Francesco?
6: Molto bella. Bene. Pista bella. Proviamo a divertirsi, raga.
0: Vai, vai. Grande ruga. Vai. Ciao, ciao. Spingi, vedi? No, lo sappiamo che hai fretta. Allora, come sta andando MKS Modena Kart Service?
7: Stiamo andando discretamente bene, dai, diciamo che abbiamo migliorato da ieri, adesso dobbiamo fare qualche altra modifica per comunque poter migliorare un po', perché diciamo che la posizione di partenza non è ottimale, non è quella che volevamo, però cerchiamo di guadagnare qualche posizione ancora. Dai.
0: Manca ancora sprint race, manca ancora la gara, quindi è molto lunga, però per il Modena Kart Service è partita bene la stagione.
7: Sì, noi stiamo andando bene, i ragazzi stanno correndo bene, e abbiamo uno giovane che seguo io che ha cominciato quest'anno, dunque ne deve ancora macinare di chilometri, però vedo che ha voglia, è bravo e si sta impegnando.
0: Vai che sei di fretta, sei pure un super mezzo. Cos'è, motorizzato TM?
7: Motorizzato TM.
0: Bene, allora lasciamolo andare. E siamo con una pietra miliare della Easy Kart. Ti è piaciuta pietra miliare?
8: Bella.
0: Allora, Roberto Baroni, che è nato con l'Easy Kart ed è ancora qui a tirare un po' le fila, soprattutto per quanto riguarda la 125 Master, che da quest'anno ha la sua categoria.
9: Esatto, era tanto tempo che lavoravamo su questa cosa. Abbiamo iniziato con la Senior, erano pochi perché, sai, quelli di una certa età hanno tanto da fare, così. Finalmente quest'anno, dopo la finale internazionale che siamo riusciti a averla separata, Birel ha accettato di creare appunto questa nuova stupenda categoria per gli over 35 che vogliono rimettersi in gioco assolutamente, senza uno stress di gara che può essere quello della categoria assoluta, devo dire che abbiamo fatto un bel lavoro, perché anche oggi qui a Viterbo, che è lontano, abbiamo ben 11 partecipanti. Normalmente potremmo averne 12-13, stiamo lavorando per averne almeno 20 per la finale internazionale. normale. Il divertimento è assicurato perché, essendo pochi piloti, non ci sono tante possibilità,
0: certo,
9: di incidenti o problematiche. Quindi è una bella categoria che stiamo spingendo e sono sicuro

0: che può avere un consenso ancora migliore.
1: Bene, quindi buon lavoro Roby, tu sei sempre qua con il tuo team di Con alla droga, sta andando molto bene, viva Viterbo, viva il sole del Lazio e buon lavoro.
0: Grazie.
1: C'è una reunion, cosa state facendo qua con la pista?
2: No, sto facendo, insegnando a lui, perché no, solo a lui lo sto mettendo, anche a tutti.
1: Che cosa state facendo? State vedendo le traiettorie?
2: Sì.
1: Allora, la prima curva dove si mettono le ruote?
2: Devi non devi stringere troppo il cordolo. Mettere
3: le gomme qui fuori alla riga.
2: Okay.
1: Ma vi piace la pista?
4: Sì, dai.
5: Sì, è troppo bella.
1: Bene, bene. Sì. È stata andando bene?
5: Sì, dai, bene, dai.
1: Bene, bene. Bene, allora vi lasciamo lavorare, ragazzi, perché vediamo che siete belli impegnati.
2: Sì.
1: Bravi.
2: Grazie.
1: Studiate, studiate.
2: Grazie.
1: A scuola andate bene?
5: Sì, più o meno.
4: Sì.
5: Mi sono preso 16 note.
1: Comunque salutiamo i professori.
5: Ok, ciao.
1: Ciao. Bene, buon lavoro, ragazzi. E oggi chi ha rimesso tuta e casco è il nostro Alberto Cola. Ciao, Albi.
6: Oh, ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, ti abbiamo paparazzato.
6: E avete fatto male, ragazzi. Potevate paparazzare qualcuno un po' più bravo di me.
1: Come stanno andando le cose? Sì. Come stanno andando le cose, Albi?
6: Ma allora, calcolando che parto ultimo in questo momento, ti direi male, ma solamente per una questione burocratica, che c'è stato un problema dove si è staccato il trasponder. Allora,
1: se no, che tempo avevi fatto?
6: Terzo.
1: Dai.
6: Un giro solo, però, perché mi si è staccato il paraurti, quindi secondo me
1: bisogna tirare le orecchie al meccanico.
6: Sì, esatto, che sono io. Esatto, esattamente.
1: No, però è sempre bello rientrare.
6: Sì, è bello. Diciamo che allora ho chiesto da Aurora, che è la proprietaria, diciamo, del go-kart, che ormai lei non sta più correndo in kart perché è passata alle auto, allora se me lo prestava per questa trasferta, visto che credo anch'io di tornare un po' in attività a breve, non più con il kart ma con la macchina, ho detto faccio un po' di allenamento e torno a diciamo
1: alle vecchie origini,
6: diciamo che mi trovo bene, devo dire, dopo 14 anni che non mettevo il sedere su un kart, va bene,
1: bene.
6: Non chiedo niente di particolare, insomma, divertirsi e spingere un po'.
1: Buon divertimento allora.
6: Grazie a tutti, ciao ragazzi.
1: E oggi abbiamo una vecchia conoscenza dell'Easy Kart, della 125, Alessio Guazzaroni, che però oggi fa il meccanico.
7: Purtroppo tocca, si sta a piedi, quindi si lavora e basta.
1: Quanto ti manca correre?
7: Parecchio, parecchio. Ogni tanto salgo in macchina, per fortuna, però con il kart è un po' che non corro, è da Franciacorta 2024.
1: Beh, ci sarà modo, dai, magari la finale internazionale o l'anno prossimo.
7: Non lo so, lo spero. Ieri ho fatto due turni, siamo andati pure forte, però niente, siamo sempre a piedi lo stesso.
1: Vabbè, ascolta, domandone, chi vince secondo te il campionato quest'anno? Nella 125, la tua categoria?
7: Beh, ho visto Magli parecchio in forma, quindi direi lui.
1: Bene, bene, staremo a vedere se la previsione di Alessio Guazzaroni sarà vincente. Noi comunque ci ha fatto piacere ritrovarti in pista, non come pilota, ma come ma te la cavi anche come meccanico?
7: Ancora mi chiamano, quindi.
1: Bene, allora a posto. Vai, pugno e vai. L'unico modo per intervistare Massimo Aceto è prenderlo alle spalle.
8: Andiamo in bagno.
1: tu come al solito vai in quello delle donne, giusto?
8: Sempre.
1: Bene,
8: sempre.
1: Bene. Allora, Massimo Aceto, a Ceresi, come stanno andando le cose?
8: Bene, possono andare meglio, ma vanno sempre bene, dai.
1: Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questa gara?
8: Te lo dico per le 4 e un quarto pomeriggio, bene. Va bene?
1: Comunque
8: incontriamo anche dopo.
1: Non in bagno stavolta.
8: Seguimi che...
1: No, ma noi ci seguiamo, guarda. È il bello della diretta. Ascolta Max, comunque, con Easy Kart, Viterbo, tutto bello, no?
8: Tutto bello, questa è sempre una pista, diciamo, organizzata e fatta bene, quindi è sempre bello venire qua.
1: Sì. Ma che ti stai consumando le mani?
8: No, le sto lavando le mani.
1: Le stai lavando? Ogni tanto si lava.
8: Ti spiego come si fa. Prima si lavora. Ok, e poi si lava le mani.
1: Ah, io pensavo che
8: non me l'avevo successo.
1: Bene, vai in bagno.
8: Guarda, mi segui qui.
1: No, c'è la privacy. Ciao! E ci troviamo in casa Rope Motorsport, Alessandro Zanoni, che anche a Viterbo naturalmente non poteva mancare. Guardate innanzitutto che occhialino rock and roll che abbiamo qua.
9: Numeri uno.
1: Numeri uno sempre. Allora, come stanno andando le cose, Ale?
9: Sta andando molto bene, nonostante che è una pista che Giovanni non è che la conosca molto bene, però è riuscito a mettersela indosso bene. Abbiamo fatto il sesto tempo però siamo tutti in un decimo e mezzo, ci siamo tutti, quindi sono molto contento della

0: prestazione, si sta comportando bene e siamo molto contenti.
1: Bene, andiamo a sentire il pilota a questo punto. Intanto qua c'è il suo go-kart, guardiamolo, ammiriamolo. Allora, è vero quello che ha detto Alessandro?
2: Sì, è vero, è vero. Devo... manca ancora qualcosina, però insomma...
1: Ci siamo?
2: Sì, sì. Dobbiamo adesso partire a fuoco.
1: Cosa ci dobbiamo aspettare dalla sprint race e dalla finale? Almeno il podio sento. Ho sentito almeno il podio.
2: Se no non facciamo gli altri campionato, quindi...
1: No, anche perché guarda che da Viterbo a Verona è lunga a piedi.
2: Sì, è. Infatti
1: è
2: no.
1: Molto lunga a piedi.
2: Infatti mi sa che arrivo mercoledì.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande sprint race e una grande finale.
2: Grazie mille.

0: A partire dalla primissima posizione in questa finale della 60, giustamente si sta vestendo e concentrando, è il nostro Francesco De Luise. Allora Francesco, che tipo di gara farai?
1: Allora, ora proprio non lo so, però spero...
0: Ci pensiamo mentre danno il semaforo verde.
1: E spero di arrivare primo e stare davanti a Herman.
0: Esatto, il tuo compagno di squadra tra l'altro. Bene, vai! Siamo con Herman Bilushenko che scatta dalla seconda posizione al fianco del suo compagno di squadra Francesco De Luise. What about this race, Herman?
2: I want to win the race.
0: Vuoi vincere, eh?
2: Sì.
0: Good luck.
2: Thank you.

Easycart 60, secondo successo stagionale per Francesco De Luise. Finale combattuta fino all'ultimo giro, senza un attimo di tregua. È Francesco De Luise a prendersi la vittoria con un sorpasso decisivo su Herman Biluschenko, dopo essere stato superato appena una curva prima. Per Francesco si tratta del secondo successo stagionale dopo quello di Franciacorta. A Viterbo firma anche la pole position e la vittoria nella sprint. Duello acceso anche per il secondo posto, Stefano Sapuppo ne approfitta e si riporta sotto, chiudendo il podio dopo un arrivo in volata con Herman, che fa segnare il giro più veloce della gara. Quarto Stefano Fenu, quinto Diego Borsari.

0: Un Francesco De Luise implacabile. Allora Francesco, andiamo ad analizzare velocissimamente questa gara. Sei partito dietro a una litigato, sembravi poter scappare, ma Biluschenko e Sapuppo, insomma, vi siete passati tante volte, ci avete fatto vivere una gara bellissima, alla fine l'hai spuntata tu su tutti, anche d'esperienza, diciamo.
1: Pensavo che ormai era buttata via la gara perché non mi andava il carro.

0: per questo gli ultimi giri mi è venuto a prendere Herman, che mi ha sorpassato, però poi l'ho risorpassato e l'ho tenuta tutta, ho chiuso e basta.
1: E quindi hai vinto, quindi ti proietti in testa al campionato adesso.
0: Sì,
1: Bene.
0: ora sì.
1: Quanto sei contento da 0 a 10?

a vedere tutto ciò che di bello è successo a Viterbo, perché le gare sono state veramente straordinarie. Innanzitutto, in prima fila, da segnalare De Luise e Biluschenko, compagni di squadra, ma in lotta anche per il campionato. La partenza è buonissima da parte di De Luise, che si trascina dietro in questo momento il pilota del team Cava Racing Sport Sapuppo, però Biluschenko non ci sta e si riporta così in seconda posizione. E poi però Sapuppo ancora fa valere tutto il suo talento e si riporta in seconda posizione. De Luise, intanto, attenzione, scappa dietro Wurro, quarto assoluto e primo della Under 10. Ma intanto Sapuppo in seconda posizione con un Biluschenko che alla S si riporta davanti. Ma che lotte! De Luise sicuramente qui ringrazia, ma Sapuppo ancora dentro come un leone e arrivano alla parabolica. La parabolica a favore di Sapuppo che rimane in seconda posizione. Biluschenko però incrociando la traiettoria si riporta secondo. De Luise, De Luise intanto è là che scappa del team Tsunami. Sapuppo ancora cerca la scia. Intanto Burro, buonissima la sua performance in quanto lotta con gli over 10. Lui è primo intanto di categoria nella under 10. Intanto qui per un problema tecnico si pensa De Luise rallente, quindi Biluschenko si riporta in testa, ma poi De Luise non ci sta e fa sua la prima posizione, ma l'ha voluta, l'ha cercata, ma qui Biluschenko in testa alle operazioni con Super De Luise che al tornantino fa valere tutta la sua grinta e si porta in testa, ma qui ancora, ancora le lotte non sono di certo finite. De Luise incrocia la traiettoria, Sapuppo è lì anche lui a giocarsi la vittoria. Arrivano alla parabolica con Sapuppo che è secondo, secondo. Intanto De Luise, ultima curva, fa anche il tempo di salutare e festeggiare con Biluschenko che arriva in volata con un super Sapuppo. Ma ragazzi, ma che gara incredibile che ci hanno regalato questi super piloti. Biluschenko, lo vedete, non è proprio contentissimo. Festeggiamenti in Team Cava Racing Sport e naturalmente De Luise abbraccia il suo super meccanico e tutto il team Tsunami, anche la mamma Loredana naturalmente che non può che festeggiarlo. Ora in classifica De Luise si riporta in testa alla classifica generale, seconda vittoria su tre gare, secondo è Biluschenko, terzo Stigmar, mentre nella 60 Under 10, come detto, quarto assoluto e primo di categoria, Burro, seguito da Pantuso e Schiaffino. Naturalmente, Burro è anche leader della classifica. Siete uno spettacolo, ragazzi.

EasyCart 60 Under 10, Francesco Burro ottiene la prima vittoria. Weekend completo per Francesco Burro, che firma pole position, vittoria nella sprint e successo in finale. Alle sue spalle arrivo serratissimo per il podio. Noah Pantuso e Diego Schiaffino chiudono rispettivamente secondo e terzo, separati da appena 2 decimi sul traguardo. Quarto Mattia Capello, quinto Samuele Sartori.

0: Ed eccoci in compagnia di Francesco Burro, vincitore della 60 Under 10. Allora, un po' le tue impressioni su questa gara.
1: Allora, praticamente ho vinto e non è stato tanto facile. Sono contento che ho vinto e vorrei rivincere.
0: Vorresti vincere il campionato, quindi?
1: Sì, sono primo in campionato.
0: Sei sulla buona strada, infatti. Batti 5 e vai!

0: Siamo nella pregriglia della 100, sta per partire la finalissima e siamo con Alessandro Cereda che scatterà dalla prima posizione. Allora Ale, una sprint race perfetta e ora in finale cosa ti aspetti?
1: Almeno di arrivare nei primi tre.
0: Almeno di arrivare nei primi tre, non punti alla vittoria?
1: Quello sempre.
0: Ah, bene. Senti, un po' di sfortuna in quel di Franciacorta per una squalifica, poi seconda posizione a Jesolo e oggi si cerca di rimettersi in carreggiata per la classifica generale, giusto?
1: Sì.
0: Bene. Buona gara. E siamo con Luca Muzzolon, che è fresco vincitore di Jesolo. Oggi, insomma, sarà una bella battaglia con Cereda o c'è anche qualcun altro che temi?
2: No, sarà una bella battaglia con lui, si vedrà dopo la pesa, ecco.
0: Bene, che tipo di partenza farai?
2: Tranquilla e cerco di mantenere la calma e devo pensare ad andare avanti.
0: Bene, buona gara.
2: Dietro. Grazie.
0: Buona gara.

Easy Kart 100, seconda consecutiva per Luca Muzzolon. Gara solida e senza errori per Luca Muzzolon, che prende il controllo e conquista la seconda vittoria consecutiva, imponendosi con oltre 4 secondi di vantaggio e firmando anche il giro più veloce in finale. Alle sue spalle Christian Miori e Adriano Scarano completano il podio, mentre la pole position è di Alessandro Cereda e la vittoria nella sprint va ancora a Muzzolon.

0: si ripete con una gara straordinaria. Sei partito come un missile, in esterno hai passato Cereda, poi ti ha ripassato, poi insomma hai fatto il vuoto.
1: Sì, è stata una gara bellissima, ho mantenuto la calma. Sarebbe stata sempre, come ho detto prima, più combattuta se c'era Alessandro, perché sarebbe stata come una bellissima gara con lui, però purtroppo è successo questo, questo problema. Ho mantenuto la calma, sono stato felicissimo, ringrazio soprattutto Mirko Mauro per l'assistenza tutto questo weekend, il mio amico Alessio Zappi che è sempre nel mio team, che anche questo weekend mi ha aiutato, e mio papà che mi sostiene sempre. Grazie.
0: Bene,
1: a tutti.
0: Quindi adesso ti porti in testa al campionato, penso.
1: Spero di sì.
0: Bene, complimenti. Grazie. Give me five, grande Luca Muzzolon, bravo.
2: Un'altra super gara, tutta da vivere insieme, è stata quella della 100 Easy Kart, dove molti piloti, anche in quel di Viterbo, si sono date fortissima, fortissima battaglia. Ma ora andiamo in pre-griglia, dove c'è Cereda, come abbiamo sentito appunto prima della gara, partire dalla pole position, al suo fianco Muzzolon, che ci aveva detto, ci aveva confessato di partire tranquillo. Sì, tranquillo, un cavolo, si porta già al comando delle operazioni, alla prima curva, con alle sue spalle però un super Cereda che sicuramente non ci sta, non ci sta, perché ha sete di vendetta, sete di quella vendetta partita a Franciacorta, dove aveva vinto, poi l'avevano squalificato, il secondo posto a Jesolo, e qui a Viterbo si porta il in testa alle operazioni super Cereda del team Orange, ma il redder del team, scusate, il redder by Muzzolon non ci sta e si riporta lì davanti. Però vedete che Cereda ha un problema al suo paraurti posteriore, infatti traballa, quindi questo non gli consente di avere un bel grip sul tracciato di Viterbo. E Miori intanto si porta in seconda posizione il suo compagno di squadra, poi dietro vediamo anche un positivo Scarano e vediamo anche un Ripoli del Green Team Kart, che è lì a giocarsi anche lui il podio. Le lotte procedono, vedete in terza posizione Scarano, poi un altro pilota che è Cereda, che però dopo deve alzare bandiera bianca dovuta al suo paraurti. Ripoli in fortissima lotta con appunto in questo momento Cereda e altri piloti, mentre Muzzolon là davanti fa un mestiere a sé. Guardate qua intanto quanti piloti a giocarsi la quarta posizione, abbiamo visto anche la gallina del team Tsunami, eccola inquadrata in questo momento, lì davanti intanto c'è, se non andiamo errati, proprio Ripoli in lotta con altri piloti. Che ragazzi, che gara anche questa volta che ci sta regalando la 100 Easy Kart in quel di Viterbo. Veramente un applauso grandissimo a tutti questi super driver, in primis a Muzzolon che taglia per primo il traguardo, secondo Miori, terzo Adriano Scarano e poi Ripoli che alza anche lui il braccio, quindi vuol dire che è molto contento. I complimenti da parte del team Redder, abbiamo visto anche il papà di Luca Muzzolon, ed eccolo qui la cartolina del podio con Muzzolon, appunto Miori in seconda posizione, Scarano e Ripoli. Questa è veramente stata una super gara. In classifica generale da segnalare che Miori si porta al comando, seconda posizione per Muzzolon e terzo e Ripoli, quindi sicuramente a Cremona ancora una volta gli Easy Driver della 100 ci faranno vivere una super, super gara. Bravi ragazzi!

0: E siamo in primissima fila dalla prima posizione, pole position per questa finalissima della 125 Easy Kart con Riccardo Di Persia del team SKM. Dato scintilla,
1: sì.
0: Come mai scintilla innanzitutto?
1: Diciamo che è un po' un soprannome che mi hanno dato. Diciamo che se, un po' c'ha sempre quel qualcosa in più magari che...
0: E oggi lo stai dimostrando. Oggi in prima posizione, cosa ti aspetti dalla gara e che, soprattutto che tipo di gara farai?
1: Spero di fare una gara un po' a scappare perché i miei seguitori sono molto veloci. Abbiamo dimostrato di essere molto rapidi tutto il weekend, qualifiche, sprint, ci siamo posizionati sempre primi, quindi speriamo di confermare il risultato anche in finale.
0: Col team SKM tutto bene?
1: SKM, ovviamente, sono stati davvero grandi, mi hanno sempre supportato, sempre dato una mano, quindi spero di regalargli un bel risultato.
0: Buona gara!
1: Grazie!
0: Vediamo che prima del via ci si sta un po' rilassando qua. Forse un po' troppo vi state rilassando, di cosa si parla?
2: Di Roberto Baroni stiamo parlando.
0: Cosa dice Roberto Baroni? Allora, seconda posizione, tu partirai dietro il tuo amico Francesco, ti passo il microfono, dici che gara farai.
3: Sicuramente all'attacco, l'unica cosa è che sono arrivato questa mattina e anche un po' in condizioni critiche, perché ieri avevo un matrimonio del mio carissimo amico. Quindi non so se riuscirò ad arrivare in fondo a questa fantastica vivo. Finale, vivo.
0: Lo vedremo dopo la finale.
2: Esatto.
0: Vai!

Isicart 125, Magli, Calaltrissa, Viterbo. Gara solida e costruita giro dopo giro per Lorenzo Magli, che conquista la terza vittoria stagionale firmando anche il giro più veloce in finale. Alle sue spalle Riccardo Di Persia, autore della pole position e della vittoria nella sprint, chiude in seconda posizione, mentre Kevin Collini vince il duello per il podio con gli inseguitori racchiusi in pochi decimi sul traguardo.

0: E siamo in compagnia di Lorenzo Magli, non c'è due senza tre, il tre viene da sé, più o meno recitava così. Quindi terza vittoria su tre gare per il pilota del team Aburesi.
1: Sì, è stato un weekend incredibile, siamo stati veloci fin da venerdì. Stamattina abbiamo avuto qualche difficoltà nel warm up, in qualifica non sono riuscito a sfruttare appieno il potenziale del mezzo, però dopo in prefinale abbiamo concluso in seconda posizione, ho gestito abbastanza le gomme pur sapendo di avere le mie chance in finale e così ho fatto. In finale da terzo sono subito sfilato secondo, ho colto subito l'occasione che mi si è presentata di passare Riccardo Di Persia e l'ho fatto, da lì ho continuato a spingere e siamo riusciti a vincere questa finale.
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: Troppo per quantificarlo in numero.
0: E soprattutto ti aspettavi un avvio di stagione così scoppiettante, cioè tre vittorie su tre? Tra l'altro la prima vittoria è arrivata a Franciacorta della tua carriera e poi è stato un crescendo.
1: Sì, allora sicuramente non mi aspettavo di vincere tre gare consecutive, sapevo che il potenziale era alto, il team sta lavorando tanto e sono contento che si vedano i frutti. Li ringrazio tantissimo e ringrazio tantissimo la mia famiglia e i miei sponsor.
0: Complimenti Lorenzo, pugno e ci vediamo a Cremona.
1: Grazie mille, ciao.
2: E ora ragazzi è la volta della 125 che come sempre ci ha regalato delle super gare. Ma entriamo nel vivo, nel dettaglio di questa competizione che sicuramente va commentata. Là davanti a tutti, Riccardo Di Persia del team SKM a fare l'andatura, al suo fianco Magli che...

Non parte proprio benissimo, però mantiene la seconda posizione. Scusate, è partito molto bene perché dalla terza è andato secondo a discapito di Ruga. I primi due, battistrada, ossia Di Persea e Magli, fanno l'andatura e là in fondo proprio Lorenzo Magli del team AV Racing alla meglio su Riccardo Di Persa del team SKM. Sembra che anche Francesco Ruga possa approfittarne su Di Persia, ma così non è e rimane per il momento in terza posizione. Scusate. Intanto super Lorenzo Magli tiene la leadership. Collini, intanto buona la sua performance in quarta posizione con alle spalle Pirovano che vediamo inquadrato in questo momento in rallenti veramente molto molto belli. Vedete che Lorenzo Magni sia in testa ma Riccardo Di Persia li tiene la scia dall'inizio alla fine. Anzi qua sembra addirittura avvicinarsi Di Persia era molto veloce nel tratto misto. Qui in questa curva nella prima del rettilineo perdeva qualcosina e così Lorenzo Magli può dire: ragazzi, calo il tris, un bel tris che a poker vuol dire tanto. Un bel tris, guardate tutta la sua felicità, un 3 su 3, 3 gare, 3 vittorie. Guardate qua i festeggiamenti con il suo team e come recita il nostro titolo, Magli fa 3 su 3. Veramente complimenti a Lorenzo che ha avuto un avvio di stagione veramente straordinario. Secondo un buonissimo Di Persia, eccolo inquadrato in questo momento, che non corre quasi mai, però quando corre ci mette anima e cuore e questa è la dimostrazione. Partiva primo, ha vinto anche la Sprint Race, arriva secondo. Ora nella classifica, terzo, scusate, va segnalato il buon Kevin Collini del team Modena Kart Service. Ora in testa alle operazioni, naturalmente con un 3 su 3 non può essere che Magli a dettar legge nella classifica generale. Secondo è Benedetti, il suo compagno di colori, e terzo è Pollastri che in questa gara diciamo che è stato un po' altalenante.

Easy Kart 125 Master, Sertore fa il bis e domina Viterbo. Weekend perfetto per Marco Sertore che firma pole position, vittoria nella sprint, giro più veloce e successo in finale, conquistando la seconda vittoria consecutiva. Alle sue spalle Rudolf Patai chiude in seconda posizione, mentre Alberto Cola completa il podio.

0: 125 Master, the winner is Marco Sertore, dicono alla droga. Dopo Jesolo arriva un'altra bellissima vittoria a Viterbo, stavolta veramente con un margine impressionante sui tuoi seguitori.
1: Sicuramente una bella conferma, ci speravo di

0: concretizzare sia a Jesolo che qua a Viterbo, perché sono due piste che mi piacciono tantissimo, mi trovo bene, ci vado bene e fortunatamente si è visto.
1: Si è visto bene.
0: E speriamo solo che di continuare così anche nelle altre piste un po' meno amiche, diciamo, ma ce la metteremo tutta per confermarci.
1: A Cremona un'altra battaglia vi aspetta.
0: Ci proviamo, sono sicuro che Patai sarà lì ad aspettarmi, ad aspettarci, perché non sono da solo, anche Marco Cordini oggi andava veramente forte e sicuramente saranno lì e li saranno agguerritissimi.
1: Bene, grazie Marco e complimenti.
0: Grazie mille a tutti voi, alla prossima.

0: E a scattare dalla pole position Andriy Kruglik in questa finalissima della BNB Challenge. Allora Andriy, che tipo di gara pensi di fare?
1: Sicuramente sarà una gara tosta come ogni gara, perché tutti i piloti sono forti e tutti vogliono vincere, però io proverò a fare il mio meglio e speriamo che vada bene.
0: Ecco, senti, dopo le prime due gare nella tua categoria nuova, perché arrivi dalla 100, insomma, sembra che hai trovato il giusto feeling.
1: Sì, come l'anno scorso a Viterbo andiamo bene, avevo un po' di sfortuna all'inizio dell'anno, però adesso mi riprendo in forma.
0: Vai!
1: Grazie.
0: E siamo sempre in prima fila della BNB Challenge con un veterano della categoria, Andrea Calabrese, team Emilia Kart, insomma, che darà sicuramente filo da torcere al più giovane Andriy Kruglik.
2: Sì, sarà una gara sicuramente complessa, però secondo noi il passo c'è, quindi ci proviamo, dai.
0: C'è anche qualche altro avversario che temi particolarmente?
2: Ma sicuramente Fuzio va molto forte, ma comunque anche Pignanelli, Massironi e Ostapenko sono competitivi.
0: Vai, buona gara.
2: Grazie.

B&B Challenge calabrese torna al successo. Ritorno alla vittoria per Andrea Calabrese. Dopo il secondo posto di Jesolo si prende il successo a Viterbo firmando anche il giro più veloce in finale. Alle sue spalle Andriy Kruglik, autore della pole position e della vittoria nella sprint, chiude in seconda posizione, mentre Giacomo Fuzio conquista il suo primo podio stagionale con il terzo posto.

0: E oggi lo possiamo proprio dire, Andrea Calabrese si riporta a casa una vittoria che mancava da un po'.
1: Sì. Sì, sono molto contento, ci mancava da un po' di round la vittoria. Adesso siamo al primo posto in campionato e cerchiamo di continuare così.
0: Insomma, ha valso un po' l'esperienza della categoria rispetto ad Andy Kruglik, penso.
1: Sì, sì, sicuramente l'esperienza ha aiutato. Comunque Andri è un pilota molto veloce e mi ha dato del filo da torcere, però sicuramente questi anni nella categoria mi hanno aiutato tanto.
0: Bene, noi ti ringraziamo e ci vediamo a Cremona.
1: Ciao.
2: E siamo prontissimi per vivere tutto ciò che di bello ci hanno regalato anche i piloti della B&B Challenge in quella di Viterbo. Stacchettino, jingle, B&B Challenge e go in pista con, come testimonia la pregriglia, là davanti a tutti, Andri Kruglik, rookie della B&B Challenge, che sicuramente ha sete di vittoria, al suo fianco Calabrese. La partenza è buona da parte di Andri Kruglik, ricordiamo pluri titolato sia nella 60 che nella 100, quest'anno alla prima stagione nella competitiva B&B Challenge. Però Andrea Calabrese, volpone lì alla parabolica, si butta dentro come un freccia rossa e al tornantino non riesce a incrociare la traiettoria Andri Kruglik. Intanto vediamo in terza posizione Fuzio, a seguire Pignanelli del team GP Automotive, che insomma è lì Sornione a guardare il podio davanti a sé. Qui le battaglie procedono anche per la quarta e quinta posizione, proprio Pignanelli in questo momento che si porta in quarta piazza. Andrea Calabrese lì allunga su Andri Kruglik, che va a vincere così l'ennesima sua gara, però era un po' che era a secco. Secondo Andri Kruglik, terzo Fuzio. C'è da dire che Kruglik, insomma, ha fatto un carico di autostima, secondo me, in questa gara, perché dopo l'esordio di Jesolo e Franciacorta, sicuramente non molto positivi, questa seconda posizione gli dà carica. Tanto Calabrese, avevamo appena visto le immagini con tutto il suo team giustamente a festeggiarlo, ed eccolo qua il podio: Calabrese, Kruglik e Fuzio. Da segnalare che adesso in testa le operazioni, grazie a questa vittoria, si porta il nostro Calabrese. Seconda posizione per Moretto, che insomma, dopo la bella vittoria di Jesolo qui non c'era e quindi ha una gara in meno, e terzo è Fuzio. A Cremona, secondo me, ci saranno scintille.

0: E siamo in primissima fila nella TM Kart Challenge categoria R2 con Lorenzo Bellandi del team LGK, che sicuramente, insomma, vorrà partire a cannone.
1: Sì, vorrà partire forte e fondamentale prendere subito il via della gara da testa e scappare subito, portarsi il suo buon margine e fare il ritmo.
0: Chi è il pilota che, insomma, ti preoccupa un po' di più?
1: Sicuramente Nicola. Nicola che va tanto forte in questa pista ed è molto bravo, soprattutto ha fatto tante gare, tanta esperienza, però speriamo bene.
0: Ed eccoci in compagnia di Nicola Bartolini, prima fila, seconda posizione in questa finalissima R2. Insomma, l'avversario, insomma, che dovrai un po' più scansare è Bellandi.
2: Sì, sarà Lorenzo sicuramente, quello che c'è un ottimo passo, nulla a togliere a tutti i concorrenti qui di dietro, che comunque possono dire sicuramente la loro, però noi cercheremo di fare il nostro meglio come prima e speriamo, ecco.
0: Ecco, manca la vittoria in questo inizio di stagione.
2: Ci siamo contentati anche della, diciamo, della sprint race, che è andata molto bene, però cercheremo di finalizzare il risultato sicuramente adesso, proveremo.
0: CM37 ti trovi alla grande.
2: Esatto, sì, siamo sempre insieme da ormai quasi 10 anni, quindi diciamo ci conosciamo bene.
0: È una lunga love story.
2: È una lunga, esatto, ci conosciamo da tanto tempo, lavoriamo bene.
0: Buona gara.
2: Grazie mille.

TM Car Challenge R2, prima vittoria per Lorenzo Bellandi, Sirio Costantini vince il Master. Grande prestazione per Lorenzo Bellandi che conquista il suo primo successo in categoria, conquistando anche la pole position e il giro più veloce in finale. Alle sue spalle Nicola Bartolini chiude in seconda posizione, vittorioso in sprint race, mentre Boris Kutaia completa il podio dopo una gara combattuta nelle posizioni di vertice. In Master, vittoria per Sirio Costantini davanti a Pierluigi Giglio e Gianluca Cardin. Giglio aveva tagliato il traguardo in prima posizione, ma una penalità di 5 secondi per carenatura anteriore lo ha retrocesso al secondo posto finale. Firma comunque la pole position e il giro più veloce, mentre

0: R2 TM Car Challenge, the winner is Lorenzo Bellandi, team LGK, che ha fatto un garone, insomma partivi dalla prima posizione e hai mantenuto il comando.
1: Sì, siamo partiti subito molto bene, sono riuscito a sfilare subito la prima curva in prima posizione, poi i primi giri sono stato un po' in difficoltà a causa delle pressioni strane che abbiamo provato. Poi siamo riusciti a mettere a posto tutto il telaio quando è entrato tutto in pressione, il pilota soprattutto è entrato in
0: pressione. Quanto c'hai? 120-80?
1: Sì, no, l'unica cosa è che ho fatto tutta la gara con l'ansia perché vedevo sulla sonda del Micron che mi segna la sonda dell'acqua, vedevo 180 gradi, poi tanto mi segnava 100, poi 100, sicché ho fatto tutta la gara. Detto,
0: potevi fare il polo alla piastra.
1: Sì, esatto. Comunque siamo riusciti a portare a casa questa vittoria, finalmente. È tutto bene.
0: Bene, quindi super complimenti al nostro Lorenzo Bellandi, che lo troveremo anche a Cremona sicuramente super agguerrito.
1: Ovviamente.
0: E a vincere nella Master categoria R2 TM Car Challenge Sirio Costantini del team New Racing, che ha fatto una garona, tra l'altro circuito abbastanza di casa.
2: Sì, diciamo abbastanza di casa, anche penso che erano 9 anni che non venivo a correre qui in questa pista, che per un periodo è stata anche chiusa. Pista molto tecnica, difficile e anche dura fisicamente, però è andata bene. Le qualifiche non molto, ma dopo siamo risaliti abbastanza bene, diciamo, e sono contento. La categoria è bellissima, il format è bello, si usano delle gomme giuste dal mio punto di vista e sono veramente orgoglioso. Ho partecipato a 2 o 3 gare di questa categoria e in futuro penso che sarà la categoria a cui vorrò partecipare più spesso.
0: Bene, noi ti ringraziamo e complimenti ancora.
2: Grazie.
3: E come recita il nostro titolo, Bellandi al top nella R2. Ed è proprio così. Ma andiamo a ripercorrere ciò che è successo di bello in questa super super categoria. Eccola qua, gingolino iniziale come la tradizione e andiamo subito in prima fila con appunto Bellandi del team LGK, al suo fianco Bartolini. Questa è diciamo l'anteprima, l'antipasto di questa super finale della TM Car Challenge R2. Parte molto bene Bellandi, che mantiene la leadership della corsa, con alle sue spalle sempre Bartolini, che insomma ha vinto la sprint race, quindi ha sete sicuramente di vittoria, sa che il mezzo c'è, sa che la pista gli piace, sa che lui è in palla e vediamo se andrà a recuperare il nostro Bellandi. Intanto qua stiamo vedendo dei replay appunto della sprint race, come detto vinta dal pilota Bartolini, ma la finale è una storia a sé. Bellandi porta a quasi un secondo il suo gap di vantaggio sul pilota appunto Bartolini, terza posizione per Boris Kutaia, mentre c'è da segnalare che Sirio Costantini è leader nella classe master di questa super super super categoria. Qui intanto stiamo vedendo delle immagini bellissime dove si era portato in testa Bartolini, ma guardate che staccata micidiale che fa il pilota LGK Bellandi, e quindi si riporta così al comando e va a tagliare vittorioso sotto la bandiera a scacchi. Belle le immagini anche on board camera. Qua siamo in Pesa, i complimenti del suo team. È grande vittoria per Bellandi, come detto seguito da Bartolini. Positiva la sua gara, intanto qui immagini per Costantini che ha vinto nella Master, e terzo come detto Boris Kutaia. Ora Bellandi, dopo questa bella vittoria, va anche al comando della classifica generale. Secondo è Bartolini e terzo è Romeo, che aveva vinto le prime

due gare, ma cosa succede? Non facendo questa di Viterbo, appunto Bellandi, inquadrato in questo momento che taglia il traguardo, si porta al comando trascinandosi nella sua scia Bartolini e Romeo Terzo. A Cremona ci saranno veramente fuochi d'artificio con questi piloti e il ritorno sicuramente anche di Romeo, che l'aveva fatta da padrone sia a Franciacorta che a Jesolo.

0: E siamo in primissima fila nella categoria TM Car Challenger 3 con Palluzzi, che del team CIC appunto scatterà davanti a tutti.
1: Sì, è stata per ora un bel avvio di giornata e contenti intanto dell'evento, come sempre Easy Kart è una conferma dopo anche tanti anni. È bellissimo essere di nuovo qui, in prima fila, qualifica benissimo, anche gara 1, ci troviamo benissimo nel complesso, Birel come sempre, TM di Leo Viti, gran lavoro e dai, ora vediamo per la finale, daremo come sempre il meglio, speriamo di mantenere il più possibile.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande gara.
1: Grazie.
0: E ci troviamo sempre in prima fila con Alessio Baldi, che scatterà appunto dalla seconda posizione di fianco al Pullman Palluzzi. Sei di Valdarno, scuderia Valdarno?
2: Non Valdarno.
0: Sei proprio Valdarno, bene. La scuderia anche si chiama Valdarno Motorsport e quindi conosci bene la pista.
2: No, diciamo che ci ho corso tanti anni fa e non ci sono più ritornato perché dall'anno scorso non ho incominciato a rifarci un po' di gare e quindi siamo tornati quest'anno dopo molti anni a corso.
0: Beh, si torna molto volentieri, penso qua.
2: Bellissima pista, bellissimo circuito.
0: E come ti trovi nel campionato TM Car Challenge by Easy Car?
2: Bene, bene, bene, bel campionato, ben organizzato, la categoria è bella. E peccato questa prova un pochino più verso il sud, c'è un pochino meno gente perché sennò anche nelle prime prove era molto molto competitiva.
0: Bene, che gara farai?
2: Speriamo la gara più bella possibile.
0: Ti auguriamo una super gara, grazie.
2: Grazie, ciao Alessio.

DTM Car Challenge R3, rimonta e tris per Rigodanza. Grande prestazione per Riccardo Rigodanza, che conquista la terza vittoria consecutiva al termine di una rimonta di 8 posizioni, firmando anche il giro più veloce in finale. Alle sue spalle Fabio Pelluzzi, autore della pole position e della vittoria nella sprint, chiude in seconda posizione, mentre Filippo Calligaris completa il podio.

0: su 3 per Riccardo Rigodanza nella R3, quindi tutto 3 oggi qui a Viterbo. Grande vittoria, perché a differenza delle altre volte hai dovuto sudare un po' di più, regalandoci anche un bello spettacolo, perché partivi sesto.
1: Sì, dai, diciamo che a Jesolo era stata semplice, qui abbiamo fatto non più fatica, però insomma non è stato un weekend top. E abbiamo dovuto sudare davvero tanto, soprattutto in qualifica, che abbiamo chiuso in P3, una sprint race che purtroppo per un contatto ci ha costretti al ritiro. E mi è sempre stato insegnato che l'importante è la finale, quindi siamo riusciti a portare a casa quella e sono molto contento per il lavoro che abbiamo fatto, me in primis, tutto il team, Giorgio Stivanello a livello motoristico, Mari a livello telaistico, insomma per me è un

0: Un grazie enorme a tutti quanti.
1: Bene, quindi si allunga il campionato.
0: Sì, speriamo che non finisca di allungare, però sì, dai, per ora sì.
1: Bene, complimenti Riccardo e ci vediamo a Cremona.
0: Grazie mille a Cremona.
2: E anche nella R3 lo spettacolo, naturalmente, non poteva mancare, ma andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Viterbo. Con davanti a tutti Palluzzi e Balbi a dividersi la prima fila, eccoli qua che si sistemano sulla griglia di partenza del circuito di Viterbo, con Palluzzi che rimane per il momento in testa alle operazioni, ma dietro subito da segnalare un Rigo Danza che si porta, se non sbagliamo, è già terzo. Sì, terzo in questo momento, secondo su Baldi e va alla caccia di Palluzzi, non ci mette molto a recuperarlo e lì ci stava già provando il pilota di Steve Racing. Tanto qua stiamo vedendo le immagini anche della Sprint Race con dei bellissimi rallenti e qui è lotta Palluzzi. Rigo Danza, il suo disco del freno diventa incandescente e si porta in testa alle operazioni. Intanto Fumera che si accende tra Rigo Danza e Palluzzi. Intanto ancora un piccolo battibecco con i paraurti che si vanno a toccare, poi Rigo Danza riesce a mettere le marce prima, naturalmente allunga su Palluzzi che giunge in seconda posizione. Qua intanto bandiera a scacchi sul faccione di Riccardo Rigo Danza, secondo è appunto giunge Palluzzi e terzo buona la gara per Caligaris. Intanto bellissimo, partiva sesto Riccardo Rigo Danza, 3 vittorie su 3 gare fino adesso disputate, quindi che dire, super partenza di campionato per Riccardo Rigo Danza nella R3 TM Kart Challenge. Questo è il podio, naturalmente in testa alle operazioni per quanto riguarda il campionato abbiamo sempre Riccardo Rigo Danza che ha fatto un bel 3 su 3, secondo in classifica generale Ebaldi e terzo Stefano Di Bari. Cremona sarà un altro teatro super per le battaglie di questi eroi.

Easy Kart 60 Academy, primi passi in pista. Weekend di crescita per i protagonisti della Easy Kart 60 Academy, categoria introduttiva del trofeo Easy Kart. Spazio ai primi riferimenti, ai primi duelli e alla voglia di migliorarsi giro dopo giro. Tutti i partecipanti sono stati premiati durante la cerimonia finale a chiudere un'esperienza importante dentro e fuori dalla pista. Momento dedicato anche al confronto con il consueto meeting insieme a Sabino De Castro per continuare il percorso di crescita.

0: Enrico Stabellini è appena finita la fase della 60 Academy e sei andato molto bene, sei contento?
1: Sì, molto. Devo dire un grazie al mio team, a tutti quelli che mi sostengono, perché veramente mi hanno fatto un kart velocissimo e ogni giro che passavo vedevo mia sorella, mio padre, mia madre che mi esultavano così.
0: E quindi ti davano forza.
1: Vai, vai.
0: Ascolta Fede, ma dal casco capiamo forse che ti piace Leclerc?
1: Sì, sì, molto, molto.
0: Bene.
1: Ti fa anche Piastri però.
0: Active. E chi è che vuoi che vinca quest'anno il mondiale?
1: Allora, quest'anno Piastri, però io nel complesso tifo Leclerc.
0: A grande.
1: Grazie, grazie. Ciao.
0: Allora, Levi Burton, che si è divertito tantissimo. Non parla italiano, vero?
2: No, ma faccio la traduzione.
0: Allora.
2: Te bien amusé?
3: Sì.
2: Tutto bene?
0: Da dove arrivate?
2: Dal Luxembourg.

0: Lussemburgo, quanto ti sei divertito oggi?
1: C'était bien aujourd'hui?
2: Sì, bene.
1: Tutto bene? Bene. E tutto bene la gara?
2: Sì, tutto bene.
0: Parla l'italiano meglio di noi, benissimo, grande, ciao. Allora, Manuel, anche lui si è divertito tantissimo. Togliti pure il casco. Quanto ti sei divertito?
3: Tantissimo.
0: Vai!
4: Round dopo round il livello si alza, le battaglie si fanno più intense, il trofeo Easy Kart entra nella sua fase più calda e ogni punto inizia a pesare davvero. Prossima fermata, Cremona, 16-17 maggio, si continua a spingere. Easy Come, Easy Go, Easy Kart.
5: Questo programma è offerto da

0: Federica
1: Pasquale.
0: Giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in commissione giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa. Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi.

processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi

0: È il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione, AI, IoT, Big Data, fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l'Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.
1: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
2: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
1: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
2: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
1: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
3: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
1: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
3: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
1: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extraquote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione Foxiv. I corridoi extraquote

0: stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
1: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza, si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia, c'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
0: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
1: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
0: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
2: La prego, questa è la del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, questa anche capito. La sfila. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
3: Non marciare, sfilare.
2: Occhio. Va bene, vogliamo sfilare.
4: Mi dia il foglio?
5: Però io.
2: Vogliamo
5: ce l'abbiamo.
2: Sfilare.
4: Attenzione che vi fate male.
2: Senza la marcia.
4: Adesso mi informo.
6: Ministro, si fermi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino, coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri. Importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne, disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della Campania, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine. Assalto spettacolare al banco posta ad Angri. Con un carro attrezzi, due malviventi hanno tentato di portare via il bottino sventandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto. I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinonicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.
1: Circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessato una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.
2: Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le 4 borse di studio messe in palio dall'associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori 3 borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, di FL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e Latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed etoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18.
1: Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro al Tanagro. È luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro Altanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.
2: Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
3: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninet, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninet, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, informazioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastropietro in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella Bruno Tierno e il sindaco di Ottati, nonché neoconsigliere provinciale Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente. La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio la quinta tappa della Corsa Rosa lunga 204 km collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo per l'assessore regionale Francesco Cupparo il passaggio del Giro d'Italia rappresenta

molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insilni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del Lago del Pertusillo e della Montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del Piano Sviluppo e Coesione. Sono già in corso lavori di asfaltature e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla Insilni, Viggiano, Abriola e Pignola. Grazie al giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture e collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da

un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascè e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino, coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri. Importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne, disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della campagna, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della campagna, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine. Assalto spettacolare al banco posta ad Angri. Con un carro attrezzi, due malviventi hanno tentato di portare via il bottino sventandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.

0: I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinanicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.
1: Circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessato una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.
2: Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le 4 borse di studio messe in palio dall'associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori 3 borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, di FL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed etoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche Pierpaolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18.
1: Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro al Tanagro. È luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. Gli

0: installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro Altanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.
1: Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
2: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.

torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninette, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninette, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastropietro, in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne, all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, e il sindaco di Ottati, nonché neoconsigliere provinciale, Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni

si trovano ad affrontare quotidianamente. La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio, la quinta tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insilni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del Lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltatura e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla Insilni, Viggiano, Abriola e Pignona. Grazie al giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture e collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: nella piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomiglia affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomiglia affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutta, brutta, sei brutta, brutta, brutta, brutta.
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te per...

0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
1: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo.
2: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo.
0: Mamma anatra da parte sua stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
2: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
1: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
4: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
2: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
2: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
2: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
2: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
1: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che

fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una

0: capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
1: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
2: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»

0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabasso, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?

0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
2: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso per

0: perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per

0: migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in Commissione Giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piano.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori

movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che attraverso questi video io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui, ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per

non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo. Uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla.

0: tempo per te, allo sport o alla socialità del campus? Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione.

0: adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche, e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Un uomo di 41 anni, originario del Cilento. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino. Coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa delle gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino che hanno messo in salvo degli escursionisti a Baronisti e sul Monte Cervati. Vediamo.
1: Importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronisti, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della Campania, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti nella località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. Dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.
0: Proseguiamo con la cronaca. Ancora un assalto a un banco posta in Campania. Questa volta l'episodio è avvenuto ad Angri, dove i malviventi hanno distrutto lo sportello automatico con un carro attrezzi. Sentiamo.
1: Assalto spettacolare al banco posta ad Angri. Con un carro attrezzi, due malviventi hanno tentato di portare via il bottino sventandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare

0: staccare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Durante un controllo straordinario nel carcere di Potenza sono stati sequestrati droga e cellulari. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessata una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.
1: E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore.

0: Ore meccanico e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News. I comuni di Sicignano degli Alburni e Petina si sono uniti nella lotta al cipinide. Scopriamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinonicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.
0: Cambiamo pagina e parliamo di un appuntamento in programma domenica 17 maggio. Torna la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano in memoria della ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, DFL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale

0: Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18. E adesso ci occupiamo di una bella iniziativa portata avanti dall'associazione L'Arte nelle Mani, che ha abbellito i cieli di San Pietro Altanagro con dei mandala realizzati all'uncinetto. Vediamo!
1: Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro Altanagro e luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro Altanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sabato sera si è concluso il campionato maschile di pallavolo di Serie B e la Val di Ano Volley ha portato a casa un'ultima vittoria contro il Leverano. Vediamo. Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Val di Ano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Val di Ano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere.

0: Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Talaflex sopra, senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Proseguiamo con lo sport, ma ci spostiamo in Basilicata, dove cresce l'attesa per l'arrivo del Giro d'Italia che attraverserà la tratta Praia Mare Potenza in occasione della 5ª tappa. Sentiamo.
2: La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio la 5ª tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, per l'assessore regionale Francesco Cupparo il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insinni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del Lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltatura e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla Insinni, Viggiano, Abriola e Pignona. Grazie al Giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture e collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.
1: Dopo il TG torna al Burninet con una nuova puntata incentrata sulla nuova legge dedicata ai territori montani. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninet, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninet, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastopietro in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella Bruno Tierno e il sindaco di Ottati, nonché neoconsigliere provinciale Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Aree interne, se ne parla tanto. Con noi abbiamo il sindaco Elio Guadagno e il sindaco Bruno Eutirne, due dei più giovani anche degli Alburni e soprattutto dei nostri paesi. E quindi, adesso che sei anche delegato alle aree interne come consigliere provinciale, cosa può fare gli Alburni e cosa si può dare?
2: Ma sicuramente gli Alburni devono innanzitutto fare squadra, stare insieme e quindi cercare di mettere a sistema quelle che sono le potenzialità appunto di un territorio certamente fragile, ma che ha tanto da offrire in termini turistici, ma anche in altri settori, dall'agroalimentare, quindi la valorizzazione delle filiere agroalimentari, in tanti altri settori. È chiaro che ci sono degli elementi che penalizzano lo sviluppo di queste aree, ma in seno alla provincia passa l'opportunità anche di vedere queste opportunità, queste sfide risolte e quindi vinte per gli Alburni. È chiaro che bisogna fare assolutamente rete, squadra anche su questo. Il mio non è un impegno individuale, ma deve essere collegiale.
1: Bruno, per Sant'Angelo, che è stato tanto tempo commissariato, adesso c'è un nuovo sindaco, giovane. Cosa pensi di fare? Cosa si aspetta Sant'Angelo da te?
3: Ma io con la mia squadra di amministrazione cerco di trasmettere l'energia di un giovane, di un gruppo di giovani e di nuovi amministratori, i quali vogliono dare un proprio contributo al territorio alburnino e, perché no, non solo al territorio alburnino. Certo, vogliamo dare il nostro contributo anche sul tema e sul problema delle aree interne. Come dice Elio, dobbiamo chiaramente lavorare per fare squadra, fare rete in un territorio che presenta tante difficoltà e che ha importanti sfide da vincere. Ma sempre sul tema delle aree interne io vi lancio una provocazione. Sì. Ma è giusto parlare di aree interne? Nel 2026 è giusto parlare di aree interne e definire dei territori interni rispetto a cosa? Periferici rispetto a cosa? Io come posso spiegare alla mia comunità e ai bambini della mia comunità che Sant'Angelo è un'area interna? E quindi per me, che Sant'Angelo è il centro del mondo, non posso far passare questo messaggio, perdonatemi. E allora l'impegno politico, con un po' di ironia, deve essere questo: invertire la tendenza e rendere le aree interne il centro del mondo, il centro dello sviluppo del meridione e di tutto il territorio italiano.
1: E io mi voglio riagganciare su questo discorso delle aree interne e voglio chiedere a te, che sei consigliere provinciale, quindi rappresenti tutta la provincia, voglio chiederti se c'è una sovrapposizione anche tra catalogazioni tipo aree interne, aree montane, aree periferiche. Queste catalogazioni creano delle difficoltà amministrative?
2: Ma c'è sicuramente una catalogazione, ma più che altro ci accomuna una difficoltà. Le aree interne, che poi non dobbiamo definirle, come dice l'amico Bruno, interne, ma certamente sono interne al nostro cuore, quindi sono comunque interne, però sicuramente vivono un disagio come lo vivono anche le aree montane. È di recente discussione proprio questa rettifica dei parametri per l'individuazione e la classificazione dei comuni montani, quindi non deve essere una catalogazione, bisogna certamente sviluppare quelle che sono le potenzialità, quindi superare le criticità, inquadrandole soprattutto, quindi guardandoci intorno, e però non limitare solo la visione a questo, come dire, appunto bisogna un attimino cercare di crederci, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quella che è la voglia, l'impegno, la speranza che questa terra ancora può trasmettere. Se solo si vuole restare, c'è tanto da fare, quindi dobbiamo, le istituzioni, le famiglie, le imprese, le associazioni devono fare squadra, rete su quello che possono essere le potenzialità appunto e svilupparle.
1: Allora, sento tanto parlare da parte tua, anche tua Bruno, di squadra, rete, ma ho sentito parlare anche di difficoltà, di problemi che ci sono sul territorio. Il fatto della rete è ovviamente un'opportunità, ma c'è, diciamo, oppure quali sono le difficoltà che creano, cioè che non fanno nascere una rete coesa?
3: Ma allora, parliamo di territori dove le difficoltà sono storicamente consolidate, conosciute, dalle infrastrutture alla lontananza dei servizi essenziali. Però quando noi vogliamo parlare delle difficoltà dei nostri territori, diventa banale parlare dei problemi delle infrastrutture, perché questo è un problema ormai storico che poteva essere evitato con un intervento politico e programmatico forse di 30 anni fa. Quindi oggi il nostro destino è un altro. Dobbiamo soprattutto confrontarci con le difficoltà quotidiane legate ai numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare, perché non siamo soltanto territori delle aree interne, ma siamo soprattutto comuni piccoli, piccoli nei numeri, e questa è una difficoltà, perché tante volte essere pochi significa anche lacerare la dignità di un paese, se la piccolezza di un comune viene intesa come inesistenza del comune stesso. Noi siamo dei comuni certo piccoli, ma che esistiamo e che abbiamo ancora un futuro importante. Quindi per me la prima difficoltà è questa: doverci confrontare ogni giorno con questi numeri e con la considerazione che i media hanno dei paesi piccoli. Fare rete significa superare anche questo problema da un punto di vista emotivo, sentirsi parte di un centro più grande, condividere insieme i programmi, i progetti e strutturare le strategie per risolvere quelle sfide che noi decidiamo di intraprendere. E questo lo possiamo fare stando insieme, sentendoci ogni giorno, confrontandoci ogni giorno e, perché no, criticandoci dal punto di vista positivo del termine ogni giorno.
1: Esatto. Quindi il fare squadra risulta decisivo. Infatti, per esempio, voi state spesso insieme. Ho visto delle foto dove stavate agli Stati Generali a Roma. Tu sei stato anche in Spagna. Cosa ti porti da questa esperienza?
2: Ma in Spagna, dall'esperienza di Roma, devo dire che è stato un momento, un'occasione di confronto, come già diceva il collega prima, dalla quale si trae sempre spunto per fare bene, fare meglio e portare sul nostro territorio delle novità. Sicuramente l'elemento che è uscito fuori anche dagli Stati Generali dei piccoli comuni è che la soluzione è appunto lo stare insieme. Gli altri comuni lo hanno fatto, magari fondando come noi delle unioni dei comuni, accorpando dei servizi, ed è quello che noi in qualche modo stiamo facendo, tant'è che abbiamo costituito questa unione dei comuni, l'unione dei comuni Valle del Fasanella, proprio perché intendevamo passare dall'unione in modo occasionale, in modo strutturale, offrendo dei servizi appunto puntuali ai nostri concittadini. Invece in Spagna devo dire che ho avuto il piacere, grazie al progetto strutturato dalla provincia di Salerno insieme ad altri partner, anche di stati esteri, di poter approcciarmi

0: delle realtà identiche alle nostre, di natura rurale, che vivono esattamente le nostre difficoltà, proprio perché, come diceva Bruno, sono dei piccoli comuni e quindi ci sono dei problemi che accomunano un po' queste aree rurali e che sono certamente ataviche, perché però dobbiamo stare attenti a non far diventare delle scuse per poter andare via oppure per non poter fare nulla. Qui c'è tanto da fare, spesso davvero celiamo la nostra apatia rispetto all'assenza di infrastrutture, che resta comunque un problema assolutamente prioritario, ma che non può essere appunto la maschera di tante altre difficoltà. Ad esempio, noi parliamo sempre di infrastrutture fisiche, ma potrebbe essere la chiave di volta anche un'infrastruttura digitale che ci consente. Esatto. Quindi siamo reduci dal Covid, pareva essere la panacea di tutti i mali, quindi attrarre qui persone proprio per potersi trasferire, lo smart working, spazi di coworking, ma questo non è stato possibile proprio perché abbiamo assenza di infrastruttura digitale. Quindi ci sono tante cose su cui lavorare, non solo sull'infrastruttura fisica, ma anche su tante occasioni per poterci sviluppare.
1: Scusami, se continuo ancora con te, scusami Bruno, ma proprio perché stavi parlando del digitale non posso non chiederti delle deleghe che hai avuto dalla provincia.
0: Eh sì, una delle deleghe che ho avuto in provincia dal presidente Guzzo è stata la transizione digitale insieme alla promozione delle aree interne e del territorio. La transizione digitale ci mette dinanzi ad una sfida epocale che ci catapulta nel futuro, quindi oggi tutti siamo, come ci approcciamo quotidianamente alla tecnologia ed è un handicap lì dove il telefono non prende, lì dove la tecnologia non è sviluppata, e ci consente anche nella pubblica amministrazione, quindi anche per sviluppare i nostri piccoli borghi, ci consente l'approccio ad un'innovazione, quindi ci apre appunto a dei nuovi servizi, a delle nuove sfide, ad un mondo diverso che ci mette in contatto rispetto all'altro polo del mondo, e quindi noi dobbiamo assolutamente essere in grado di cogliere anche questa sfida.
1: Perfetto. In chiusura, Bruno, qual è la sfida che ti senti di affrontare adesso per rilanciare o per meglio esprimere il valore di Sant'Angelo?
2: No, la sfida che io mi sento di lanciare non la lancio solo per Sant'Angelo e per la comunità di Sant'Angelo, la lancio per la Valle del Fasanello e per tutto il territorio degli Alburni. E la sfida è quella di diffondere nuovamente entusiasmo e voglia di vivere in questi territori. Si parla tanto di restanza. Restanza è questo sentimento consapevole di voler rimanere con consapevolezza appunto nei nostri territori e fondere il destino biologico di ogni singola persona al destino del territorio in cui si decide di voler rimanere. Allora, se noi vogliamo parlare di restanza, il punto di partenza deve essere uno: chi vuole rimanere davvero non può rimanere con un ottimismo compassionevole, chi vuole rientrare non può rientrare con pessimismo. Allora, questi sono i due tasselli che noi dobbiamo mettere insieme. E cosa ci porta questa valutazione ad affermare? Ci porta ad affermare che chi decide di rimanere e di rientrare deve strutturare degli studi, delle soluzioni studiate per capire come noi possiamo migliorare i nostri servizi, ma anche le nostre emozioni.
1: Il nostro stare insieme.
2: Anche il nostro stare insieme, perché molte volte, caro Agostino, rimanere qui significa, se non si è preparati e predisposti, significa compromettere anche i propri aspetti psicologici. E noi che abbiamo delle unicità sotto ogni punto di vista, le dobbiamo saper valorizzare. E allora noi amministratori dobbiamo impegnarci e studiare quelle soluzioni che ci permettono di valorizzare tutte queste cose, tutti questi aspetti, e rendere la nostra Valle del Fasanello, il nostro territorio degli Alburni, un territorio di grande prosperità biologica e anche psicologica. Questo è un aspetto
1: importante. Natura è, cioè, non solo fatta di territorio, ma anche e soprattutto di uomini e di persone.
2: Sì.
1: Ci salutiamo, grazie a voi.
0: Grazie a voi e grazie ad Alburninetti.
1: Ciao, arrivederci.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio

l'esistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella. Visibile da qualunque punto si arrivi, è il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci,

pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Balvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa.

Francese del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico

la cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato, ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: In questo speciale dedicato al primo maggio attraversiamo la storia e il presente del lavoro, dalla Sicilia unita nel ricordo delle vittime di Portella della Ginestra ai cortei e alla musica del concertone di Piazza San Giovanni a Roma. Ma iniziamo il nostro viaggio da Marghera, cuore pulsante di Venezia e scelta come sede della manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL. Un primo maggio che ha posto al centro con forza il tema del lavoro dignitoso, non solo occupazione, ma qualità, diritti, sicurezza e giusta retribuzione come condizioni imprescindibili per il futuro del paese.
1: La parola lavoro dignitoso non è un semplice slogan, lo voglio dire con molta franchezza. È un obiettivo ed una rivendicazione che richiede dei comportamenti coerenti e un'azione sindacale coerente. Proprio perché noi vogliamo che si affermi un lavoro dignitoso, c'è un primo tema fondamentale che si chiama salario.
0: Per l'occasione sul palco sono intervenuti anche i segretari generali di UIL e CISL, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola, che hanno richiamato con forza i temi della sicurezza, dei salari e della dignità del lavoro al centro di questa giornata.
2: Il lavoro non è merce, non può essere sostituita da un algoritmo. Il lavoro è dignità. Come ha detto il presidente Mattarella, è il fondamento della Repubblica e va ricomposto contro disuguaglianze e precarietà.
3: Oggi finalmente si parla di lavoro, si parla della dignità del lavoro, della dignità delle lavoratrici, dei lavoratori. Si parla di chi ogni giorno ha grandi difficoltà a mantenere la propria vita in modo dignitoso. Si parla per ricordare che la dignità del lavoro non è solo una questione economica, è una questione sociale. E se il lavoro non è dignitoso, diventa una questione di democrazia del nostro paese.
0: Al primo maggio di Porto Marghera è stato dedicato tanto spazio anche alle testimonianze. Si sono infatti alternati giovani e lavoratori precari provenienti da diverse parti d'Italia insieme a delegati e delegate di aziende del territorio in difficoltà.
1: Esiste una questione salariale grande come una casa che noi dobbiamo affrontare. Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari in base a quella che è l'inflazione reale che esiste. Contemporaneamente abbiamo un tema che si chiama fisco. Chi paga le tasse in questo paese sono i lavoratori, i dipendenti e i pensionati che la pagano anche per quelli che non la pagano. Ma c'è un tema in più, si chiama fiscal drag. Si deve introdurre un meccanismo di rivalutazione automatica annua delle detrazioni e di modifica degli scaglioni. Bassi salari e basse pensioni determinano anche un'altra situazione, che è questa. Siamo al fenomeno che ci sono persone, ed in particolare anziani, che non hanno i soldi per potersi curare. E allora qui si pone un altro tema. Quando si parla di tutela del potere d'acquisto, non è solo quanto mi aumenta il salario, ma è anche quanto mi vengono garantiti i diritti che dovrei aver garantito. La salute è un diritto universale e deve essere pubblico e nessuno deve pagare per curarsi, ma tutti devono avere il diritto di essere curati.
0: Le parole di Maurizio Landini non tralasciano una delle emergenze più gravi, le morti sul lavoro. Un tema che a Marghera ha avuto anche un volto e una voce, quella di Monica Michielin.
4: Per me parlare di lavoro dignitoso ha il volto di mio figlio, Mattia.

0: ucciso sul lavoro a 23 anni. Lavoro dignitoso ha principalmente, secondo me, quattro significati. Significa tornare a casa, significa rispetto, rispetto delle regole, della formazione, dei tempi di lavoro, della vita umana. Significa responsabilità di chi organizza, di chi controlla, di chi decide, perché dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, ci sono degli affetti, c'è una vita che non potrà essere sostituita. Significa memoria, perché chi non c'è più, come mio figlio, deve continuare a ricordarci ogni giorno che il lavoro non può costare la vita.
1: Dalla tragedia delle morti bianche, il discorso si allarga al significato stesso di lavoro dignitoso, una condizione che, come sottolinea Maurizio Landini, può esistere solo in un contesto di pace, presupposto essenziale per garantire sicurezza e diritti.
2: Non esistono guerre giuste! E allora, mai come adesso, noi dobbiamo lanciare una nuova battaglia internazionale che veda tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici di tutto il mondo scendere in piazza per dire basta guerra e per dire pace e no agli investimenti in armi.
1: Il richiamo alla pace si intreccia anche con il luogo scelto per questa giornata. Marghera, grande porto industriale del Novecento, è oggi simbolo di un lavoro da ricostruire tra crisi produttive, transizione e bisogno di nuovo sviluppo.

Una Venezia futuribile, con i piedi a terra e archi di ferro al posto dei ponti di marmo. Porto Marghera nasce nel 1917 in piena guerra, come porto e insieme Città Nuova, un polo produttivo che nei decenni successivi diventa uno dei cuori industriali d'Italia per la metallurgia e la chimica. Negli anni 60 il polo raggiunge il suo massimo, sfiorando i 33.000 occupati. Poi arrivano le crisi, la deindustrializzazione, i cambiamenti del mercato globale. Il lavoro si riduce, le produzioni si trasformano, una parte di quell'identità si disperde. Marghera prova a reinventarsi tra terziario, logistica, nuove attività, ma il segno lasciato dalla grande industria resta. È dentro questa traiettoria che si colloca il 1 maggio di quest'anno. La scelta dei sindacati di celebrare qui la festa dei lavoratori non è casuale. Racconta un territorio sospeso tra ciò che è stato e ciò che ancora può diventare. La dismissione della chimica di base, con le ricadute su occupazione e filiere, riapre gli interrogativi sulla direzione dello sviluppo industriale. Accanto a questo emergono nuove trasformazioni, anche lavori ad alta qualificazione come quelli legati ai servizi finanziari e digitali mostrano fragilità tra riorganizzazioni e impatto delle tecnologie. Il rischio è quello di un territorio sempre più segnato da precarietà e bassi salari. Open Polis registra che il 19,7% di coloro compresi tra i 15 e i 29 anni sono NEET, giovani che non lavorano e non studiano e rappresentano il sintomo di una distanza tra opportunità e aspettative. Se Venezia è considerata il canarino della miniera per quanto riguarda il riscaldamento globale, Marghera lo è per l'industria e l'occupazione. Una città dalla vocazione operaia che non si può permettere venga inghiottita dal mondo che cambia. Un esempio, quello del territorio veneto, che si inserisce in un quadro complessivo sempre più complicato. Da nord a sud, il mercato del lavoro attraversa un momento di grande difficoltà. Il mercato del lavoro in Italia continua a mostrare segnali contrastanti e soprattutto fragilità strutturali. A febbraio 2026 gli occupati sono calati di 29.000 unità. Allo stesso tempo sono cresciute di 36.000 le persone in cerca di lavoro, con un più 2,7%, mentre resta stabile il numero degli inattivi. Il tasso di occupazione scende al 62,4% e quello di disoccupazione sale al 5,3%. Dietro questi numeri si nasconde però una dinamica più complessa. La diminuzione degli occupati colpisce in particolare gli uomini, i lavoratori dipendenti e la fascia centrale di età tra i 25 e i 49 anni. Al contrario, tra le donne si registra una crescita dell'occupazione insieme agli autonomi.

0: agli under 25 e agli over 50. Un dato che a prima vista potrebbe sembrare positivo per l'occupazione femminile, ma che va letto con cautela. Spesso si tratta infatti di lavori più precari o discontinui, che non colmano il divario strutturale rispetto agli uomini. La situazione dei giovani resta particolarmente fragile, nonostante il calo del tasso di disoccupazione giovanile al 17,6%, il dato non indica necessariamente un miglioramento reale delle opportunità. Anche per le donne le difficoltà restano evidenti. Nonostante l'aumento delle occupate, il tasso di inattività è ancora elevato. Un segnale che molte restano fuori dal mercato del lavoro, spesso per mancanza di opportunità compatibili con le esigenze familiari o per condizioni poco inclusive. Su base annua, infine, l'occupazione cresce appena dello 0,1%, trainata ancora una volta da donne e over 50, mentre cala tra uomini e altre fasce d'età. Un quadro che conferma un mercato del lavoro ancora fragile, che fatica a offrire prospettive stabili, soprattutto a giovani e donne, e che rende sempre più urgente intervenire con politiche mirate per ridurre le disuguaglianze.
1: Per le donne, il messaggio che dobbiamo mandare è la redistribuzione del lavoro di cura e contemporaneamente la richiesta del riconoscimento economico del lavoro di cura. E allora, se tu vuoi rilanciare questa cosa, allora devi fare gli asili, allora devi fare i congedi paritari, allora devi determinare un cambiamento che è anche un cambiamento culturale.
0: Difficoltà e necessità diverse non impediscono di riunirsi tutti nello stesso luogo e far sentire la propria voce, o nel caso del concertone del 1° maggio, per ascoltare quelle degli altri. L'edizione di quest'anno ha visto salire sul palco più di 40 artisti, tra cui voci giovani già protagoniste del Festival di Sanremo, come Saif, Fulminacci e Dito nella Piaga. Un racconto collettivo che attraversa oltre 30 anni di storia italiana, intrecciando musica, diritti e trasformazioni sociali. Nato per iniziativa di CGIL, CISL e UIL, il concertone ha trovato casa in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, trasformando uno spazio simbolico della capitale in un luogo di partecipazione popolare. Fin dalle prime edizioni, la direzione artistica propone una musica in grado di raccontare il paese. Sul palco si alternano protagonisti della canzone d'autore come Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Lucio Dalla e Francesco Guccini. Accanto a loro l'energia del rock di Vasco Rossi, Ligabue e Gianna Nannini, fino alle nuove sensibilità degli anni 2000, dai Subsonica a Caparezza, da Daniele Silvestri agli After Hours, ospitando anche icone internazionali come Sting, Lou Reed e gli Oasis. Più recentemente trovano spazio i linguaggi legati al pop contemporaneo e alla scena urban, con artisti come Achille Lauro, Elodie e Mahmood. L'evoluzione musicale segue così i cambiamenti culturali del paese, mantenendo una certa continuità nella funzione narrativa dell'evento. Al centro infatti resta il lavoro. Il concertone è uno spazio di parola pubblica, dove le rivendicazioni sindacali incontrano la voce degli artisti e quella della piazza. Attraverso il linguaggio della musica vengono resi accessibili temi complessi come la sicurezza sul lavoro, le disuguaglianze territoriali e le nuove forme di occupazione. La piazza ogni volta si è fatta specchio del tempo. Studenti, lavoratori, famiglie, uniti in una forma di partecipazione che tiene insieme festa e mobilitazione. In questo equilibrio tra spettacolo e impegno civile, il concertone si è affermato come uno dei riti laici più riconoscibili della Repubblica, capace di raccontare, anno dopo anno, la storia sociale dell'Italia.
2: Al concertone del 1° maggio, gli artisti hanno chiarito cosa, secondo loro, aspetta le generazioni future. Quanto i cambiamenti della società, della tecnologia e del mondo del lavoro stiano condizionando e condizioneranno le giovani generazioni negli anni a venire.
3: Io credo che i giovani d'oggi facciano fatica ad essere consapevoli del loro ruolo per la costruzione del futuro nel nostro paese e nel mondo, perché di fatto è molto complicato ed è spaventoso vista la realtà in cui viviamo, ma penso che la maggior parte di noi si stia impegnando molto a cercare di rimanere svegli.
4: ripartire dal collettivo e da meno individualismo, che purtroppo un po' la strada anche legata ai social, come ci hanno un po' imposto, sta andando sempre più nell'egocentrismo e individualismo, quindi essere un po' più aperti al prossimo e sarebbe già una cosa, farebbe crescere la comunità.
5: Quest'anno il primo maggio fa una cosa meravigliosa, parla di futuro, parla di intelligenza artificiale e io sono convinto, da ragazzo che ha dei problemi con la tecnologia, che il mio approccio sia sbagliato. Bisogna non scontrarsi con questa intelligenza artificiale, ma bisogna imparare a conoscerla, a studiarla, bisogna che ci siano dei sindacati che preparino e parlino con tutti per insegnare che cos'è l'intelligenza artificiale.
6: I giovani, come tutte le componenti della società, devono avere il ruolo di protagonisti. Io non sono fan del dividere la società per età o di scrollarsi di dosso la responsabilità per la società stessa una volta che si raggiunge una certa età. Tutti siamo responsabili, a seconda dei nostri ruoli, chiaramente delle nostre età, di un vivere insieme comune, dignitoso.
7: Il futuro si aspetta e si costruisce, entrambe le cose, dipende, a giorni alterni, ci sono giorni in cui lo aspetti e giorni in cui invece costruisci tantissimo. Io sto meglio nei giorni in cui lo costruisco.
8: Però ecco, esistono anche giorni in cui aspetto e basta.
9: Il futuro si costruisce, il futuro sono gli altri e quindi devi andare, cioè, perlomeno la mia esperienza mi può dire che mai nessuno a casa mia è venuto a suonare il mio campanello, sono stato io che sono dovuto andare fuori e fuori c'è un mondo, quel mondo lì ti permette di costruire il futuro.
10: Generazione Futuro è una generazione che è critica nei confronti della società, dei modi, dei mezzi, di chi ti vuole uguale a un altro, di chi non punta a sviluppare la tua propria personalità, la tua propria vocazione, di chi non ti protegge, di chi ti chiede da che parte stai. Gli esseri umani sono fatti per condividere, non per essere divisi.
0: Oggi diamo per scontato di poterci ritrovare a cantare senza paura, ma non è sempre stato così. Il primo maggio affonda le radici nella sofferenza, nelle lotte di chi ha dovuto combattere per i diritti e per difendersi da coloro che pensavano solo al profitto. Non è solo una festa. Il primo maggio in Italia è una storia lunga più di un secolo, fatta di piazze, sangue, conquiste e silenzi imposti. Tutto comincia alla fine dell'Ottocento, quando anche nel nostro paese arrivano le rivendicazioni operaie per le 8 ore di lavoro. È il 1891. Lungo le strade della penisola sfilano per la prima volta lavoratori, braccianti e artigiani. Non è una giornata di svago, ma di lotta. Le manifestazioni vengono ostacolate, a volte represse. Eppure c'è un dettaglio poco noto. In alcune campagne del nord, i contadini usano vestirsi con un fiore rosso appuntato sul petto. Non è solo un simbolo politico, ma un modo per riconoscersi quasi clandestinamente. Con il passare degli anni, il primo maggio diventa sempre più centrale. Le piazze si riempiono, le richieste si organizzano, nasce una coscienza collettiva del lavoro. Ma questa crescita si interrompe bruscamente con l'arrivo del fascismo. Nel 1923 Benito Mussolini cancella la festa e la sostituisce con il Natale di Roma. È un'operazione simbolica potente. Togliere ai lavoratori la loro giornata significa togliere loro anche uno spazio di identità. Eppure la ricorrenza non scompare davvero. Continua a vivere nelle case, nei racconti, nei gesti privati. C'è chi, ancora negli anni 30, si scambia auguri sottovoce o si rifiuta di lavorare quel giorno, rischiando sanzioni e violenze. Poi arriva la guerra, la caduta del regime e nel 1945 il primo maggio torna ufficialmente. Ma il ritorno è segnato da una tragedia che ancora oggi pesa sulla memoria del paese. Il primo maggio 1947, tra le colline siciliane, migliaia di persone si riuniscono per festeggiare. È una giornata di sole, di musica, di famiglie. Poi gli spari. La strage di Portella della Ginestra lascia a terra 11 morti. Tra loro anche bambini. Un testimone racconterà: sembrava una festa, è diventato un inferno in pochi secondi. È il primo grande trauma della Repubblica e lega per sempre questa data a una memoria dolorosa, trasformandola nel simbolo di un'opposizione che non si piega. Negli anni del boom economico, la ricorrenza cambia volto. Diventa più popolare, meno conflittuale. arrivano i grandi cortei sindacali, ma anche momenti più leggeri. Negli anni 90 nasce il Concertone di Roma. Musica e diritti si mescolano, portando il primo maggio nelle case di milioni di italiani. Un'altra trasformazione, un altro linguaggio. E oggi? Oggi quella data resta lì, sospesa tra passato e presente.

presente. In un'Italia segnata da precarietà, lavori intermittenti e nuove disuguaglianze, il 1 maggio torna a essere una domanda più che una risposta. Che cosa significa davvero lavorare? E quali diritti restano da conquistare? C'è un filo rosso che lega tutte queste storie, la ricerca di dignità. Dalle campagne dell'Ottocento alle piazze contemporanee, questa giornata continua a raccontare chi siamo e chi vogliamo diventare. Perché non parla del passato, parla di oggi. E soprattutto parla di quello che ancora manca. Il 1 maggio non è una festa come le altre, è una conquista. Anche in Sicilia, a Portella della Ginestra, non ci si dimentica di chi ha subito e combattuto per cambiare le cose.

Noi oggi, ricordando i martiri di Portella, vogliamo ricordare tutte le compagne e tutti i compagni, anche quelli senza nome, quelli che non hanno una lapide, che si sono però sacrificati per essere donne e uomini liberi.

Quest'anno è il 79esimo anniversario a difesa dei diritti dei lavoratori, ma non si devono difendere i lavoratori solo il 1° maggio. Ogni giorno c'è bisogno di prevenzione e soprattutto di salvaguardare i diritti dei lavoratori.

0: Questo è un luogo ricco di memoria, questo è un luogo ricco di storia, che ci carica di responsabilità e a forme di sfruttamento. E soprattutto, questa è una giornata in cui noi vogliamo ricordare quelli che sono morti di lavoro.
1: Stamattina ho deciso di indossare una cravatta che era di una persona a me molto cara, cravatta che indossava ogni primo maggio in ricordo della strage che ha vissuto. Questa persona era mio nonno, Ignazio Plescia, e i suoi ideali continuano ancora oggi a camminare sulle mie gambe. Scusate. Per me indossare questa cravatta è un gesto, potrebbe sembrare un gesto semplice, però è un gesto carico di significato perché mi ricorda da dove vengo e quali sono le cose che non bisogna mai e mai dimenticare e quelle che bisogna davvero proteggere.
2: Di poter lavorare con orari giusti e salari dignitosi, in sicurezza e in salute, è qualcosa che si ottiene essendo presenti nelle piazze, nei territori, nella musica e nelle voci di chi lavora e di chi non può farlo. Festeggiare il primo maggio significa creare insieme uno spazio collettivo in cui il lavoro torna a essere il centro, non solo dell'economia, ma della democrazia stessa. Lo speciale Work in Progress dedicato al primo maggio termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
3: Per l'Italia d'Artù, per gli amici di Cani e Gatti TV Channel, ci troviamo sempre a Monfalcone per un albergo che accetta i nostri amici a quattro zampe. E guardate cosa le stiamo consegnando, una ciotola proprio per i nostri amici pelosi. Venite con me, venite. Vieni Luca, che andiamo a consegnare una ciotolona bellissima per i nostri amici pelosi a Giuseppe e Susanna, che si meritano, se la meritano assolutamente. Questa è per voi, questa è per voi. Insomma, accettiamo i nostri amici a quattro zampe?
4: Certamente.
3: Assolutamente sì. In camera possono stare?
4: Sì, possono stare in camera. Abbiamo preso anche cani taglia grande e non c'è nessun problema, sono sempre i benvenuti.
3: Dove non possono andare?
4: Possono andare dove vogliono.
3: Cioè, meglio di così, insomma, non si può che fare. Insomma. Poi, amanti di animali anche voi, so che andate a cavallo, vi divertite, insomma, vivere comunque in mezzo agli animali e alla natura è la cosa più bella. Avete un posto meraviglioso, un patio bellissimo. Questo è un gelso, giusto?
4: Sì, è un gelso, ha oltre 200 anni. Dicevo alle signore che ha resistito ai bombardamenti della prima e della seconda guerra mondiale.
3: Impressionante, bellissimo, veramente bellissimo. Puoi parlare? Sì, hai voglia di parlare, dire quello. Dai, dai, era un po' timidina, insomma. Ma prima di questa ciotola,
5: sì.
3: Come vi organizzavate se arrivava dentro qualcuno che doveva far bere un pochettino il cane?
5: Avevamo delle ciotoline apposta per loro comunque, però adesso utilizzeremo questa.

Esatto. Allora, ve la spiego. Abbiamo la spiaggia di Pippo, no? Che è la spiaggia che è proprio per eccellenza qua per Monfalcone, dedicata proprio ai nostri amici a quattro zampe. La ciotola è stata anche è stata preparata proprio da Franca, che lei è sempre molto attenta, Franca Piacenza, per i nostri amici a quattro zampe. Il comune di Monfalcone, che non può assolutamente mancare. Abbiamo il logo proprio del quattro zampe in piazza, dell'evento che stiamo facendo in questi giorni, e perché sapete che Monfalcone è diventata ufficialmente la città amica degli animali, quindi voi rientrate proprio in questa categoria, perché proprio è importante che ci siano delle strutture che accettano gli animali, è fondamentale, perché sennò ne va a discapito comunque del turismo, ma anche comunque per i poveri pelosini che hanno bisogno comunque di avere anche loro, il loro spazio. Il bollino dell'Italia di Artù, questo è importante perché? Perché entrate in censimento proprio in un ristorante, in un albergo che accetta effettivamente i quattro zampe. E poi il canale televisivo che è Canegati TV Channel, questo servizio lo stanno vedendo i nostri telespettatori, quindi lo vedranno anche loro, quindi conosceranno la vostra realtà. Insomma, abbiamo tutto, tutto ad hoc, ok? Quindi è importante, importante. Niente, io vi consegno questo, vi consegno anche il bollino dell'Italia di Artù, ve lo consegno dove lo andrete ad applicare questo, lo applicherete. Ok? Lo applicherete fuori in una vetrofania dove insomma è più comodo, più lo fate vedere, meglio è anche per voi. E ci vediamo al prossimo servizio, perché ce ne sono anche altri, qua Monfalcone. Sì, a dopo.

Ciao a tutti e benvenuti, puntuali come ogni settimana, a Curiosità è Gatto, una rubrica dedicata al mondo dei gatti. Sono Marco Nelli e adoro andare alla ricerca delle news feline. Se sei nuovo, ti do il benvenuto sul canale e ti invito a seguirci cliccando sulla campanella così da non perderti nulla da oggi in poi. Mentre se sei, insomma, navigato, beh, sai già tutto. Quindi, cosa dicono i diversi tipi di polpastrelli del gatto sulla sua personalità? Andiamolo a scoprire! Avete mai notato quanto siano affascinanti i dettagli delle zampe dei nostri amici felini? Bene, oggi voglio svelarvi un piccolo segreto. La forma dei polpastrelli può dirci molto sulla personalità del nostro gatto. Se il mio micio ha le zampe a forma di cuore, beh, posso dirvi che sono proprio fortunato. Questi piccoli amici sono così socievoli e amorevoli. È come se avessero un cuore d'oro. Non esitano a farsi amici ovunque vadano. Sono proprio delle dolci anime. Ma attenzione se il vostro gatto ha le zampe a forma di montagna. Sono davvero energici e dinamici, ma spesso un po' imprevedibili. Hanno un carattere forte e indipendente, ma quando decidono di mostrare affetto lo fanno in modo tutto loro. Per quanto riguarda invece i gatti con zampa a forma di orsetto, beh, sono un po' più riservati, si tengono per conto loro e preferiscono starsene tranquilli anziché socializzare, ma una volta che conquistano la vostra fiducia vi regaleranno momenti di puro affetto. Infine, se il mio micio felino ha le zampe a forma di triangolo, mi aspetto di essere sempre in un'avventura. Sono così curiosi esploratori, non conoscono paura quando si tratta di scoprire nuovi posti, hanno proprio bisogno di spazi aperti e libertà per essere veramente felici. E voi avete mai osservato attentamente le zampe del vostro gatto? Che forma hanno i polpastrelli del vostro micio? Condividete le vostre esperienze nei commenti e scopriamo insieme che tipo di personalità si nasconde sotto le zampe del vostro amico felino. Vi aspetto. Un caro saluto, alla prossima dal vostro Marco Anelli. Grazie.

0: Un saluto agli amici di Cani e Gatti TV Channel da Network da Cani.
1: Allora, vieni seduto. La cosa che è stato sbagliato è che la...
2: Ecco fatto.
1: Rapido, indolore. E adesso lui c'ha la mamma e il papà, anzi lei. Oh. Ecco, suona.

0: Oggi stiamo applicando i microchip gratuiti grazie al Dog Village di Montesilvano, grazie a Carmelita Bellini. Lui è Totò e gli abbiamo appena applicato il microchip e la signora ci ha fornito i suoi documenti, abbiamo applicato questo chip e sarà suo per sempre a vita. Il microchip va applicato entro il 60° giorno di vita ed è obbligatorio per legge e proprio consente al proprietario di ritrovare il cane in caso di sbarrimento.
1: Oggi siamo a Pescara, in questa bellissima piazza, dove mettiamo i microchip gratuiti. È una cosa molto importante perché con il cane col microchip torna sempre a casa. Io ritengo che mettere i microchip nei posti pubblici, come possono essere dei parchi, delle piazze, aiuta molto e è un servizio che bisognerebbe fare in qualsiasi città d'Italia. Il cane col microchip evita di andare nei canili. I canili hanno un costo, oltre alla galera, ma hanno un costo pubblico, perché chi paga è il cittadino.
2: Questo è il primo evento fatto dall'associazione Dog Village presieduta dalla signora Bellini per la microchippatura. L'amministrazione comunale non è costato un centesimo e noi sponsorizziamo ovviamente con questo evento la microchippatura degli animali, soprattutto in questo caso dei cani, che è una cosa fondamentale anche per quanto riguarda la legislazione attuale. Per cui ben vengono queste iniziative, speriamo che si possano ripetere nel lungo periodo e ci siano più microchippature possibili, e questo assessorato ha proprio la facoltà, come dire, la volontà di incentivare queste attività.
1: Il microchip è una cosa molto importante, come è molto importante sterilizzare le cagnoline subito prima del calore o subito dopo. Quello permette di evitare tumori all'utero e alle ovaie e non si ingrassano se riusciamo a farlo entro il primo anno di vita. Nel pomeriggio c'è la benedizione di San Francesco in onore di un cane molto famoso che si chiamava Romeo.
3: Amici di animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, ecco che il nostro tour prosegue. Oggi ci troviamo a Monfalcone. Guardate che meraviglia questa scalinata, dove ci dà la possibilità di accedere alle spiagge, ma soprattutto ad una spiaggia, alla spiaggia per i nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate l'anno scorso quando c'è stato l'evento Monfalcone diventa città amica degli animali e soprattutto sulla spiaggia di Pippo qui a Marina Giulia, dove gli abbiamo consegnato il bollino degli itinerari di Artù. Quindi ci sono molte migliorie e adesso ve le facciamo vedere. Intanto guardate che belli qui sulla mia sinistra, sulla mia, la vostra sinistra, ma la mia destra, che meraviglia di fiori, che meraviglia di colori, il girasole e altri fiori che sono veramente fantastici, un colpo d'occhio pazzesco. Ma vieni con me Luca che ti faccio vedere, vi faccio vedere, guardate che cosa hanno fatto, hanno creato praticamente il passaggio, l'accesso alla spiaggia soprattutto per i diversamente abili, quindi c'è proprio il passaggio qui per le persone che magari sono in sedia a rotelle, hanno difficoltà nell'accedervi, possono tranquillamente passare su di sopra. Wow, la prima cosa che ho notato subitissimo, hanno asfaltato, basta sassolini, basta terra, è un percorso veramente lungo che ci porterà veramente dritti dritti verso la spiaggia di Pippo e poi continua, prosegue, va continuamente avanti. Biciclette alla mano, non è un percorso ciclabile, mi raccomando. Arrivati alla spiaggia di Pippo, oggi siamo nella seconda giornata del, chiamiamolo, weekend ferragostiano, perché è importante, noi siamo arrivati qui proprio per l'evento a quattro zampe e a due zampe, quindi proseguiamo, entriamo, ma andiamo anche a vedere un po' le migliorie di questa spiaggia. L'anno scorso è stata bollinata dall'Italia da Tu, inserita nella nostra app, e adesso andiamo a vedere un po' che cosa è cambiato.

0: scoprire le migliorie apportate. Fin dal primo sguardo siamo rimasti colpiti dalla pulizia impeccabile e dall'atmosfera accogliente del bar, adornato da meravigliosi colori floreali. Lo staff cordiale preparato ci ha fatto subito sentire a casa. La spiaggia è animata da tantissimi pelosetti che insieme ai loro padroni si godono il mare cristallino, alcuni arrivati persino da altre parti d'Europa. L'area di sgambamento, sempre pulitissima e ben ombreggiata, è un piccolo paradiso per i nostri amici a quattro zampe e il distanziamento tra gli ombrelloni garantisce la giusta privacy. Ma la vera ciliegina sulla torta? Come l'anno scorso, i nostri fedeli compagni possono tuffarsi e divertirsi in acqua tutto il giorno. La spiaggia di Pippo continua ad essere un luogo speciale, dove ogni dettaglio è curato per rendere felici sia noi che i nostri amati pelosi. E per concludere in bellezza la nostra giornata, non poteva mancare la sfilata cane padrone, un momento di puro divertimento e complicità. Ogni partecipante, dai cagnolini più piccoli ai veterani più anziani, ha avuto il suo momento di gloria. Con premi per tutti, anche i padroni hanno brillato condividendo l'emozione e la gioia di questo evento speciale.
1: Allora, la reginetta a due zampe della spiaggia di Pippo, qui a Marina Lula, è Maria Cristina. Sono Luca, dov'è Luca? Cucciolo 2024, abbiamo Balù.

0: bravo reginetta Ariel. Forza! Forza, forza, forza!
1: Ci salutiamo con il sorriso, già pronti a tornare l'anno prossimo, sempre con la stessa passione e impegno per il benessere dei nostri amati pelosi. A presto, spiagge di Pippo!

0: Amici di animali, amici di Cani Gatti TV Channel, mi trovo qui a Malpensa Fiere per un evento davvero molto particolare, tantissime le novità e noi le andiamo tutte a scoprire. Dopo anni che ci siamo sentiti su WhatsApp, dovevamo fare, non ci siamo mai visti. Oggi finalmente ci guardiamo in faccia.
1: Finalmente mi sei venuta a trovare, mi fa molto piacere.
0: Seconda edizione di Pet Lover.
1: Seconda edizione di Pet Lover. Dopo il Covid abbiamo ripreso il salone del cane e del gatto. Pet Lover l'anno scorso ha fatto quasi 16.000 ingressi. Siamo qui nella fiera di Busto Arsizio a Malpensa Fiere, dove noi siamo consueti organizzare, diciamo, i nostri eventi all pet e anche pet lover nel caso del cane e del gatto. Ci sono le visite guidate, ci sono i veterinari, ci sono le schede tecniche con QR code che chiunque può documentarsi per acquistare o prima o dopo l'animale. Insomma, ci sono tante attenzioni rivolte verso il cliente finale.
0: Cane, no, non sono pazzi ragazzi, hanno avuto una visione, qualche anno fa hanno avuto una visione, sono qui con Giorgia, vieni Giorgia, vieni con me, hanno avuto una visione 4 anni fa,
2: sì.
0: Spiega un po'.
2: La nostra cagnolina, un pastore australiano pazzo, mangiava guinzagli, quindi struggeva di tutto, allora abbiamo iniziato a cercare dei materiali che fossero resistenti in modo tale da non dover cambiare un guinzaglio a settimana, che diventava abbastanza impegnativo. Nulla, da una cosa iniziata e siamo arrivati che dopo 4 anni siamo ancora qui e iniziamo a produrre tutti i giorni guinzagli per tanti cagnolini.
0: Allora fammi vedere un attimino, allora qui abbiamo ovviamente la taglia piccola, questi sono i classici collarini, giusto?
2: Sì, da quello in corda, quello impermeabile per chi ama l'acqua, che ci sta, pettorine anche impermeabili oppure in tessuto e poi abbiamo appunto la particolarità anche dei guinzagli che sono regolabili e possono essere indossati anche a mani libere. Quindi anche magari d'inverno quando uno ha freddo le mani potrebbe essere anche semplicemente un'idea per avere le mani in tasca libera.

0: Ma anche andare a correre.
1: Esatto, assolutamente.
0: Pappagalli, che passione! E qua c'è una passione, una grande passione. Lui fa fortissimo. Cacatua,
1: Ariel, e poi ci sono due Ara Militaris.
0: Meravigliosi. Chiara, una passione che nasce da?
1: Sono circa 25 anni che allevo pappagalli. È nata un po' come un gioco, no? Perché non sapevo esattamente quello che erano questi animali e cosa ti davano. Quindi a mano negli anni, poi conoscendoli, è nata una vera e propria passione, e poi con il tempo abbiamo costruito questa associazione, l'associazione Passione Pappagalli Free Fly, un'associazione che si occupa di seguire le persone e soprattutto a divulgare quello che significa avere un pappagallo, no? Perché la maggior parte delle persone pensa che prendere un pappagallo sia una cosa semplice, una cosa, vabbè, prendo il pappagallo, lo tengo a casa. Invece no, non è così. Un pappagallo è un impegno, il pappagallo comunque è un animale che prova emozioni e va rispettato. Quindi dico sempre a tutti, prima di prendere un pappagallo è bene informarsi, perché necessitano di tantissimo tempo da dedicargli. Quindi una persona che parte la mattina e arriva arriva la sera, è impossibile prendere un pappagallo.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Ma cosa ci fai su tu, Luca?
1: E controllano quello che stiamo.
0: Ci stanno controllando. Attenzione, attenzione. Ecco, Free Fly.
1: Sì.
0: Questo secondo me è un messaggio molto importante da dare.
1: Sì, noi in associazione abbiamo creato proprio una scuola, no? Una scuola di pensiero, di non vedere più l'animale chiuso esclusivamente in una gabbia, ma di comprendere anche quelle che sono spesso le loro necessità. Dico sempre a tutti che il free fly non è per tutti i pappagalli e non è per tutte le persone, perché comunque è un impegno abbastanza duraturo nel tempo, anche perché sono animali che possono vivere anche 50-60 anni come una grande ara, quindi è un impegno che comunque va mantenuto. Poi bisogna vedere se uno ha la location adatta, cioè se abitiamo in aperta campagna dove non ci sono pericoli, dove non ci sono predatori, sicuramente è la cosa migliore. Ma se viviamo in posti nelle città, è impossibile praticare il volo libero. Quindi anche lì bellissimo, ma bisogna vedere se ci sono le possibilità di farlo.
0: Diamo allora questo messaggio, ragazzi, è importantissimo. Chiunque volesse comprare un pappagallo, prendere un pappagallo, però bisogna sempre farlo con giudizio e soprattutto affidarsi a persone che hanno le competenze giuste, perché qui si rischia veramente, come anche nei nostri pet, anche come i cani e i gatti, si rischia poi di o abbandonarli o che volano oppure muoiono proprio, e questo è importante.
1: Sì, esatto, il rispetto prima di tutto per quello che è la natura dell'animale, quindi cerchiamo di rispettarli.
0: Bellissimo, grazie Chiara.
1: Grazie.
0: Ti liberi adesso?
1: Vado.
0: Eccolo, è arrivato anche da me Luca, eccolo qua. E infatti ero anche un po' geloso io comunque. Ero un po' geloso, sì, ero un po' geloso. Adesso mi fai anche soletti con l'orecchio? Mi fai soletti con l'orecchio?

0: Unione Cane e Padrone. Quanto ci vengono in aiuto i nostri amici a quattro zampe? Qui alle mie spalle potete proprio vedere come sono addestrati, educati da questa associazione molto molto interessante.
1: L'importanza di preparare i cani sono fondamentalmente due. Una dal punto di vista pratico, perché è un aiuto nella quotidianità, cioè fare le lavatrici, spogliare le persone, raccogliere degli oggetti caduti a chi ha delle disabilità motorie, oppure portare il kit di primo soccorso a chi come me ha il diabete e non ha la possibilità fisica di andarci perché è in una crisi ipoglicemica. Dal punto di vista emotivo, che è ancora secondo me più importante, la malattia stessa porta a parlare di malattia cronica degenerativa. Quindi cosa succede? Che un bambino, un ragazzo, affrontare il discorso emotivo di sentirsi di peso, di sentirsi inutile,

0: livello capillare. Però qual è il problema? Che tutte queste tecnologie, che sono molto valide a seconda anche di come vieni istruito, di come ti muovi, purtroppo capita che il genitore di notte non lo sente, si scarica la batteria, si stacca, magari arriva in ritardo il segnale. Il cane ti avverte 40 minuti, anche 40 minuti prima di ciò che accade, quindi 40 minuti prima tu hai il cane che ti avvisa, guardi la glicemia e dici ok, la glicemia va bene, ma se lui mi sta avvisando vuol dire che mi devo tenere
1: sotto qualcosa,
0: esatto, che non va, e di lì a poco vedrai che ci saranno delle variazioni glicemiche.
1: Mara, fai un lavoro meraviglioso, continua a divulgare questo perché è fondamentale. Complimenti, complimenti, complimenti,
0: arrivederci.
1: Dai è tutta. Vanessa, come nasce questa idea? Da una passione sicuramente?
2: Nasce da una passione e dall'amore che abbiamo per gli animali. Noi abbiamo due cani, Axel e Maggie, e sono con noi ormai da 8-9 anni, hanno un sacco di allergie e intolleranze. Non sapevamo mai che premietto, che snack dargli, perché comunque va bene la pappa, ma anche l'integrazione è importante. E allora piano piano abbiamo iniziato a studiare e abbiamo voluto creare una linea di snack che non avessero conservanti, che usassero ingredienti human grade e con cui le persone, leggendo la lista degli ingredienti, potessero vedere chiaramente quello che stavano dando al proprio animale.
1: Guarda, leggere attentamente l'etichetta è diventato difficilissimo, perché intanto metto i caratteri che sono piccolissimi, ci sono 50.000 cose e uno dice mi devo fidare, vediamo un po'. Invece è importante leggere l'etichetta, comprenderla.
2: Con noi non serve andare sulla fiducia, ma basta leggere l'etichetta degli ingredienti dietro.
3: Facciamo sia essiccati, carne e pesce, masticativi, prodotti da forno come biscotti, le torte di compleanno, facciamo kit proprio festa, quindi facciamo tantissime cose, tutte fatte a mano, rigorosamente da me e dalla mia compagna.
1: Allora, 17 di maggio saremo alla spiaggia, all'inaugurazione della nuova spiaggia di Pippo a Savona, ragazzi, e ci saranno anche loro. Io sono felicissimo di questo. Ci vedremo giù, ragazzi, ci divertiremo tantissimo. Ma porterete ancora le colombine o?
3: Non so, no, le colombine no, perché Pasqua sarà finita. Non solo si potrà gustare tutti i nostri snack, ma faremo i cupcake lì in diretta.
1: Ma possiamo mangiarli anche noi o?
3: Sì, è tutto human grade quello. Noi non utilizziamo scarti e quindi, essendo tutta produzione umana, anche i nostri ingredienti li possiamo mangiare anche noi.
2: Beh, c'è chi l'ha fatto.
1: Ah, ma lo farò anch'io,
2: Va bene.
1: E da Malpensa Fiere, qui al Pet Lover è tutto, e noi ci vediamo al prossimo servizio. Siamo sempre in giro. Alla prossima, ciao ragazzi.

esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di

0: contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in Commissione Giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa.
2: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali, assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR.

0: valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla Dire in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milza. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi, ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia, perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro, le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole, Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.
1: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
2: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
1: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
2: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
1: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
3: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
1: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
3: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
1: Su migranti e lavoro, in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extraquote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extraquote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
4: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
1: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per

la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del TG Serale con l'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in Toscana, nel quale ha perso la vita un uomo di 41 anni originario del Cilento. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino, coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa delle gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino che hanno messo in salvo degli escursionisti a Baronissi e sul Monte Cervati. Vediamo.
1: Importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della campagna, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della campagna, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato

0: Secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.
1: Proseguiamo con la cronaca. Ancora un assalto a un banco posta in Campania. Questa volta l'episodio è avvenuto ad Angri, dove i malviventi hanno distrutto lo sportello automatico con un carro attrezzi. Sentiamo.
0: Assalto spettacolare al banco posta ad Angri. Con un carro attrezzi, due malviventi hanno tentato di portare via il bottino, sventandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera, insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire, lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Durante un controllo straordinario nel carcere di Potenza sono stati sequestrati droga e cellulari. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessato una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.
1: E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive Ofia Store. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la

0: possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Al centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
5: E non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio arburnino, in particolare della fascia castinonicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.
6: Cambiamo pagina e parliamo di un appuntamento in programma domenica 17 maggio. Torna la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano in memoria della ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori 3 borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, di FL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e Latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed etuale internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18.
7: E adesso ci occupiamo di una bella iniziativa portata avanti dall'associazione L'Arte nelle Mani, che ha abbellito i cieli di San Pietro Altanagro con dei mandala realizzati all'uncinetto. Vediamo!
8: Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro Altanagro e luce d'estate ricamata dai mandali.

0: Natale all'Uncinetto, l'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro Altanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.
1: Siamo nuovamente in linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di Sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
0: Proseguiamo con lo sport, ma ci spostiamo in Basilicata, dove cresce l'attesa per l'arrivo del Giro d'Italia che attraverserà la tratta Praia Mare Potenza in occasione della quinta tappa. Sentiamo.
2: La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio, la quinta tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, per l'assessore regionale Francesco Cupparo il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insilni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltatura e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla Insinni, Viggiano Trevigiano, Abriola e Pignola. Grazie al giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture

0: collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.
1: Dopo il TG torna al Burninet con una nuova puntata incentrata sulla nuova legge dedicata ai territori montani. Ce ne parla Federica Pistone.
0: Torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninet, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninet, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastopietro in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella Bruno Tierno e il sindaco di Ottati nonché neoconsigliere provinciale Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia

0: tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Al Salone di Monaco dello scorso settembre, la Hyundai aveva presentato il prototipo di una vettura compatta, dalla linea piuttosto estrema, denominato Concept 3. E come sempre in questi casi, non si sapeva se e come il progetto avrebbe avuto una ricaduta nella produzione di serie. Invece quella vettura è diventata realtà, si chiama IONIQ 3 e ovviamente è elettrica. Ma la cosa più sorprendente è la vicinanza stilistica, che non poteva affatto essere data per scontata con la Concept 3 di Monaco. Anche perché la IONIQ 3 non segue la formula più battuta e di sicuro successo di mercato, non è la solita SUV, ma una berlina di segmento B, con un carattere deciso che gioca un ruolo centrale e la differenzia dalla concorrenza. Il frontale è dominato da una firma luminosa sottile e distintiva, che utilizza tanti LED pixelati, mentre dietro rimane lo spoiler visto sul prototipo ma ridisegnato in chiave più sobria. Il CX dichiarato di 0,26 conferma che è stata dedicata una grande attenzione all'efficienza aerodinamica e per chi cerca un look ancora più incattivito c'è l'allestimento N-Line delle nostre immagini, che è caratterizzato da dettagli scuri, cerchi maggiorati e finiture interne dedicate. Nonostante dimensioni compatte, che sono solo leggermente superiori a quelle della sorella termica i20, l'abitacolo ha un'abitabilità sorprendente, che sfrutta la lunghezza del passo per offrire tanto spazio anche a chi siede dietro. E il bagagliaio, che ha un ampio vano inferiore, raggiunge i 441 litri. All'interno ci sono materiali sostenibili e un design ricercato, con alcuni dettagli originali come la grande tasca portaoggetti, molto funzionale, che occupa metà della plancia. La strumentazione è realizzata con uno schermo decisamente sottile e contrasta con il grande display tattile centrale, che negli allestimenti superiori arriva a 14,6 pollici, mentre in quello base è di 12,9 pollici, che sono comunque tanti. Il sistema multimediale introduce poi la nuova piattaforma Pleos, basata su Android Automotive, che promette di migliorare connettività e fluidità d'uso, ma ci sono anche tanti comandi elettrici di tipo fisico. La piattaforma della IONIQ 3 a 400 V integra un motore elettrico anteriore da 147 o 135 cavalli e batterie da 42,2 o 61 kWh che annunciano autonomie rispettivamente di 335 e 490 km, con tempi per una ricarica quasi totale in corrente continua di circa mezz'ora. La produzione sta per cominciare nello stabilimento turco di Izmit, mentre l'arrivo sul mercato è fissato per l'autunno, con un prezzo d'ingresso che dovrebbe restare sotto i 30.000 euro.

A distanza di 3 anni dall'inizio delle vendite, la Ferrari introduce una variante della Puro Sangue, denominata Handling Speciale, che accentua le qualità dinamiche del primo modello a 5 porte della sua storia e va ad affiancarsi alla versione, per così dire, normale. Ed è una scelta piuttosto sorprendente. La casa di Maranello non ha mai dichiarato ufficialmente i numeri di produzione e vendita della vettura, però ha lasciato intendere fin da subito che gli ordini erano superiori alle richieste, accennando, di conseguenza, a tempi di attesa lunghissimi, anche 24 o 36 mesi dal momento della prenotazione. In un quadro così, aumentare ulteriormente l'appeal all'auto per solleticare la clientela poteva non sembrare un'urgenza, visto che, oltretutto, la Puro Sangue non ha vere e proprie concorrenti di mercato da temere. E invece, ecco servita l'evoluzione. Gli interventi eseguiti sulla Handling Speciale non ne modificano l'impostazione di fondo, ma sono finalizzati a rendere la guida ancora più precisa e coinvolgente senza che questo comprometta quell'attitudine all'utilizzo quotidiano che distingue la Puro Sangue da tutti gli altri modelli del cavallino rampante. Il lavoro dei tecnici si è concentrato soprattutto sull'assetto. Le sospensioni attive sono state ritarate per ridurre i movimenti della scocca, migliorare la stabilità nei cambi di direzione e avere un comportamento più composto e reattivo nei percorsi ricchi di curve. Mentre non cambia l'architettura generale, con il motore anteriore, il cambio in blocco con il retrotreno e le 4 ruote motrici. Però ci sono aggiornamenti per la trasmissione, che è gestita da una diversa logica elettronica per ottenere cambiate più rapide e incisive quando si selezionano le modalità di guida estreme. Mentre in condizioni di utilizzo più tranquille, la fluidità non dovrebbe essere differente. E ci sono anche modifiche al sistema di scarico, per offrire nelle fasi di avviamento e di accelerazione un coinvolgimento acustico ancora superiore a quello già garantito dal poderoso 12 cilindri aspirato di 6,5 litri da 725 cavalli. Dal punto di vista estetico, la Handling Speciale si distingue per alcuni dettagli specifici, tra cui finiture dedicate a 40.000 euro in più rispetto ai circa 450.000 euro già necessari per una Puro Sangue standard con le personalizzazioni richieste dalla maggior parte dei clienti. E anche solo questo può essere sufficiente per giustificare l'iniziativa.

La generazione attuale della 408 è stata presentata 4 anni fa e adesso arriva la versione rinnovata, che ha fatto la sua prima apparizione al Salone di Bruxelles di inizio anno. Si evolve un po' nello stile, ma solo lo stretto necessario, perché era e resta una delle vetture più originali del suo segmento, grazie a un aspetto che miscela in modo furbo e filante elementi da berlina, da coupé e da crossover. Il frontale ora è caratterizzato dal logo illuminato e dalle luci diurne a 3 artigli, che sono posizionate in alto e raccordate da diodi luminosi sulla calandra. Mentre dietro spicca la scritta Luminosa Peugeot. Lo spazio è abbondante anche per chi viaggia dietro, specialmente per le gambe. E davanti si può contare su poltrone comode, che a seconda degli allestimenti possono avere anche 8 programmi di massaggio. Su strada il primo impatto, come per tutti i modelli del brand francese, è influenzato dall'ergonomia del posto di guida, col volante compatto e basso e la strumentazione rialzata. Una soluzione che per chi non è abituato a questo schema, comporta qualche minuto di adattamento per trovare il setup ideale. Una volta presa confidenza, però, si scopre che la postura riduce l'affaticamento nei viaggi e aggiunge anche un alone sportivo. In città, nonostante le dimensioni importanti, la 408 è molto gestibile grazie allo sterzo leggero alle basse velocità e alla buona visibilità, che aiuta nelle manovre, mentre il lavoro del motore elettrico permette partenze morbide e silenziose. Sulle strade extraurbane poi, l'assetto mostra una regolazione, che nonostante permetta un po' di rollio nei cambi di direzione, salvaguarda la precisione e non penalizza il comfort. La risposta dello sterzo non è da super sportiva, come ci si aspetterebbe avendo tra le mani un volante così piccolo, ma resta pronta e abbastanza diretta e questo rende intuitivo l'inserimento in curva. L'avantreno segue fedelmente la traiettoria impostata, mentre il retrotreno rimane stabile, senza reazioni brusche o imprevedibili. Le motorizzazioni disponibili sono un 1200 turbo mild hybrid da 145 cavalli e un 1600 turbo plug-in hybrid da 241 cavalli.

contro i 225 della versione precedente. In entrambi i casi, come accennato, la parte elettrica contribuisce alla fluidità. Nella variante plug-in, la combinazione tra i due motori consente una spinta progressiva e ben gestita dal cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, che è sempre morbido e può essere gestito manualmente con le leve al volante quando ci si vuole divertire. La casa promette fino a 85 km di autonomia in modalità elettrica, ma anche quando la batteria si scarica, la 408 si muove con una certa brillantezza, evitando la sensazione di inerzia che danno alcune ibride ricaricabili. In autostrada poi, emergono un buon isolamento acustico e una stabilità elevata anche alle andature sostenute. La variante mild hybrid, che ha quasi 100 cavalli in meno, ovviamente privilegia la guida rilassata. È fluida e silenziosa, ideale per un utilizzo quotidiano, ma la differenza maggiore rispetto alla sorella più potente si avverte soprattutto nelle accelerazioni più decise. E in questo caso il cambio automatico ha 6 marce, quindi una in meno. I prezzi della 408 rinnovata partono da 38.670 euro per la mild hybrid e da 45.350 euro per l'ibrida ricaricabile.

La Evitara è la prima auto elettrica di Suzuki prodotta in grande serie. Ma vale la pena di sottolineare anche un'altra particolarità. Viene offerta allo stesso prezzo nella versione a 2 e a 4 ruote motrici, 36.900 euro. Ovviamente i miracoli non li fa nessuno, e soprattutto nessuno regala nulla, quindi, a parità di prezzo, la versione con la sola trazione anteriore ha un allestimento più ricco, mentre se si vuole la Evitara integrale equipaggiata nello stesso modo, bisogna aggiungere altri 2.000 euro. Si tratta comunque di un'iniziativa interessante per rendere più accessibile una tecnologia altrimenti costosa. Ma procediamo con ordine. La Evitara, a parte il nome, non ha nulla in comune con il più noto modello Mild Hybrid, che resta regolarmente in listino. Però appartiene sempre alla categoria B-SUV, perché è lunga poco meno di 4,30 m. Ha un aspetto solido e proporzioni che la fanno apparire ben piantata a terra. La linea ha volumi definiti, con il cofano e i passaruota ben in evidenza e i cerchi da 18 o 19 pollici, che le danno una fisicità decisa. L'abitacolo è moderno ma essenziale, come nello stile di Suzuki, con la plancia che mette in evidenza i due grandi schermi del cruscotto e del sistema multimediale. Quest'ultimo è facile da utilizzare e offre la connettività wireless per gli smartphone e la visione perimetrale grazie alle telecamere a 360 gradi. E si fanno apprezzare anche i comandi fisici per il climatizzatore. La capacità del bagagliaio oscilla da un minimo di 238 o 310 litri, grazie alla panchetta posteriore scorrevole, e arriva a superare i 1000 litri con gli schienali abbattuti. I passeggeri posteriori hanno a disposizione uno spazio adeguato per le gambe, però in altezza manca qualche centimetro. Sotto il profilo tecnico, la Evitara nasce su una piattaforma sviluppata insieme con la Toyota, che sta per far debuttare anche la sua interpretazione del progetto, denominata Urban Cruiser. La batteria da 61 kWh è comune alle due configurazioni, a trazione anteriore da 174 cavalli o a trazione integrale bimotore da 184 cavalli totali. L'autonomia dichiarata varia tra 426 e 395 km. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, mentre con quella rapida fino a 90 kW servono tre quarti d'ora per passare dal 10 all'80%. In fuoristrada, la versione 4x4 può contare sulla modalità trail, che gestisce la coppia tra le ruote simulando efficacemente un differenziale autobloccante. Anche su fondi difficili, come il fango, il comportamento resta davvero convincente, dimostrando che la trazione elettrica è più che adatta anche a questo genere di impiego. Su strada, invece, si apprezza soprattutto il comfort generale, dal momento che l'insonorizzazione è efficace e l'assetto privilegia la morbidezza. Tornando agli allestimenti, quello d'ingresso, denominato culle disponibile solo per la versione a trazione integrale, include già cerchi in lega da 18 pollici, fari Matrix LED, tanti ADAS, infotainment connesso e sedili anteriori riscaldati. Mentre nella configurazione top, abbinabile a entrambe le meccaniche, la Evitara aggiunge cerchi da 19 pollici, tetto panoramico, verniciatura bicolor, rivestimenti in materiale più pregiato, sedile di guida con regolazione elettrica e altro ancora.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: Sono iniziati a Caggiano i lavori di messa in sicurezza del ponte Murge Cappello lungo la SP341, un intervento atteso da anni che punta a migliorare la sicurezza e la percorribilità dell'arteria, garantendo maggiore tutela della pubblica incolumità e una viabilità più efficiente per residenti e collegamenti territoriali. A Casellabate accordo sperimentale tra comune, commercianti ed ecoclub per rafforzare sicurezza e vivibilità a Santa Maria. Previsto un presidio estivo tra Piazza Matarazzo e Lungomare Perotti per prevenire il degrado e garantire controlli più tempestivi nelle aree a maggiore afflusso turistico. Ad Altavilla Silentina è inaugurato lo sportello di telemedicina nei locali della Guardia Medica. Il servizio consente consulti specialistici a distanza 2 volte a settimana, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti e offrendo anche supporto per pratiche sanitarie e accesso ai servizi digitali. A Baronissi nasce Mare Luna, comunità di accoglienza per gestanti e madri in difficoltà. La struttura offre sostegno, ascolto e percorsi di inclusione sociale, rappresentando un punto di riferimento per il territorio e un'opportunità di rinascita per donne e minori fragili. A Roma nasce la rete italiana dei comuni e delle comunità castanicole promosse dai comuni di Terrelle e Corleto Monforte. L'iniziativa punta a valorizzare il castagno, sostenere le produzioni locali e promuovere il turismo rurale. Ad Agropoli è approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, previsti abbattimenti di sanzioni e interessi e la possibilità di rottamazione per i carichi dal 2000 al 2011, con benefici economici per famiglie e contribuenti in difficoltà. A San Cipriano Picentino è installato un sistema di videosorveglianza a Pezzano Vecchio per monitorare gli accessi alla frazione. L'intervento rafforza la sicurezza del territorio e supporta l'attività delle forze dell'ordine nel controllo delle aree più sensibili. A Monte Corvino Rovella è installati i dossi rallentatori in punti strategici per ridurre la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza stradale. Previsti anche attraversamenti rialzati e bande sonore per tutelare pedoni e migliorare la viabilità urbana. A Pisciotta al via i lavori finanziati dal PNRR per rendere accessibile la biblioteca museo di Palazzo Pappagoda. Previsti ascensori e soluzioni tecnologiche per abbattere barriere fisiche e cognitive, garantendo piena fruizione degli spazi culturali anche alle persone con disabilità. A Capaccio Pestum in arrivo 2 inaugurazioni, una piazzetta riqualificata a Capo di Fiume e una cupola geodetica nel plesso scolastico di Torre Licinella, interventi per migliorare spazi urbani e infrastrutture sportive della comunità. A Casellabate è avviati i lavori di riqualificazione in via Landi a Santa Maria, previsti bagni pubblici accessibili, locali commerciali e spazi polifunzionali per attività sociali e culturali, con l'obiettivo di valorizzare il centro urbano. La Regione Campania lancia un avviso da 100.000 euro per i siti UNESCO, previsti contributi fino a 25.000 euro per migliorare accoglienza, servizi e strumenti digitali, con l'obiettivo di rendere i luoghi culturali più accessibili e innovativi. A Sant'Angelo a Fasanella reinstallata la croce del santuario di San Michele Arcangelo dopo i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso. Il simbolo torna alla comunità come segno di identità e devozione religiosa. A Padula proposta una onorificenza per Mickey Bionic, esempio di resilienza dopo un grave incidente sul lavoro. Oggi è DJ e testimonial sociale impegnato in progetti di inclusione, sicurezza e sensibilizzazione in tutta Italia. A Caselle in Pitta inaugurata la nuova biblioteca comunale rinnovata. La struttura, arricchita con nuovi volumi e spazi, diventa luogo di incontro, studio e crescita culturale, con particolare attenzione alle nuove generazioni.
0: Ed ora un servizio dedicato ad una iniziativa che nei giorni scorsi a Salerno ha coinvolto oltre 800 alunni.
1: Si è svolta alla Lega Navale di Salerno la conferenza stampa conclusiva del progetto Il Mare, una risorsa da conoscere e tutelare, promosso nell'ambito di Mare Nostrum e curato dalla professoressa Marianna Bortone Blasi. L'iniziativa ha coinvolto oltre 800 studenti delle scuole primarie di Salerno, con l'obiettivo di diffondere la cultura del mare e sensibilizzare alla tutela dell'ecosistema marino. Nel corso dei mesi i ragazzi hanno partecipato a incontri con esperti, laboratori didattici, escursioni in spiaggia e uscite in barca. Il progetto, realizzato con il contributo dei Rotary cittadini e il supporto della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato, si concluderà il 14 maggio a Palazzo di Città, dove sarà presentato in anteprima un documentario sulla biodiversità marina realizzato dalla Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli.
2: Allora, abbiamo subito condiviso questo progetto, noi Rotary Club Salernitani e insieme all'Inverwil, e sostanzialmente questo progetto vuole inizialmente diffondere nelle scuole la cultura e la tutela del mare, perché riteniamo che l'educazione al mare, a questo bene di tutti, debba partire proprio dai ragazzi più piccoli, per spiegare loro l'importanza e il rispetto del mare, che appunto bisogna sottolineare è di tutti e quindi va rispettato nell'interesse di tutti.
3: Allora, è un progetto dove la riuscita è stata perché l'impegno è stato corale. Non sono io, siamo noi che abbiamo portato avanti questo progetto, le scuole, i Rotary, l'Innerwheel, la Lega Navale, il Club Velico e tantissima, la banca, la Cassa Rurale Artigiana. Questo dobbiamo dire, che non si fa un progetto se non c'è condivisione, se non c'è amore per l'iniziativa che si vuole portare avanti. E il mare si deve conoscere, e quindi sono venuti esperti. Bisogna ripensare, sono andati in gioco gli insegnanti con elaborati disegni, bisogna viverlo, e questi della Lega Navale hanno fatto vivere il mare, questo bisogna dire, non sono io, è il noi che deve andare avanti. E oggi per me è un po' una forzatura questa, perché non amo apparire, preferisco fare le cose. Grazie.
4: È il nostro statuto che lo prevede, partecipare alle attività rivolte al territorio e alla cittadinanza, e con lo scopo principale dell'avvicinamento al mare. Abbiamo partecipato a questo progetto, ne siamo fieri e contenti ed orgogliosi.
5: Il progetto Mare Nostrum rappresenta per l'Istituto Comprensivo Vicinanza una grande risorsa, perché in questo modo possiamo avvicinare i nostri allievi alla cultura del mare, per la tutela, per la fruizione gioiosa di tutto ciò che il mare può rappresentare. Abbiamo avuto già dei bellissimi incontri con il comandante della Capitaneria e faremo poi dei progetti a contatto diretto col mare. Ringrazio il Rotary e le associazioni Lega Navale e Club Velico che hanno voluto interagire per portare avanti questo progetto.
6: Questo fatto di inculcare nei ragazzini, nelle persone che dovrebbero essere il futuro per la nostra pianeta, tutte queste, questo rispetto per l'ambiente. Io quando ero ragazzino facevamo la festa degli alberi, mi ricordo, no? Qualcuno si ricorda, no? A Battipaglia qualche albero che abbiamo piantato, vero Peppe? Ci sono ancora, insomma, ed è bello vedere. Io vedo dei ragazzini nel giardino comunale che si aggrappano alle piante, strappano, e delle volte si vedono delle cose, e dicevo con Antonia prima a fianco, è l'indifferenza quella che ci condanna di più. Siamo indifferenti a tutto quello che ci capita intorno.
7: Che ci consentono di portare il nostro messaggio ai ragazzi e alle ragazze della città di Salerno. Una prima iniziativa è quella che si svolgerà il 12 maggio mattina con l'Onda di Comunità, una iniziativa in cui noi andremo a comporre e a portare il messaggio del mare, che è un bene prezioso per tutti e di tutti, all'interno di quello che è il nostro club velico, con un disegno che è proprio un disegno fatto dall'intera comunità dei ragazzi che parteciperanno all'evento. E la seconda iniziativa è poi una chicca, una anteprima di quelle che sono le pillole del documentario sulla biodiversità della stazione zoologica Anton Dorn, che sarà proiettato

0: proprio in occasione del 14 maggio.
1: Buongiorno.
2: Comandante, com'è stata questa esperienza con questi bambini appassionati di mare, ma soprattutto appassionati di comprendere e conoscere come tutelare la risorsa mare?
1: Allora, guardate, il mare qui a Salerno, come in ogni altra città di mare, è una risorsa che va insegnata a conoscere sin da piccoli. Fa parte della collettività, deve far parte proprio del sentirsi parte di una comunità che si affaccia sul mare, che vive sul mare, vive di mare e vive per il mare. Ecco, la parte importante del vivere per il mare cerchiamo di trasmetterla nella nostra passione che ci mettiamo ogni giorno anche ai bambini attraverso questi progetti, e di questo devo ringraziare il Rotary e tutte le scuole che hanno aderito all'iniziativa, perché la passione per il mare deve partire sin da piccoli, e deve partire nell'educazione ambientale, nell'educazione al riuso, al riutilizzo, nell'educazione al evitare lo spreco, nell'educazione ad avere rispetto di tutti gli organismi che vivono nel mare e di tutte le persone che ci vivono, ci lavorano. E quindi queste iniziative sono, diciamo, quelle che fanno più comunità attorno a una risorsa qual è appunto il nostro ambiente costiero, il nostro ambiente marino che ci caratterizza. Fanno una sintesi, una rete, partendo anche dalle scuole, dalle istituzioni come la Lega Navale, come la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, come istituzioni nazionali che si occupano di mare, la scuola come rete di istruzione e di formazione delle coscienze anche e dell'educazione al rispetto dell'ambiente.
3: Per la rubrica Museando, dedicata ai musei che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato alla Casa della Musica di Stella Cilento.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il mattarello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto, aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: È tutto per questa puntata, disponibile sul sito vocidalcilento.it, ma anche sui social e sul canale YouTube, al quale vi invito ad iscrivervi. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Federica
1: Pasquale.
0: Giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto per

0: perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
0: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla DIRE in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milza. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi

0: viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro, le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole, Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.
1: La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Niccap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio e le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Goo. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la 5ª edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità le new entry di Budusò e Ulassai che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre

0: oltre 15.000 volontari.
1: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
2: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
1: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
2: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
1: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
3: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
1: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
3: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
1: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extra quote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extra quote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
4: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
1: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
4: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
1: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
5: Prego, questa è la lettera del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, la tenga, questa è anche la sfilata. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
6: Non marciare, ma sfilare.
5: Occhio, sì. Va bene, vogliamo sfilare.
7: Mi dia il foglio.
8: Trovi.
5: Vogliamo solo,
8: ce l'abbiamo.
5: Sfilare,
7: attenzione che vi fate male.
5: Ministro,
7: sono in forma.
9: Ministro, si fermi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna.

0: consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del TG Serale con l'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in Toscana, nel quale ha perso la vita un uomo di 41 anni originario del Cilento. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino, coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino che hanno messo in salvo degli escursionisti a Baronissi e sul Monte Cervati. Vediamo.
1: Importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della campagna, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della campagna, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.
0: Proseguiamo con la cronaca. Ancora un assalto a un banco posta in Campania. Questa volta l'episodio è avvenuto ad Angri, dove i malviventi hanno distrutto lo sportello automatico con un carro attrezzi. Sentiamo.
1: Assalto spettacolare al banco posta ad Angri. Con un carro attrezzi, due malviventi hanno tentato di portare via il bottino, sventandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera insieme ai colleghi della stazione di Ancri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.
0: Ancora cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Durante un controllo straordinario nel carcere di Potenza sono stati sequestrati droga e cellulari. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed ha interessato una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.
0: E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con

0: Nuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. I comuni di Sicignano degli Alburni e Petina si sono uniti nella lotta al cipinide. Scopriamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinonicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.
0: Cambiamo pagina e parliamo di un appuntamento in programma domenica 17 maggio. Torna la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano in memoria della ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, DFL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e Latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro d'étoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento con

0: ingresso gratuito avrà inizio alle ore 18. E adesso ci occupiamo di una bella iniziativa portata avanti dall'Associazione L'Arte nelle Mani, che ha abbellito i cieli di San Pietro Altanagro con dei mandala realizzati all'uncinetto. Vediamo!
1: Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro Altanagro e luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'Associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro Altanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sabato sera si è concluso il campionato maschile di pallavolo di Serie B e la Val di Ano Volley ha portato a casa un'ultima vittoria contro il Leverano. Vediamo. Si conclude con una

0: Meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
0: Proseguiamo con lo sport, ma ci spostiamo in Basilicata, dove cresce l'attesa per l'arrivo del Giro d'Italia che attraverserà la tratta Praia Mare Potenza in occasione della quinta tappa. Sentiamo.
2: La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio la quinta tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, per l'assessore regionale Francesco Cupparo il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insinni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del Lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltatura e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla Insinni, Viggiano, Abriola e Pignona. Grazie al Giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture

0: Collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.
1: Dopo il TG torna al Burninet con una nuova puntata incentrata sulla nuova legge dedicata ai territori montani. Ce ne parla Federica Pistone.
0: Torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninet, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninet, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastopietro in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella Bruno Tierno e il sindaco di Ottati, nonché neoconsigliere provinciale Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: diventa legge il DDL contro la violenza di genere. Il provvedimento, già approvato ad ottobre dalla Camera, oggi ha ricevuto il sì del Senato. Il DDL contiene un pacchetto di misure che punta a rafforzare il codice rosso grazie al potenziamento di strumenti come l'ammonimento, il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento e la loro applicazione ai cosiddetti reati spia. L'interlocuzione tra Premier Giorgia Meloni e segretaria del PD Elly Schlein per contrastare il dilagare della violenza alle donne ha portato i suoi frutti. Le forze politiche si sono dimostrate compatte nel votare il DDL e oggi la segretaria del PD ha chiamato la Premier Meloni per trovare un terreno comune e per fare un passo avanti sulla prevenzione della violenza di genere. Secondo i primi risultati dell'indagine Istat su stereotipi, ruoli di genere e immagine sociale della violenza, il 48,7% del campione è portatore di almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale. Il 39,3% degli uomini ritiene che una donna possa sottrarsi ad un rapporto sessuale non voluto, quasi il 20% che la violenza sia dovuta al modo di vestire delle donne. C'è meno tolleranza sulla violenza nella coppia, ma il 16,1% dei 18-29enni ritiene normale il controllo del telefono di moglie e compagne. Oggi il ministro dell'Istruzione Valditara ha presentato al Senato il progetto Educare alle relazioni.
1: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi, come abbiamo visto dal video di apertura, parleremo del codice rosso, questa nuova normativa nata ufficialmente per frenare i femminicidi e la violenza di genere, ma molto discussa perché ci sono alcuni punti di questa normativa che molti giuristi hanno messo in discussione. Parleremo in studio con i miei ospiti, partendo da Marco Strano, bentornato Marco, criminologo, Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo, bentornato anche a te Alessandro, come ospite fisso, e naturalmente l'avvocato Mario Capalonga, buonasera avvocato, bentornato anche a lei. Collegati poi dai loro studi abbiamo il giudice Angelo Matteo Socci, bentornato dottor Socci.
2: Buonasera a tutti.
1: Oggi parliamo di un argomento tanto discusso e dibattuto in queste ultime settimane, molto spesso da più parti messo anche in discussione. Poi abbiamo collegato dalla Calabria l'avvocato Alfredo Bruno. Ciao Alfredo.
3: Buonasera.
1: Ciao Alfredo, bentornato. Ciao. Ciao.
3: Grazie.
1: E io direi di partire subito, abbiamo visto il video d'apertura, questo è il nuovo decreto legge, dove si parla di questo codice rosso, no? Che mette di fronte... maschi e femmine, questa violenza di genere, nato per combattere la violenza di genere, però con numerosi rischi. Abbiamo visto alcuni punti prima di iniziare la registrazione, sui quali veramente c'è da discutere, avvocato Capalonga.
4: Direi proprio di sì, al di là della valenza che può avere il codice rosso, se non nella misura in cui accelera determinati procedimenti di violenza contro le donne, l'ultima normativa entrata in vigore il 9 aprile di quest'anno, secondo me, contiene delle norme che sono disallineate con la Costituzione, e mi riferisco in particolare, presa dalla Gazzetta Ufficiale, l'articolo 3.1, laddove è demandata al prefetto competente per territorio, che il prefetto, non dimentichiamoci, rappresenta lo Stato sul territorio, la possibilità di sottoporre a misura di controllo dinamico, di prevenzione dinamica, il soggetto passivo della vittima, cioè solitamente la donna. Ma quel che mi lascia perplesso è il fatto che al prefetto è demandato una prognosi sulla reiterazione della condotta da parte dell'aggressore. Ossia, il prefetto deve, in base a sommarie valutazioni fatte dalla polizia giudiziaria che riceve la denuncia querela, valutare se il soggetto aggredito debba o meno essere sottoposto a questa tutela dinamica, che può essere

0: fra l'altro procrastinata nel tempo. Ma il punto che per me è oscuro, questa prognosi sulla reiterazione del delitto, che fine fa? Cioè entra nel fascicolo delle indagini preliminari? Rimane fuori dalle indagini preliminari? Perché qui abbiamo che a un organo non giurisdizionale è demandata un'autorità giurisdizionale, cioè di prognosi di eventuale reiterazione di una condotta criminosa. Questo mi lascia decisamente perplesso.
1: Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Io giro lei la domanda. Ha sentito l'avvocato Cappalonga? Insomma, questo articolo 3.1 è stato piuttosto discusso anche nelle ultime settimane. Molti giuristi l'hanno definito come anticostituzionale. Ci spieghi lei il suo pensiero? Ma, lei che è un giurista, insomma, tra i primi nel nostro paese.
2: La ringrazio, no? sono un umile artigiano del diritto, io mi sono sempre definito così.
1: Lei è sempre umile.
2: Ma mi sono sempre definito così, per carità, ce ne stanno di giuristi superiori a me e più capaci, insomma, indubbiamente. Allora, il problema del codice rosso è che noi abbiamo una proliferazione di norme e sostanzialmente pochi fatti. Che succede? Noi, se prendiamo punto di riferimento l'ultimo caso che ha sostanzialmente impegnato l'opinione pubblica, Giulia, l'omicidio di Giulia, lì dobbiamo dare atto di una cosa: era stata chiamata la polizia giudiziaria e la polizia giudiziaria non è intervenuta perché, quando era stata vista da un passante degli atti di violenza nei confronti della ragazza per strada, vicino alla macchina, e la polizia giudiziaria non è intervenuta dicendo siamo impegnati in altre attività. Ecco, questo non deve succedere, perché vi è una priorità assoluta, ma non solo nei confronti delle donne. Quando si usa la violenza, la polizia giudiziaria deve arrivare subito, non deve dire sono impegnati in altre attività, non abbiamo le macchine, non abbiamo gli uomini. Gli uomini ci stanno le macchine, e si deve intervenire subito. La priorità degli interventi, ecco, questo è una cosa che dovrebbe essere. Allora, per quanto concerne poi la questione dei provvedimenti amministrativi, i provvedimenti amministrativi ben vengano, i divieti di avvicinamento, i divieti di frequentazione, gli ammonimenti, c'era l'ammonimento, c'era anche prima. È logico che, secondo me, la scelta di far intervenire prima il prefetto con questi provvedimenti è una scelta dettata dalla possibilità che ha una possibilità di azione più immediata, meno farraginosa della vincolatività dell'azione giudiziaria. Perché mentre una notizia di reato non viene presa in carico dal PM, il PM piglia in carico il fascicolo, guarda quello che ha scritto la polizia giudiziaria, passano giorni, poi chiede al GIP una misura, ed ecco allora che un intervento di un divieto di avvicinamento, una posizione di un braccialetto di controllo elettronico, che deve essere sempre più usato, perché noi dobbiamo prevenire, ecco, l'azione amministrativa serve per prevenire i fatti. Noi non dobbiamo agire solo dopo che sono successi, e la norma va in quella direzione, con tutti i profili naturalmente di dubbi che ci sono sulla norma, ma io non ritengo che sia una norma così oscena o comunque da aggredire. È una norma che cerca nel suo piccolo di rimediare ai ritardi degli interventi. Soprattutto la norma piglia in considerazione questo: anche quando ci sono dei reati di allarme, di preallarme, lesioni, percosse, maltrattamenti, si può già intervenire. Sono i cosiddetti reati che iniziano a conformare un'azione violenta nei confronti di una coppia, che può essere uomo o donna. Questo non è un problema di uomo o di donna, perché di violenza, come abbiamo detto in altre trasmissioni, ce ne stanno anche nei confronti di uomini, purtroppo. È logico che un intervento preventivo è un po' come il DASPO. Il DASPO, noi abbiamo il DASPO, che praticamente per evitare violenze sportive negli stadi, o anche il DASPO urbano,

0: incerte, eccetera, vi è un provvedimento amministrativo che cerca di prevenire. L'autorità penale interviene dopo che c'è il reato. Ecco, noi, una società avanzata cerca di mettere in campo delle azioni preventive. Magari ci fossero azioni preventive mirate, e noi non sappiamo quanti delitti sono stati evitati con le azioni preventive anche amministrative. Noi non lo possiamo sapere questo, perché se è vero che noi poniamo l'accento sui delitti commessi, noi non possiamo sapere quanti delitti non sono stati commessi per l'intervento efficace e preventivo delle forze dell'ordine. Il richiamo, che può sembrare una stupidaggine, ma sai, un richiamo, un ammonimento, poi c'è la violazione dell'ammonimento. La violazione dell'ammonimento è un reato, e quindi ecco, noi spostiamo l'indirizzo penal repressivo a un indirizzo penal preventivo. Cerchiamo di, secondo me la norma con tutte le sue diciamo così contraddizioni, debolezze, potrebbe andare in questo indirizzo penal preventivo che è sempre delle società avanzate.
1: Marco, sì, il giudice dice bene, però insomma a me sembra che sia una condanna preventiva più che una misura di prevenzione verso la violenza, perché il fatto che le forze dell'ordine non arrivino perché sono impegnate da altre parti non è che autorizza poi a mettere il braccialetto a uno magari accusato anche ingiustamente, come spesso accade. Poi vedremo anche nella seconda parte un video dove raccontiamo per esempio di un caso di un giovane, di un marito arrestato e poi insomma scarcerato, arrestata la moglie perché ha mentito spudoratamente.
2: Ma io parlo rispetto alla mia professionalità, no? Il ruolo fondamentale, uno dei ruoli fondamentali.
1: Io voglio ricordare, tu sei stato nella Polizia di Stato fino a qualche anno fa, per cui insomma hai partecipato attivamente in prima persona ad azioni di questo tipo.
2: Quello sì, ma io preferisco parlare da criminologo, no? Allora, una delle funzioni specifiche della criminologia, del criminologo, è proprio quello di prevedere, per esempio, se una persona commetterà o no nuovamente un reato, no? Quindi uno dei ruoli importanti della criminologia clinica è quella di dire al magistrato di sorveglianza, per esempio, se una persona è il caso, no, di dargli misure alternative alle detenzioni in quanto pericoloso oppure no. Quindi rientra proprio nell'attività della criminologia. Ebbene, la scienza criminologica ha grandi difficoltà a prevedere il comportamento di una persona. Quindi ha grandi difficoltà, per esempio, a prevedere se una persona potrebbe o no essere recidivo, no? E nella maggior parte dei casi i criminologi usano dei metodi statistici, cioè dicono più o meno le persone con quelle caratteristiche statisticamente sono pericolose. Questo è proprio per come dire, fare questa valutazione. Riuscire a sapere prima, immaginare prima se una persona commetterà un reato per la prima volta o nuovamente è un qualcosa che la scienza contemporanea non ha nelle sue corde, ed è proprio per questo che il diritto in tutto il mondo si concentra sui reati commessi, non sui reati che potrebbero essere commessi. Chiaramente ci sono delle situazioni in cui un'attività di prevenzione, vale a dire anche se tu non hai commesso un reato, io comunque faccio delle cose per evitare che tu lo possa fare, questo è presente in parecchi ordinamenti, ma fino adesso, cioè fino a qualche anno fa, era previsto per criminalità organizzata, per persone realmente pericolose o che avevano commesso tutta una serie di reati nella loro vita, i famosi delinquenti abituali, per cui io preventivamente ti davo delle indicazioni per evitare che tu facessi quello che fai abitualmente, cioè il crimine. Applicare delle misure di prevenzione verso una persona che non è un delinquente abituale comporta dei rischi, su questo io non ne sono convinto. Quindi che la prevenzione del crimine, quindi delle misure di tipo amministrativo, quindi senza le garanzie classiche, vale a dire di un magistrato e ma anche di un avvocato difensore che in qualche modo possa seguire un percorso, ecco, in alcune situazioni ci sono e sono anche ragionevoli. Mi riferisco al delinquente abituale, mafioso piuttosto che il terrorista, eccetera. Su altre figure, come in questo caso, sulla tutto quello che ha a che fare con

0: violenza in famiglia, secondo me bisogna fare molta attenzione. Primo perché i rischi di strumentalizzazione sono elevati, no? Quindi attenzione vuol dire parallelamente a delle strategie di prevenzione, su cui io non entro nel merito, nel senso che se hanno deciso di trovare questa soluzione, evidentemente qualcuno avrà i suoi motivi, ma credo che sia necessario anche parallelamente mettere delle garanzie per evitare che ci sia una distorsione di questo sistema e che diventi poi un sistema per gestire i propri interessi, soprattutto per esempio all'interno delle separazioni conflittuali. Quindi questo, secondo me, parallelamente a questa strategia di prevenzione, forse è il caso di trovare anche delle garanzie per evitare che se ne faccia un uso distorto.
1: Questo purtroppo è il rischio che sicuramente si correrà e sicuramente si verificheranno questi casi, perché purtroppo accade sempre così. Adesso mi fermerei un attimo per la pubblicità, riprendiamo fra circa 2 o 3 minuti, partendo da Alessandro Ceci, perché mi interessa conoscere anche la tua opinione naturalmente su questa cosa che ha detto Marco, sulla quale io concordo assolutamente.

0: Ecco, Alessandro, insomma, la posizione di Marco, che leggermente, non tanto leggermente in contrasto con quella del giudice Socci, ma io concordo pienamente, cioè non puoi tu arrestare uno per prevenire un reato, se questo è il reato non l'ha commesso. Che...
1: Io sono d'accordo con Marco, anzi ho una posizione un po' più radicale della sua, perché io credo francamente che il reato preventivo, la prevenzione di reato non esista.
0: Insomma, ci arrestano le intenzioni.
1: No, il reato esiste quando viene commesso. Già lo stalking, la minaccia, una serie di atti che vengono considerati inappropriatamente preventivi sono già di per sé reati e quindi vanno perseguiti in quanto reati. Ma se noi cerchiamo di costruire un diritto sulla presunzione di reato, costruiamo una società, la Minority Report, non so se ricordate il film, in cui la gente veniva arrestata per una dichiarazione, soltanto per l'intenzione di commettere un reato. L'intenzione di commettere un reato non è un reato. E questo è un punto fondamentale di civiltà. Su questo punto bisognerebbe discutere moltissimo, perché tutto il diritto, gran parte del diritto penale italiano, poi torneremo su questo punto, è un diritto basato sulla presunzione di reato. E questo, secondo me, in dimensione

condizioni estreme, tipo il caso dell'arresto preventivo, addirittura poi il braccialetto è una forma di arresto preventivo, parliamoci chiaro. In queste forme qui, queste forme di reato sono, questa struttura secondo me è una struttura da barbarie democratica, lo dico con molta chiarezza, secondo me una civiltà vera è una civiltà che garantisce la libertà

0: vengano perseguite quando oggettivamente commettono un reato, che se no noi abbiamo, come succede in Italia, infinite persone in attesa di giudizio, incarcerate o emarginate o imprigionate. Esistono una serie di disponibilità giuridiche anche che sono già interventi. Io farei un'azione diversa dal mio punto di vista. Interverrei a tutela della vittima piuttosto che a perseguire il possibile criminale. Il punto delicato è intervenire a tutela della vittima. Tra l'altro la legge commette un grande errore, secondo me, che nella sociologia della sicurezza non c'è. Parla di rischio. Il rischio che una persona venga in qualche modo coinvolta. Nella sociologia della sicurezza esiste una grande distinzione, la fece un teorico tantissimi anni fa, si chiama Niklas Luhmann, sulla sicurezza appunto, fra rischio e minaccia. Luhmann diceva così: il rischio che piova diventa una minaccia con me se non mi porto l'ombrello, ma se ho l'ombrello il rischio che piove non è più una minaccia. Intervenire sul caso della minaccia è un conto, intervenire per il semplice rischio è tutt'altro conto. E quindi è una cosa, bisogna andarci cauti, perché noi rischiamo di minacciare le libertà delle persone.
1: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Io ho, Alfredo, mi senti? Ci sei, Alfredo?
2: Mi sento perfettamente. Sì, sì, ci sono.
1: Ecco, io giro la stessa domanda anche a te, naturalmente. Hai sentito l'intervento del giudice Socci, ma presumo abbia seguito anche quello di Marco Strano e di Alessandro Ceci. Io vorrei sentire la tua opinione. Io mi trovo molto d'accordo sia con Marco che con Alessandro, che non si può mettere in atto un'azione giudiziaria nei confronti di una persona che ancora non ha commesso nessun reato.
2: Sì, allora, ovviamente da avvocato e da giurista non posso che essere d'accordo con quanto state dicendo, quindi non possiamo arrivare alla punizione dell'intenzione o della semplice intenzione. La norma penale punisce un fatto quando questo si compie o perlomeno viene tentato. Ma qui stiamo parlando di alcuni, in particolare, come diceva il consigliere Socci, lo strumento dell'ammonimento era presente anche prima dell'introduzione del codice rosso, nel senso che non è che l'ammonimento veniva dato sulla base di una semplice preliminare campanello d'allarme. L'ammonimento doveva essere richiesto perlomeno da una persona che riteneva di essere stata in qualche modo vittima di comportamenti di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia o di dei reati tipici di questi particolari delitti contro la persona. L'ammonimento è un provvedimento di tipo amministrativo che poi successivamente, nel caso in cui venga violato dalla persona che si macchia poi di questo comportamento, allora in quel caso costituisce un aggravante. Qui effettivamente con la nuova riforma vengono dati degli elementi sicuramente più stringenti, visto che si parla dell'applicazione di vere e proprie misure di prevenzione, ed è ovvio che effettivamente, come diceva il collega che è intervenuto e che ha introdotto questo punto assolutamente interessante, dei problemi, dei profili di incostituzionalità su comunque un'applicazione di questo tipo di misure al di fuori dell'ambito strettamente giudiziario, sicuramente sarà prima o poi oggetto anche di una valutazione da parte della nostra Corte Costituzionale, io immagino. Però effettivamente l'ammonimento da parte del questore, del prefetto, era uno strumento che, a mio avviso, perlomeno prima di queste nuove riforme, era uno strumento che poteva in qualche modo, almeno nei casi forse più lievi

0: interrompere o perlomeno dare alla persona che stava per mettere in atto questo tipo di comportamenti anche un segnale, e effettivamente un minimo di tutela la offriva, poi costituiva, come dicevo, un aggravante. Io per parlare invece della riforma attuale, qui il discorso è che in Italia, perlomeno questa è una mia opinione, molto spesso abbiamo il costume, la consuetudine di approvare dei pacchetti di emergenza sull'onda normativa, quindi da parte del legislatore, sull'onda emotiva e dell'allarme sociale che un determinato delitto, un determinato reato provoca nell'opinione pubblica. E a mio avviso che poi questi pacchetti cosa fanno? Questi pacchetti di norme vanno a inasprire delle norme che già c'erano quasi sempre, non è che stiamo parlando di reati che non venivano puniti prima, sono reati che venivano puniti prima, che avevano già una legislazione e una normativa ben delineata, vengono inaspriti come se questo inasprimento fosse in grado di appunto prevenire questi fatti, cosa che a mio avviso non succede mai. Cioè, alla fine l'obiettivo di ridurre il numero di femminicidi o di maltrattamenti in famiglia o di stalking, di atti persecutori, non viene realizzato con l'inasprimento della pena. È questo, secondo me, il punto più importante. Poi gli strumenti sulla velocizzazione delle indagini, a mio avviso, o sulla velocizzazione del potere dell'applicazione di misure cautelari o comunque di misure idonee ad allontanare il predatore dalla vittima, cioè il fatto che si debbano approvare con fretta e furia delle norme per velocizzare delle cose che dovrebbero essere già veloci per principio, già fa capire che forse il problema del nostro ordinamento è che a volte ha una certa un problema di lentezza dovuto non solo alla normativa che può essere a volte in qualche modo confusionaria, ma anche a dei difetti e delle mancanze di strumenti di personale e di operatori del settore, che ovviamente c'è anche una scarsità da questo punto di vista. Quindi io, come mia impostazione, per concludere, diffido sempre dai pacchetti di leggi che vanno ad inasprire le sanzioni penali promossi e approvati sull'ambito dell'onda emotiva e mediatica, anche perché poi, e concludo, l'Italia, almeno tra i paesi occidentali, è uno di quelli dove il numero statistico di violenze è inferiore a molti altri, però quelle violenze che avvengono e che devono essere effettivamente punite creano da qualche anno a questa parte ovviamente un grande allarme sociale che poi costringe il legislatore a volte a approvare delle normative e delle norme, secondo me, un po' improvvisate, ecco, e mi fermo qui.
1: Alfredo, ti volevo chiedere una cosa. Tu gran parte della tua attività di avvocato la svolgi in Spagna. Che differenza c'è tra la Spagna e l'Italia sotto questo specifico tema?
0: Ma in realtà, dunque, in Spagna recentemente, nel 2022, hanno approvato una nuova legge molto simile anche alla nostra, anzi possiamo dire che più o meno i punti fondamentali sono gli stessi, quindi c'è un inasprimento delle pene detentive nell'ambito dei reati appunto tipici

0: della violenza di genere o della violenza ovunque familiare. C'è la legge si chiama, l'hanno denominata solo sì è sì, quindi solo il sì è sì, quindi c'è un'attenzione, un'attenzione particolare per quanto riguarda il delitto di violenza sessuale sul consenso della persona, e quindi viene considerato per esempio una violenza sessuale anche diciamo l'approfittarsi, ora ve lo riassumo così rapidamente, l'approfittarsi di un momento di debolezza della vittima, debolezza che può essere per esempio il fatto che possa aver bevuto, possa essere in uno stato un po' alterato, ecco, di lucidità, e quindi è stato introdotto perlomeno in Spagna questo tipo di attenzione volto alla, anche processualmente a dover stabilire nei casi di violenza sessuale se la vittima fosse stata o meno consenziente, se, e qual era lo stato diciamo della sua capacità al momento dell'atto.
1: Cosa quindi, peraltro non facile da provare.
0: Qui ci sono diversi problemi ovviamente, perché poi
1: Alfredo, io passerei la parola a, scusami un secondo solo, a Alessandro che vuole intervenire.
2: Io volevo dire due cose. La prima, vedi Alfredo quanto è tutto discrezionale, no? Sì. Come si fa a individuare una dimensione oggettiva di fronte a queste cose?
1: È tutto lasciato all'immaginazione.
2: All'immaginazione. È una forma di discrezionalità che la norma, specialmente nel diritto formale italiano, ma anche in quello spagnolo, che è diritto formale come quello italiano, dovrebbe invece garantire, la norma dovrebbe garantire un riconoscimento di oggettivazione del comportamento. E invece in questo caso abbiamo delle norme che sono tutte costruite su una discrezionalità interpretativa. Ed è un dramma dal punto di vista democratico questo elemento. L'altra cosa che ti volevo dire, guarda il paradosso, Alfredo. Noi facciamo le leggi rispetto a reati che sono decrescenti. Esatto. Facciamo leggi, diciamo, immediate rispetto a reati che in termini statistici, come diceva Marco Strano prima, sono decrescenti. Quindi non è nemmeno l'urgenza, è proprio il valore ponderale della società della comunicazione che pone al centro del dibattito politico come un peso alcuni casi molto particolari e che poi determinano l'intervento giuridico. Ma l'intervento del legislatore dovrebbe essere freddo rispetto a queste emozioni collettive, perché altrimenti, allora torni al discorso di prima, la norma non è più oggettiva se la decisione del legislatore non è fredda. Diventa emozionale e quindi discrezionale.
1: Ecco, avvocato Capalonga, Alfredo ha detto una cosa giustissima, che questo paese poi è costituito a approvare questi pacchetti di legge sulla scia emotiva, che poi è nata in questo caso dall'omicidio di quella ragazzina di Giulia, no? Senza poi, come diceva Alessandro, esserci questa urgenza, e poi i femminicidi sono in netto calo, siamo il più bassi in Europa, e i diritti contro la violenza di genere sono nettamente inferiori rispetto agli altri anni, cioè tutta questa urgenza, poi lasciando tutto alla discrezionalità interpretativa di chi poi ha in mano questi casi. In due minuti, perché andiamo in pubblicità.
3: Noi ormai stiamo vivendo in uno stato di emergenza legislativa dal 2016, con l'introduzione di una serie di reati voluti successivamente ai fatti del Bataclan a Parigi, tant'è che si parlò di diritto penale europeo d'urgenza. Siamo passati da quello, norme molto a fattispecie molto larghe, difficilmente interpretabili, parlo dei fatti successivi al Bataclan. Siamo passati poi alla cosiddetta emergenza Covid, dove abbiamo assistito a normative sempre più restrittive della libertà individuale. Siamo arrivati ad oggi dove non c'era assoluta urgenza di una norma così, perché, come diceva il collega, il consigliere, tutti questi sono reati già previsti. Nel reato di stalking, la violenza e la minaccia già sono erano già previste, però ne è stato fatto un purpurì che ha generato il reato di atti persecutori, dove addirittura è lasciata la discrezionalità del giudice verificare se vi sia stata un'alterazione nei comportamenti della vittima tali che abbiano modificato il suo stato di vita. Cioè, è un'interpretazione lasciata al giudice senza riscontri oggettivi.
1: Adesso chiedo scusa, avvocato, dobbiamo fermarci per la pubblicità. Ci vediamo fra 3 minuti con la terza e ultima parte della puntata.

Siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Io volevo ricordare per esempio alcuni dati, no? Proprio per i rischi che poi si vanno a correre in questi casi. Che l'85% delle denunce presentate per violenza sulle donne sono delle denunce che vengono archiviate perché prive di fondamento. Il 5% sono assoluzioni e solo il 5% condanna. Ecco, io inviterei la regia, proprio per collegarmi a questi dati, a mandare in onda il secondo contributo filmato, che poi passo la parola a te, Marco.

in questa sede, però, proprio perché abbiamo a che fare con una vicenda che definire triste è poco, e che se noi continuiamo, noi, o meglio, voi come classe giornalistica, non voi come persone fisiche, voi come sistema della comunicazione, a vendere la pubblicità approfittando del male che c'è nella società, dovete rendervi conto che finite col vendere il male. E prima o poi il male qualcuno se lo compra. Ecco il motivo del mio intervento dell'altro giorno, quando invitavo alla massima cautela, ed è invito che io reitero oggi in questa

0: se è stata fatta una legge a garanzia dell'indagato per cercare di frenare questo modo di fare informazione, questo è un caso che devo dire dà ragione al legislatore. Perché come avete visto, e siamo ancora nella fase delle indagini preliminari, già nella fase delle indagini preliminari, l'apparenza iniziale è stata capovolta. Dovete tenere conto che l'accertamento dei fatti, quando accadono, è un'attività complessa che prevede più attori e che l'accertamento processuale prevederà il contraddittorio. E quindi quello che alla fine ne risulterà è qualcosa che va trattato comunque con prudenza, perché lo scopo dell'indagine penale è accertare i fatti nella loro materiale realtà, non nella narrazione che di questi fatti viene fatta per vendere gli spot pubblicitari, o per cercare di creare un'opinione, o perché semplicemente una settimana prima è accaduto un altro fatto tragico. La cronaca è un dovere. Bisogna comunicare il fatto, ma costruire realtà diverse non è compito degli organi di Stato. Bisogna aspettare e avere la pazienza di aspettare. La svolta comunque non è che c'è stato un momento. La situazione, come ho detto nel precedente comunicato stampa, appariva poco chiara sin dal principio, perché io non ho mai visto una donna aggredita con l'acido che ha lesioni tutto sommato limitate e superficiali e l'aggressore viceversa fisicamente distrutto. E questa era la prima enorme anomalia nella prima narrazione resa dalla signora in ospedale davanti alla dottoressa Cifarinò, che ha condotto le indagini nella prima fase. Preso atto di questo, ovviamente noi abbiamo deciso di agire con la massima prudenza facendo tutti gli accertamenti. Io stesso sono andato a fare un sopralluogo sul luogo del delitto, chiamiamo, sulla scena del crimine, assieme al gabinetto di polizia scientifica, quando abbiamo avuto la disponibilità del personale del gabinetto di polizia scientifica, che per quello che accade in Sicilia dovrebbe avere 150 persone per poter essere presente dovunque in tempo reale, come la cronaca televisiva e giornalistica vorrebbe. Ma non è così, e quindi abbiamo dovuto aspettare. Anzi, che li abbiamo avuti e lì ci siamo fatti un'altra idea. Poi la polizia giudiziaria ha svolto ulteriori indagini al riscontro, abbiamo verificato che alcune cose che c'erano state dette nell'immediatezza non rispondevano a verità, ulteriori contraddizioni. È chiaro che in questo modo uno si fa poi un'idea diversa, che poi deve compendiare, confortare, riscontrare, verificare e alla fine si traggono le conclusioni. Abbiamo ancora degli accertamenti tecnici in corso. La signora deve essere interrogata, dovranno essere risentiti i figli della signora, dovremo svolgere ulteriori attività a riscontro su tutta una serie di vicende, sia pregresse che attuali. Detto questo, poi ti daremo le fila di questa vicenda, che ormai però a me sembra, nella sua dinamica materiale, abbastanza chiara.
1: Ecco Marco, tu volevi dire qualcosa sull'ammonimento?
2: Sì, allora intanto l'ammonimento,
1: Poi
2: secondo me.
1: scusami, poi commentiamo anche il
2: Sì,
1: video,
2: sì.
1: perché poi i rischi sono questi.
2: Sì. Allora, diciamo che io ho seguito il video e questo dimostra che comunque esiste una garanzia anche in ambito investigativo, nel senso che il ruolo degli investigatori è quello poi di cercare di capire se esistono dei falsi, no? Delle false accuse a tutela di chi viene accusato ingiustamente. Perché tutto questo sta all'interno di un sistema che è abbastanza collaudato.
1: Però Marco, scusami se ti interrompo, sono state fatte dopo, intanto è stato arrestato.
2: Certamente, quello è ovviamente, però voglio dire, c'è anche gente che magari sta in galera e c'è rimasta perché è stato anche condannato, per cui, come dire, in terra di ciechi, no? Tutto sommato, a questo è andato relativamente bene, fermo restando che comunque è rimasto anche sfregiato dall'acido. Ma volevo tornare un attimo al discorso dell'ammonimento. Secondo me l'ammonimento è stata una soluzione, diciamo, di attività preventiva molto funzionale, questa è la mia opinione, perché parliamo dei reati di stalking, quindi di persecutori, no? L'ammonimento nasce come idea per quei autori di reato che però hanno iniziato dei comportamenti assillanti, persecutori, ma che lo fanno perché sono immersi in una cultura in cui in qualche modo la donna è considerata un possesso, no? E quindi è un atteggiamento che non è ancora andato nella parte, diciamo, anche se fastidioso, non è travalicato nel reato, per cui l'ammonimento ha questa funzione. È indirizzato non a quello che commette il crimine e lo fa in maniera deliberata, ma a quelli che iniziano ad avere dei comportamenti, diciamo, pericolosi, senza però rendersi conto del danno che stanno provocando. Per cui l'ammonimento ha questa filosofia. Io, autorità di pubblica sicurezza, ti chiamo, non ti faccio entrare subito in un, diciamo, in un percorso giudiziario, ma prima ti do la possibilità di smettere di fare quello che stai facendo, e quindi intanto io mi evito che tu, entrato poi in un ambito di un processo penale, possa a quel punto avere un tracollo. Ti do la possibilità di interrompere immediatamente quello che stai facendo, e se lo fai, in qualche modo il problema è risolto. Quindi l'ammonimento, secondo me, è una cosa molto intelligente e che garantisce tutte e due le parti, cioè garantisce la vittima, perché ovviamente fa sì che il comportamento si interrompe, ma garantisce pure chi stava cominciando con quegli atteggiamenti persecutori, perché se si rende conto che stava sbagliando smette di farlo. Questa è la filosofia. Poi se non se ne rende conto e continua, entra in un processo, nel percorso giudiziario. Quindi secondo me la legge attuale, io non parlo del nuovo pacchetto, con l'ammonimento e poi il discorso penale era abbastanza bilanciata, perché prevedeva pure la possibilità di provocare un insight nella persona che stava avendo dei comportamenti persecutori, facendogli capire che aveva preso una strada sbagliata. Quindi secondo me era un approccio molto civile. Questa è la mia opinione sul discorso dell'ammonimento. Quindi c'è una bella differenza tra l'ammonimento, soluzione secondo me estremamente efficace, e quello che viene prospettato in questo pacchetto, che secondo me è un po' più pericoloso, un po' più rischioso rispetto alle libertà civili.
1: Alessandro, poi passiamo direttamente al dottor Socci.
3: L'esempio di Marco è perfetto, no? Però e ci fa capire perfettamente dove è il vuoto dell'intervento dello Stato. Cioè tu prendi una persona, l'ammonisci per bloccare il suo comportamento e tutelare la vittima. A quel punto lo Stato dovrebbe indurlo, diciamo così, ad un percorso terapeutico. E invece questo vuoto manca. Cioè questa possibilità di dare a quella persona, e dunque anche alla vittima, un sostegno per recuperare il comportamento deviante, diciamo così. Questo è quello che io, quando dico che bisogna sostituire il rischio con la prevenzione, intendo proprio questo. Se lo Stato a quel punto costringesse, diciamo tra virgolette, termine forte, l'autore di comportamenti persecutori ad una terapia, ad un'attività terapeutica, quello forse risolverebbe meglio il suo problema.
1: Dottor Socci,
4: eccoci.
1: Ha sentito gli ultimi interventi di Marco Strano e di Alessandro Cece? Insomma, c'è una sorta di vuoto.
4: Allora, ho sentito tutto.
1: E poi il video che abbiamo visto, non c'è il rischio che poi accadano queste cose? Lì è stato arrestato il marito, che poi il marito era la vittima, non era il carnefice, ma solo perché è stato accusato dalla moglie, è stato arrestato, poi si è scoperto strada facendo, grazie a degli investigatori che hanno saputo fare intanto il loro lavoro, e un magistrato che è coscienzioso, ha capito subito dove stava andando a parare questa donna, se l'è scampata bene, perché poi abbiamo visto in altre puntate che c'è gente che si è scontata anche 30 anni di carcere senza aver commesso nessun reato.
4: Ho visto tutto, qui bisogna riportare un po' di ordine, secondo me. Io quando nel lontano 1990 ero giudice delle indagini preliminari a Terni, inserì in alcuni provvedimenti di sequestro il principio di proporzionalità. La procura saltò, ma come la proporzionalità? Il sequestro c'è o non c'è? La stretta applicazione della legge. Noi dobbiamo dire, è proporzionata questa misura amministrativa o no? Guardate bene, L'errore sta in questo,

Le misure amministrative non è che arrestano la persona. Quando si parla di braccialetto elettronico, si parla solo di braccialetto elettronico funzionale al divieto di avvicinamento alla vittima. Non è che col braccialetto elettronico noi intendiamo gli arresti domiciliari. Ecco, questo è l'inghippo. Sono proporzionali queste misure per la prevenzione? Certo che sono proporzionali, nel senso che le misure amministrative sono l'ammonimento, ti ammonisco perché se lo farai un'altra volta prenderò provvedimenti più gravi, è una misura blanda, proporzionata a quello che si è fatto. Braccialetto elettronico per divieto di avvicinamento, è proporzionale, se noi dobbiamo tutelare una misura. Dobbiamo dire, guarda, la prima cosa da fare, questi due non si devono incontrare. È una misura proporzionale. Il soggetto poi può andare a Milano, a Genova, a Messina, dove vuole lui. L'interessante è che non violi coscientemente, volontariamente, i 500 metri dalla vittima. Perché? Perché se si avvicina si può stare il fatto più grave. Poi mi piace ricordare questo, consentitemelo per un po' di situazione personale. Questa norma, poi questa riforma, il secondo codice rosso del 2023, contiene una cosa su cui io ho sempre battuto: l'informazione costante alla vittima delle istanze e delle modifiche delle misure cautelari. Io mi ricordo che nel 2020, chiunque può leggerla, basta digitare sul Google numero 31191-2020, lo statuto della vittima, in cui, come Cassazione alla Terza Penale, io ero relatore, sostanzialmente il collegio decise così, ma io feci una sentenza in cui fece lo statuto della vittima: la vittima deve essere informata per ogni modifica o istanza di modifica della custodia del programma. Certo, se io so che chi mi ha violentato, ha tentato di uccidermi, domani esce, io quantomeno mi organizzo. Poi si andò alle sezioni unite, le sezioni unite fecero una sentenza un po' diversa che io non condivido, dicendo che solo se aveva eletto domicilio aveva nominato difensore. No, la vittima va informata a te. E questa norma, sostanzialmente aderendo alla mia sentenza, prevede in tutti i casi informazione alla vittima. Allora, il problema posto dalla falsa denuncia, dalla calunnia dell'acido, che abbiamo visto il video, e quello non è un problema che attiene a questa legge, è un problema che attiene alle indagini. E qual è la ratio, se noi dobbiamo prendere un insegnamento da questa vicenda? Non sempre la parola della vittima è oro colato, ma noi lo diciamo sempre, noi forse lo diciamo, forse lo dimentichiamo. È pur vero che nei reati di violenza sessuale la vittima è teste, e solo la sua parola può essere determinante per la condanna, ma la sensibilità della vittima deve essere fatta con rigore. È quello che hanno fatto in questo caso qui. Hanno visto che la sensibilità della vittima non c'era perché i fatti dicevano diversamente, perché lei era meno ustionata con l'acido del marito, hanno sentito il marito, hanno fatto le indagini e hanno detto la vittima non è attendibile, anzi, più che non è attendibile, in questo caso hanno detto ha fatto una calunnia. Ecco, ma è, diciamo così, bravi gli inquirenti, ma è una questione normale di fatto che non attiene a questa legge qui. Noi abbiamo una tradizione secolare in Italia delle misure di prevenzione antimafia, la sorveglianza speciale, l'obbligo di soggiorno. Questa legge estende di pari passo anche ai reati di natura sessuale la sorveglianza speciale, eccetera. Li considera pericolosi come mafiosi, cioè questo è il concetto. È giusto, non è giusto, ma secondo me è proporzionale al bene che noi dobbiamo tutelare. Il bene che noi dobbiamo tutelare è la vita, ragazzi, cioè non è che stiamo a scherzare di tutelare un bene di secondario aspetto, è la vita delle persone. E se noi con la vita delle persone utilizziamo degli strumenti di prevenzione, l'ammonimento, il divieto di avvicinamento, un obbligo di dimora, una sorveglianza speciale, non credo, naturalmente anche questi strumenti violano i diritti della persona,

0: persona, quantomeno non devono essere applicati a caso, devono essere applicati senza. Ma poi dopo c'è da dire anche questo, anche contro questi provvedimenti c'è il ricorso al giudice, non è che una volta applicato non c'è un ricorso a un giudice, attenzione, quei provvedimenti dovranno e possono essere vagliati dall'autorità giudiziaria, sarebbe illegittimo se non ci fosse il controllo anche successivo dell'autorità giudiziaria.
1: Ma è questo il punto.
0: Il controllo successivo dell'autorità giudiziaria.
2: Angelo Matteo, ti devo interrompere, scusami, ma siamo in chiusura di trasmissione e facciamo in tempo solo per i saluti. Faremo anche un'altra trasmissione. Tra l'altro io avevo invitato anche due presidenti di associazione donne per parlare di questo tema, purtroppo non sono potute venire, verranno la prossima volta. Qualcuno penserà che noi abbiamo invitato solo i maschietti per chissà quale motivo, no? Abbiamo invitato anche due rappresentanti femminili, non sono potute venire, verranno la prossima puntata. Intanto io manca ormai 30 secondi.
0: Posso solo concordare con l'avvocato Bruno?
2: Sì, sì. Poi...
0: No, volevo solo concordare con l'avvocato Bruno che la legislazione non deve essere mai dettata dall'emotività del momento, tutto qui.
2: Esatto, bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, è volato via come sempre, perché il dibattito è sempre stato molto bello e molto interessante. Io ringrazio l'avvocato Mario Capalonga, grazie avvocato per essere stato con noi, naturalmente ringrazio Marco Strano, grazie Marco, ci vediamo anche alla prossima puntata con te e anche a te Alessandro, ormai ospite fisso. Hai sostituito Francesco e sei diventato il mio braccio destro, ti ringrazio per essere stato con noi. A tutti cari amici il mio ringraziamento, perché siamo molto seguiti, ogni anno cresciamo di numero come spettatori, per cui non mi resta che veramente ringraziarvi di cuore e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio, forza!

0: Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
1: Randagi.
0: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
3: Per l'Italia d'Artù, per gli amici di Cani e Gatti TV Channel, ci troviamo sempre a Monfalcone per un albergo che accetta i nostri amici a quattro zampe. E guardate cosa le stiamo consegnando, una ciotola proprio per i nostri amici pelosi. Venite con me, venite.

0: consegnare una ciotolona bellissima per i nostri amici pelosi, a Giuseppe e Susanna, che si meritano, se la meritano assolutamente. Questa è per voi, questa è per voi. Insomma, accettiamo i nostri amici a quattro zampe?
1: Certamente.
0: Assolutamente sì. In camera possono stare?
1: Sì, possono stare in camera. Abbiamo preso anche cani taglia grande e non c'è nessun problema, sono sempre i benvenuti.
0: Dove non possono andare?
1: Possono andare dove vogliono.
0: Meglio di così, insomma, non si può che fare, insomma. Poi, amanti di animali anche voi, so che andate a cavallo, vi divertite, insomma, vivere comunque in mezzo agli animali e alla natura è la cosa più bella. Avete un posto meraviglioso, un patio bellissimo. Questo è un gelso, giusto?
1: Sì, è un gelso, ha oltre 200 anni. Dicevo alle signore che ha resistito ai bombardamenti della prima e della seconda guerra mondiale.
0: Impressionante, bellissimo, veramente bellissimo. Puoi parlare? Sì, hai voglia di parlare, dire quello. Dai, dai. Era un po' timidina, insomma. Ma prima di questa ciotola,
2: sì,
0: come vi organizzavate se arrivava dentro qualcuno che doveva far bere un pochettino il cane?
2: Avevamo delle ciotoline apposta per loro comunque, però adesso utilizzeremo questa.
0: Esatto. Allora, ve la spiego. Abbiamo la spiaggia di Pippo, no? Che è la spiaggia che è proprio per eccellenza qua per Monfalcone, dedicata proprio ai nostri amici a quattro zampe. La ciotola è stata anche è stata preparata proprio da Franca, che lei è sempre molto attenta, Franca Piacenza, per i nostri amici a quattro zampe. Il comune di Monfalcone, che non può assolutamente mancare. Abbiamo il logo proprio del quattro zampe in piazza, dell'evento che stiamo facendo in questi giorni, e perché sapete che Monfalcone è diventata ufficialmente la città amica degli animali, quindi voi rientrate proprio in questa categoria, perché proprio è importante che ci siano delle strutture che accettano gli animali, è fondamentale, perché sennò ne va a discapito comunque del turismo, ma anche comunque per i poveri pelosini che hanno bisogno comunque di avere anche loro il loro spazio. Il bollino dell'Italia di Artù, questo è importante perché entrate in censimento in un ristorante, in un albergo che accetta effettivamente i quattro zampe. E poi il canale televisivo che è Cani e Gatti TV Channel, questo servizio lo stanno vedendo i nostri telespettatori, quindi lo vedranno anche loro, quindi conosceranno la vostra realtà, insomma abbiamo tutto ad hoc, ok? Quindi è importante. Niente, io vi consegno questo, vi consegno anche il bollino dell'Italia di Artù, ve lo consegno, dove lo andrete ad applicare questo, lo applicherete. Ok? Lo applicherete fuori in una vetrofania dove insomma è più comodo, più lo fate vedere meglio è anche per voi, e ci vediamo al prossimo servizio, perché ce ne sono anche altri qua Monfalcone. Sì, a dopo.

Ciao a tutti e benvenuti, puntuali come ogni settimana, a Curiosità è Gatto, una rubrica dedicata al mondo dei gatti. Sono Marco Nelli e adoro andare alla ricerca delle news feline. Se sei nuovo, ti do il benvenuto sul canale e ti invito a seguirci cliccando sulla campanella così da non perderti nulla da oggi in poi. Mentre se sei, insomma, navigato, beh, sai già tutto. Quindi, cosa dicono i diversi tipi di polpastrelli del gatto sulla sua personalità? Andiamolo a scoprire! Avete mai notato quanto siano affascinanti i dettagli delle zampe dei nostri amici felini? Bene, oggi voglio svelarvi un piccolo segreto. La forma dei polpastrelli può dirci molto sulla personalità del nostro gatto. Se il mio micio ha le zampe a forma di cuore, beh, posso dirvi che sono proprio

Fortunato. Questi piccoli amici sono così socievoli e amorevoli. È come se avessero un cuore d'oro. Non esitano a farsi amici ovunque vadano. Sono proprio delle dolci anime. Ma attenzione se il vostro gatto ha le zampe a forma di montagna. Sono davvero energici e dinamici, ma spesso un po' imprevedibili. Hanno un carattere forte e indipendente, ma quando decidono di mostrare affetto lo fanno in modo tutto loro. Per quanto riguarda invece i gatti con zampa a forma di orsetto, sono un po' più riservati. Si tengono per conto loro e preferiscono starsene tranquilli anziché socializzare, ma una volta che conquistano la vostra fiducia vi regaleranno momenti di puro affetto. Infine, se il mio micio felino ha le zampe a forma di triangolo, mi aspetto di essere sempre in un'avventura. Sono così curiosi e esploratori, non conoscono paura quando si tratta di scoprire nuovi posti, hanno proprio bisogno di spazi aperti e libertà per essere veramente felici. E voi avete mai osservato attentamente le zampe del vostro gatto? Che forma hanno i polpastrelli del vostro micio? Condividete le vostre esperienze nei commenti e scopriamo insieme che tipo di personalità si nasconde sotto le zampe del vostro amico felino. Vi aspetto. Un caro saluto, alla prossima dal vostro Marco Anelli.

0: Un saluto agli amici di Cani e Gatti TV Channel da Network da Cani.
1: Ok? Allora, vieni seduto. La cosa che è stato sbagliato è la... Ecco fatto. Rapido, indolore. E adesso lui c'ha la mamma e il papà, anzi lei. Oh. Ecco, suona.

0: Oggi stiamo applicando i microchip gratuiti grazie al Dog Village di Montesilvano, grazie a Carmelita Bellini. Lui è Totò e gli abbiamo appena applicato il microchip e la signora ci ha fornito i suoi documenti. Abbiamo applicato questo chip che sarà suo per sempre a vita. Il microchip va applicato entro il 60° giorno di vita ed è obbligatorio per legge e proprio consente al proprietario di ritrovare il cane in caso di sbarrimento.
1: Oggi siamo a Pescara, in questa bellissima piazza, dove mettiamo i microchip gratuiti, che è una cosa molto importante perché con il cane col microchip torna sempre a casa. Io ritengo che mettere i microchip nei posti pubblici, come possono essere dei parchi, delle piazze, aiuta molto e è un servizio che bisognerebbe fare in qualsiasi città d'Italia. Il cane col microchip evita di andare nei canili. I canili hanno un costo, oltre alla galera, ma hanno un costo pubblico, perché chi paga è il cittadino.
2: Questo è il primo evento fatto dall'associazione Dog Village presieduta dalla signora Bellini per la microchippatura. L'amministrazione comunale non è costato un centesimo e noi sponsorizziamo ovviamente con questo evento la microchippatura degli animali, soprattutto in questo caso dei cani, che è una cosa fondamentale anche per quanto riguarda la legislazione attuale. Per cui ben vengono queste iniziative, speriamo che si possano ripetere nel lungo periodo e ci siano più microchippature possibili, e questo assessorato ha proprio la facoltà, come dire, la volontà di incentivare queste attività.
1: Il microchip è una cosa molto importante, come è molto importante sterilizzare le cagnoline subito prima del calore o subito dopo. Quello permette di evitare tumori all'utero e alle ovaie e non si ingrassano se riusciamo a farlo entro il primo anno di vita. Nel pomeriggio c'è la benedizione di San Francesco in onore di un cane molto famoso che si chiamava Romeo.
3: Amici di animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, ecco che il nostro tour prosegue. Oggi ci troviamo a Monfalcone. Guardate che meraviglia questa scalinata, dove ci dà la possibilità di accedere alle spiagge, ma soprattutto ad una spiaggia, alla spiaggia per i nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate l'anno scorso quando c'è stato l'evento Monfalcone diventa città amica degli animali e soprattutto sulla spiaggia di Pippo qui a Marina Giulia, dove gli abbiamo consegnato il bollino degli itinerari di Artù. Quindi ci sono molte migliorie e adesso ve le facciamo vedere. Intanto

0: Guardate che belli qui sulla mia sinistra, sulla mia, la vostra sinistra, ma la mia destra, che meraviglia di fiori, che meraviglia di colori, il girasole e altri fiori che sono veramente fantastici, un colpo d'occhio pazzesco. Ma vieni con me Luca che ti faccio vedere, vi faccio vedere, guardate che cosa hanno fatto, hanno creato praticamente il passaggio, l'accesso alla spiaggia soprattutto per i diversamente abili, quindi c'è proprio il passaggio qui per le persone che magari sono in sedia a rotelle, hanno difficoltà nell'accedervi, possono tranquillamente passare su di sopra. Wow, la prima cosa che ho notato subitissimo, hanno asfaltato, basta sassolini, basta terra, è un percorso veramente lungo che ci porterà veramente dritti dritti verso la spiaggia di Pippo. E poi continua, prosegue, va continuamente avanti. Biciclette alla mano, non è un percorso ciclabile, mi raccomando. Arrivati alla spiaggia di Pippo, oggi siamo nella seconda giornata del, chiamiamolo, weekend ferragostiano, perché è importante, noi siamo arrivati qui proprio per l'evento a quattro zampe e a due zampe, quindi proseguiamo, entriamo, ma andiamo anche a vedere un po' le migliorie di questa spiaggia. L'anno scorso è stata bollinata dall'Italia da Tu, inserita nella nostra app, e adesso andiamo a vedere un po' che cosa è cambiato.
1: Monfalcone risponde presente. A Marina Giulia la spiaggia di Pippo è un vero successo e quest'anno siamo tornati con grandi aspettative per scoprire le migliorie apportate. Fin dal primo sguardo siamo rimasti colpiti dalla pulizia impeccabile e dall'atmosfera accogliente del bar, adornato da meravigliosi colori floreali. Lo staff cordiale preparato ci ha fatto subito sentire a casa. La spiaggia è animata da tantissimi pelosetti che insieme ai loro padroni si godono il mare cristallino, alcuni arrivati persino da altre parti d'Europa. L'area di sgambamento, sempre pulitissima e ben ombreggiata, è un piccolo paradiso per i nostri amici a quattro zampe e il distanziamento tra gli ombrelloni garantisce la giusta privacy. Ma la vera ciliegina sulla torta? Come l'anno scorso, i nostri fedeli compagni possono tuffarsi e divertirsi in acqua tutto il giorno. La spiaggia di Pippo continua ad essere un luogo speciale, dove ogni dettaglio è curato per rendere felici sia noi che i nostri amati pelosi. E per concludere in bellezza la nostra giornata, non poteva mancare la sfilata cane padrone, un momento di puro divertimento e complicità. Ogni partecipante, dai cagnolini più piccoli ai veterani più anziani, ha avuto il suo momento di gloria, con premi per tutti. Anche i padroni hanno brillato condividendo l'emozione e la gioia di questo evento speciale.
2: Allora, la reginetta a due zampe della spiaggia di Pippo, qui a Marina Giulia, è Maria Cristina. Siamo Luca, dov'è Luca? Cucciolo 2024, abbiamo Balù.

0: bravo reginetta Ariel. Forza! Forza, forza, forza!
1: Ci salutiamo con il sorriso, già pronti a tornare l'anno prossimo, sempre con la stessa passione e impegno per il benessere dei nostri amati pelosi. A presto, spiagge di Pippo!

0: Amici di animali, amici di Cani, Gatti e TV Channel, mi trovo qui a Malpensa Fiere per un evento davvero molto particolare, tantissime le novità e noi le andiamo tutte a scoprire. Dopo anni che ci siamo sentiti su WhatsApp, dovevamo fare, non ci siamo mai visti. Oggi finalmente ci guardiamo in faccia.
1: Finalmente mi sei venuta a trovare, mi fa molto piacere.
0: Seconda edizione di Pet Lover.
1: Seconda edizione di Pet Lover. Dopo il Covid abbiamo ripreso il salone del cane e del gatto. Pet Lover l'anno scorso ha fatto quasi 16.000 ingressi. Siamo qui nella fiera di Busto Arsizio a Malpensa Fiere, dove noi siamo consueti organizzare, diciamo, i nostri eventi all pet e anche pet lover nel caso del cane e del gatto.

0: verso il cliente finale.
1: Cane, no, non sono pazzi ragazzi, sono, hanno avuto una visione, qualche anno fa hanno avuto una visione, sono qui con Giorgia, vieni Giorgia, vieni con me, hanno avuto una visione 4 anni fa,
2: sì.
1: Spiega un po'.
2: La nostra cagnolina, un pastore australiano pazzo, mangiava guinzagli, quindi struggeva di tutto, allora abbiamo iniziato a cercare dei materiali che fossero resistenti in modo tale da non dover cambiare un guinzaglio a settimana, che diventava abbastanza impegnativo. Nulla, da una cosa iniziata e siamo arrivati che dopo 4 anni siamo ancora qui e iniziamo a produrre tutti i giorni guinzagli per tanti cagnolini.
1: Allora fammi vedere un attimino, allora qui abbiamo ovviamente la taglia piccola, questi sono i classici collarini, giusto?
2: Sì sì, da quello in corda, quello impermeabile per chi ama l'acqua, che ci sta, pettorine anche impermeabili oppure in tessuto e poi abbiamo appunto la particolarità anche dei guinzagli che sono regolabili e possono essere indossati anche a mani libere. Quindi anche magari d'inverno quando uno ha freddo le mani potrebbe essere anche semplicemente un'idea per avere le mani in tasca libere.
1: Ma anche andare a correre.
2: Esatto, assolutamente.
1: Pappagalli, che passione! E qua c'è una passione, una grande passione. Lui fa fortissimo. Cacatua,
3: Ariel e poi ci sono 2 ara militaris.
1: Meravigliosi. Chiara, una passione che nasce da?
3: Sono circa 25 anni che allevo pappagalli, è nata un po' come un gioco, no? Perché non sapevo esattamente quello che erano questi animali e cosa ti davano, quindi a mano negli anni poi conoscendoli è nata una vera e propria passione e poi con il tempo abbiamo costruito questa associazione, l'associazione Passione Pappagalli Free Fly, un'associazione che si occupa di seguire le persone e soprattutto a divulgare quello che significa avere un pappagallo, no? Perché la maggior parte delle persone pensa che prendere un pappagallo sia una cosa semplice, una cosa, vabbè, prendo il pappagallo, lo tengo a casa. Invece no, non è così, un pappagallo è un impegno, il pappagallo comunque è un animale che prova emozioni e va rispettato. Quindi dico sempre a tutti, prima di prendere un pappagallo è bene informarsi perché necessitano di tantissimo tempo da dedicargli, quindi una persona che parte la mattina e arriva arriva la sera, è impossibile prendere un pappagallo.
1: Certo.
3: Ecco.
1: Ma cosa ci fai su tu, Luca?
3: E controllano quello che stiamo.
1: Ci stanno controllando, attenzione, attenzione. Ecco, Free Fly.
3: Sì.
1: Questo secondo me è un messaggio molto importante da dare.
3: Sì, noi in associazione abbiamo creato proprio una scuola, no? Una scuola di pensiero, di non vedere più l'animale chiuso esclusivamente in una gabbia, ma di comprendere anche quelle che sono spesso le loro necessità. Dico sempre a tutti che il free fly non è per tutti i pappagalli e non è per tutte le persone, perché comunque è un impegno abbastanza duraturo nel tempo, anche perché sono animali che possono vivere anche 50-60 anni come una grande ara, quindi è un impegno che comunque va mantenuto. Poi bisogna vedere se uno ha la location adatta, cioè se abitiamo in aperta campagna dove non ci sono pericoli, dove non ci sono predatori, sicuramente è la cosa migliore, ma se viviamo in posti nelle città è impossibile praticare il volo libero. Quindi anche lì bellissimo, ma bisogna vedere se ci sono le possibilità di farlo.
1: Diamo allora questo messaggio ragazzi, è importantissimo, chiunque volesse comprare un pappagallo, prendere un pappagallo, però bisogna sempre farlo con giudizio e soprattutto affidarsi a persone che hanno le competenze giuste, perché qui si rischia veramente, come anche nei nostri pet, anche come i cani e i gatti, si rischia poi di o abbandonarli o che volano oppure muoiono proprio, e questo è importante.
3: Sì, esatto, il rispetto prima di tutto per quello che è la natura dell'animale, quindi cerchiamo di rispettarli.
1: Bellissimo, grazie Chiara.
3: Grazie.
1: Ti liberi adesso?
3: Vado.
1: Eccolo, è arrivato anche da me Luca, eccolo qua. E infatti ero anche un po' geloso io comunque, eh? No, ero un po' geloso, sì, ero un po' geloso. Adesso mi fai anche soliti con le orecchie.

0: Unione Cane e Padrone. Quanto ci vengono in aiuto i nostri amici a quattro zampe? Qui alle mie spalle potete proprio vedere come sono addestrati, educati da questa associazione molto molto interessante.
1: L'importanza di preparare i cani sono fondamentalmente due. Una dal punto di vista pratico, perché è un aiuto nella quotidianità, cioè fare le lavatrici, spogliare le persone, raccogliere degli oggetti caduti a chi ha delle disabilità motorie, oppure portare il kit di primo soccorso a chi come me ha il diabete e non ha la possibilità fisica di andarci perché è in una crisi ipoglicemica. Dal punto di vista emotivo, che è ancora secondo me più importante, la malattia stessa porta a parlare di malattia cronica degenerativa. Quindi cosa succede? Che un bambino, un ragazzo, affrontare il discorso emotivo di sentirsi di peso, di sentirsi inutile, l'autostima crolla giù automaticamente. E invece sentirsi indispensabile per un animale che tu devi accudire, tu devi addestrare, tu sei la cosa più importante per questo animale, la tua autostima aumenta. E affrontare le malattie in maniera positiva senz'altro giova alla salute.
2: Ma vedete tutti, non so se lo vedete perché siete un po' lontani, ma ho la glicemia che è a 172.
0: Allora, mi ha incuriosito molto che hai questo patch,
1: che è un sensore,
0: esatto,
1: per rilevare la percentuale di zuccheri che ho nel il sangue. In teoria, in realtà è nel liquido interstiziale, perché il lago non arriva a livello capillare. Però qual è il problema? Che tutte queste tecnologie, che sono molto valide a seconda anche di come vieni istruito, di come ti muovi, purtroppo capita che il genitore di notte non lo sente, si scarica la batteria, si stacca, magari arriva in ritardo il segnale. Il cane ti avverte 40 minuti, anche 40 minuti prima di ciò che accade. Quindi 40 minuti prima tu hai il cane che ti avvisa, guardi la glicemia, dici ok, la glicemia va bene, ma se lui mi sta avvisando vuol dire che mi devo tenere sotto
0: qualcosa,
1: esatto, che non va. E di lì a poco vedrai che ci saranno delle variazioni glicemiche.
0: Mara, fai un lavoro meraviglioso, continua a divulgare questo perché è fondamentale. Complimenti, complimenti, complimenti.
1: Arrivederci.
0: Dai, è tutta. Come nasce questa idea? Da una passione sicuramente?
3: Nasce da una passione e dall'amore che abbiamo per gli animali. Noi abbiamo due cani, Axel e Maggie, e sono con noi ormai da 8-9 anni, hanno un sacco di allergie e intolleranze. Non sapevamo mai che premietto, che snack dargli, perché comunque va bene la pappa, ma anche l'integrazione è importante. E allora piano piano abbiamo iniziato a studiare e abbiamo voluto creare una linea di snack che non avessero conservanti, che usassero ingredienti human grade e con cui le persone, leggendo la lista degli ingredienti, potessero vedere chiaramente quello che stavano dando al proprio animale.
0: Guarda, leggere attentamente l'etichetta è diventato difficilissimo, perché intanto mettono i caratteri che sono piccolissimi, ci sono 50.000 cose e uno dice mi devo fidare, vediamo un po'. Invece è importante leggere l'etichetta, comprenderla.
3: Con noi non serve andare sulla fiducia, ma basta leggere l'etichetta degli ingredienti dietro.
4: Facciamo sia essiccati, carne e pesce, masticativi, prodotti da forno come biscotti, le torte di compleanno, facciamo kit proprio festa, quindi facciamo tantissime cose, tutte fatte a mano, rigorosamente da me e dalla mia compagna.
0: Allora, 17 di maggio saremo alla spiaggia, all'inaugurazione della nuova spiaggia di Pippo a Savona, ragazzi, e ci saranno anche loro. Io sono felicissimo di questo. Ci vedremo giù, ragazzi, ci divertiremo tantissimo. Ma porterete ancora le colombine o?
4: Le colombine no, perché Pasqua sarà finita. Non solo si potrà gustare tutti i nostri snack, ma faremo i cupcake lì in diretta.
0: Ma possiamo mangiarli anche noi o?
4: Sì, è tutto human grade quello, noi non utilizziamo scarti e quindi, essendo tutta produzione umana, anche gli nostri ingredienti li possiamo mangiare anche noi.
3: C'è chi l'ha fatto.
0: Ah, ma lo farò anch'io, eh.
3: Va bene.
0: E da Malpensa Fiere qui al Pet Lover è tutto e noi ci vediamo.